0: groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: In quel 1969 Barbara Howard, non è che una ragazzina minuta, convinta di avere una buona voce e di poter cavare qualcosa che vada oltre il cantare in chiesa la domenica, armata di una faccia tosta da panico, che fa? Si presenta nello studio di Steven Rees, un piccolo produttore locale, e chiede di poter fare un'audizione. Steven le dà due caramelle e la rispedisce a casa, non fosse che la caparbia Barbara non molla e ora della fine riesce a far sì che un logorato Steven la faccia andare davanti ad un microfono a cantare su qualcosa. Nei 5 minuti che seguono, la mascella di Steven Rees rimbalza sul pavimento per 50 volte consecutive. La giovanissima Barbara ha una voce che spacca, e questo è dire poco. A missile proprio, Steven chiama raccolti i musicisti di studio e tutti al lavoro per registrare I Don't Want Your Love, pezzo dove la voce di Barbara Howard chiarisce che qui non si scherza. Il pezzo decolla a livello regionale, la nostra Barbara fa in tempo ad incidere ancora un album e un paio di singoli prima che gli impegni di famiglia la allontanino dalle scene. Al suo rientro, purtroppo, tutto è già cambiato e per lei rimane giusto un posto per incidere jingle radiofonici. Prima di ritirarsi in pensione all'alba degli anni 80, il vecchio produttore Steven Rees si ricorda di quel vecchio 45 giri con la voce incredibile di quella ragazzina e decide di ristamparlo per evitare che quel piccolo pezzo di vinile sparisca negli abissi della storia. Bella mossa, Steve.

Il gruppo di questa sera si chiama Natural Elements ed è un gruppo di New York che ha iniziato il suo percorso negli anni 90. Si tratta di uno di quei gruppi marchiato come underground, che può vantare diverse apparizioni in contesti rimasti nella storia del genere. Tanto per citarne un paio, essere stati selezionati da DJ Premier per la compilation New York Reality Check nel 97, che in quel periodo ha avuto una grande importanza. Oltre a questo, anche le ospitate allo Stretch & Bobito Show, vero e proprio punto di riferimento per la scena di quegli anni, dal quale sono passate diverse leggende del genere. Nonostante i cambi di formazione e i momenti di pausa totale, il gruppo ha sempre dato qualche segnale, tra album, EP e raccolte di materiale inedito. Quest'anno però ci propongono un effettivo nuovo lavoro, composto da 17 tracce, intitolato Alignment. Alignment non tradisce le aspettative di chi conosce il gruppo. Le produzioni sono solide e in perfetto stile boom bap newyorkese, ovvero il classico suono dei Natural Elements. Su queste produzioni si alternano i 3 MC, Swigga, Eibata e Mr. Voodoo. I 3 MC propongono il loro stile, i loro intrecci e rappano come i veterani che sono, senza mai smettere di curare i dettagli. Le rime sono incisive, le cadenze precise e i testi ruotano attorno a temi come la resilienza, l'indipendenza e l'equilibrio spirituale. Questo nuovo disco dei Natural Elements è decisamente coerente. È un lavoro focalizzato, costruito oggi con suoni che rimandano al passato, ma non lo percepisco come un'operazione nostalgica. Il gruppo semplicemente mantiene la propria identità, sanno esattamente cosa fare e questa è la vera forza di questo nuovo lavoro.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Il calcio ha dei momenti storici, perché le regole che vedete oggi nella vostra partita non sono sempre state così. Il regolamento, di fatto, per come lo conosciamo noi, è del 1872. Sono le Sheffield Rules, ovvero sia le regole dello Sheffield United. Molte delle cose che vediamo e diamo per scontate in una partita di calcio si devono a quelle, diciamo, intuizioni. Per esempio, il calcio di punizione, il calcio d'angolo, la rimessa con le mani. Perché all'epoca esisteva il cosiddetto fair catch, ovvero sia una squadra calciava dall'altra parte, gli avversari fermavano la palla, la mettevano per terra e ripartivano con una sorta di calcio franco. È curioso perché questa azione c'è ancora nel football americano ed è chiamata appunto fair catch. Da lì sostanzialmente si diede ritmo al gioco, perché la squadra che riceveva poteva per esempio colpire di testa, cosa a cui non aveva pensato nessuno fino ad allora. Ma fino al 1924 il calcio d'angolo è considerato un calcio a due, non puoi segnare direttamente. Nel 1924 invece con un calcio diretto si può segnare. Segna una squadra inglese di Serie B il primo gol ogni epoca. Ma due mesi dopo, in una partita storica giocata alla Boca, il River non c'è il Boca, ma c'è la nazionale argentina che gioca contro quella uruguascia che ha appena vinto le Olimpiadi del 24 a Parigi e quindi sostanzialmente campione del mondo. Segna su calcio d'angolo Cesario Orsari. Questo è un gol decisivo per la storia del gioco, perché arriva in una partita che probabilmente all'epoca era la migliore del mondo. Il gol sarà sempre chiamato gol olimpico perché segnato contro la nazionale olimpica. Oggi se segnate su calcio d'angolo in Sud America, per forza lo chiamate gol olimpico. Il gol fa il giro del mondo, all'epoca non c'era la televisione, ma si raccontava di questo gol incredibile. Un impresario inventò la prima tournée dei giocatori argentini in Europa e tra lo strillo della tournée c'era "Venite a vedere Orsari, l'uomo che ha segnato direttamente su calcio d'angolo".

come on, yeah, come on, yeah.

com'è. Siamo tutti pesci. Qualcuno più grande, qualcuno più piccolo. Tutti in una pozza gigantesca che è l'oceano. Non si fanno mangiare dai predatori. E non finisce più, siamo sempre qui, siamo sempre giù.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 6 un minuto, buongiorno. Buon venerdì.
0: Rete 3.
1: È arrivato anche questa settimana, è il 12 di giugno. Qualcuno mi dica, mi aiuti a capire dove sia finito il tempo perché mi sta veramente sfuggendo di mano. Parlando di tempo ma meteorologico, oggi al sud delle Alpi sarà una giornata in prevalenza soleggiata nonostante degli annuvolamenti locali estesi in mattinata. In Engadina nuvoloso e soprattutto al mattino qualche goccia possibile. E poi veniamo alle temperature massime, a basse quote 25 gradi, in Alta Engadina 15. Via Swiss mi comunica che al momento il traffico nella Svizzera italiana è scorrevole, non dovrebbero esserci particolari disagi, visto che non mi fido del tutto. Ah, ecco, infatti, l'ultimissimo aggiornamento arrivato ora informa che in realtà il traffico inizia a intensificarsi sulla A2 tra Mendrisio e la galleria del San Nicolao per chi sta viaggiando in direzione nord. Questo per il momento è tutto. Vi ricordiamo anche che tutti i passi della Svizzera italiana sono aperti e normalmente transitabili e dunque da parte nostra buon viaggio.
0: 3 News.
1: I primi gol dei mondiali del 2026 sono stati segnati in casa dal Messico in una partita d'apertura combattutissima allo stadio Azteca, gremito e in un'atmosfera elettrizzante con 80.000 spettatori. Si è invece da poco concluso l'incontro tra la Corea del Sud e la Cechia, 2-1 il risultato per i sudcoreani. Tensioni in Medio Oriente. Prima il presidente Trump annuncia l'annullamento degli attacchi previsti in nottata e l'imminente firma dell'accordo di stop delle ostilità con l'Iran. Poco dopo il ministero degli esteri iraniano, citato da Al Jazeera, informa che lo stesso non è ancora definitivo. È sì quasi pronto, ma deve essere ancora visionato dalle autorità superiori. Un attacco di droni russi avvenuto nella notte ha ucciso una donna cinquantenne nella regione di Sumy, nell'Ucraina nord-orientale. Una seconda persona, una donna di 33 anni, ha riportato invece gravi ferite. Sul fronte opposto, la città russa di Togliatti è stata colpita da un attacco di droni. E infine è slitta la decisione sulla modalità di voto per i nuovi accordi tra Svizzera e Unione Europea. Il Consiglio degli Stati ha rinviato il dossier alla commissione competente che dovrà approfondire la questione del referendum. Sul tavolo restano diverse opzioni, dal referendum facoltativo sostenuto dal Consiglio federale a una votazione che richieda anche la maggioranza dei cantoni.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, freschezze.

con Waving Flag, credo, a parere ovviamente gusto totalmente personale, ma l'inno più bello dei mondiali di calcio, questo è del 2010 in Sudafrica. E a proposito di sventolare bandiere, una delle grandissime responsabilità di ciascuno di noi, al di là della moralità, dell'etica e del rispetto, dell'educazione e via dicendo, è quella di mostrare la nostra città, il nostro paese a chi viene a farci visita e non è del posto. Sicuramente vi siete già trovati di fronte a questo dilemma. Magari ci sono pochi giorni a disposizione, due, tre, tre se proprio siamo graziati, e dobbiamo selezionare dei posti che siano appena dietro l'angolo di casa oppure sull'insieme del nostro territorio qualora ci fossero delle giornate a disposizione in più. Ora la mia domanda è, non sto cercando di usare il mezzo radiofonico per una mia esigenza, perché non ho visite in programma, però qualcuno magari sì là fuori, o comunque ci capiterà a un certo punto. E allora uniamoci questa mattina in questa prima oretta insieme per rispondere a una domanda fondamentale. So che sono le 6:09, non dovrei farvi delle domande, non dovrei farvi lavorare il cerebro più del necessario, si tratta di sopravvivenza alle 6:09, però se ne avete voglia e occasione, dove portereste qualcuno a cui volete bene in Svizzera per farlo, farla innamorare del nostro paese o della nostra città? Ecco, io allargo un po' l'orizzonte, ognuno poi a difesa del proprio paese, della propria città, però ecco, dove portereste qualcuno a cui volete bene per farlo, farla innamorare della Svizzera o della Svizzera età? Oh, scegliete voi quanto allargare il

Magnifico, in diversi mi state segnalando svariati problemi all'ascolto in auto e quindi segnale DAB di slacco questa mattina. Casualità, è proprio oggi che stiamo cercando di fare comunità e creare insieme una sorta di itinerario in Svizzera da far fare a chi ci viene a trovare, quindi dove portereste una persona a cui volete bene per farlo innamorare della Svizzera. Magnifico, non abbiamo il supporto del DAB questa mattina, non so francamente cosa dire, se non che ci stiamo abituando alle miserie di questo sistema, ahi noi. Ma allora, un consiglio potrebbe essere quello di switchare, ma tanto non mi sentite voi che non riuscite a prendere il DAB, però lo dico, dovesse succedervi nel corso della giornata, un'idea è sempre quella di switchare, già che siete in auto, quindi potete attaccare il telefono in carica, di switchare sull'app e quindi ascoltare in streaming. Per il resto, non so se in questi casi un paio di pugni all'automobile possano funzionare, però ecco, tenetemi aggiornata, io cercherò di fare lo stesso. Ora proviamo, anche se in realtà la perdita del segnale FM non dipende da noi, dalla RSI, ma è un problema evidentemente di trasmissione di segnale. Niente, restiamo uniti. Facciamo quel che si può, quel che si riesce al meglio delle possibilità. Nel frattempo, chi mi ha segnalato problemi di ricezione mi... Continuo a parlare con chi non può sentire, ma che senso ha? Sono le 6:15, anche per me ancora una volta, buongiorno freschezze!

Ritorniamo a muso duro sulla domanda che ci siamo posti proprio in apertura. Dove portereste qualcuno a cui volete bene per farla innamorare della Svizzera o anche della Svizzera italiana o anche della vostra città, insomma, in cui risiedete, che quindi immagino conosciate a menadito o quasi? Allora, Sandra ci scrive a righi, uno dei vanti assolutamente del nostro paese. Nico scrive sicuramente Berna, che è meravigliosa. Io ci butterei dentro anche Coira, ho un debole per Coira. Ale, io la porterei sulle mani, Montreux è un posto bellissimo, lì è un vero paradiso. Marti scrive, io lo porterei sul Jungfrau per la Svizzera tedesca, mentre quella francese anche qua le mano di nuovo, e poi nella Svizzera italiana sul Monte Brè. È vero, bisogna salire in alto, anche perché portandoci in alto, in quota, i problemi che appartengono giù là al basso vengono in qualche modo ridimensionati. Questo secondo me è uno dei tanti poteri curativi della montagna, cambia veramente la prospettiva. Poi qualcuno dice, io porterei questa persona alla Swiss Miniature per farla sentire grande. Minimo sforzo, massima resa, no? Com'era? Minima spesa, massima resa. Minima spesa, ma parliamone.

0: Avril Lavigne con What the Hell. Mi state facendo sapere che il segnale DAB sta ricevendo meglio, quindi l'ascolto è meno disturbato. Avanti così, se davvero è così, non illudetemi, detesto le bugie bianche. Tenetemi aggiornata di modo che anch'io possa aggiornare chi di dovere. Ripeto, qua non ce l'abbiamo, però magari un piccolo supporto, una qualche risposta dal mondo della tecnica potrebbe fare la differenza. Torniamo a noi e al nostro territorio. Dove porteresti qualcuno a cui vuoi bene per farlo innamorare della Svizzera o della Svizzera italiana o della tua città? Sentiamo subito Luca, prego.
1: Allora, li porterei a piedi nel Canton Berna.
0: E ciao!
1: Per noi ticinesi, che siamo abituati come da me ad avere tutte queste montagne che sono bellissime, sì, valli, sì, attraversare una terra con tutte queste colline verdissime, queste fattorie stupende, non ce n'è una brutta, o vero, è bella o è bellissima.
0: Vero.
1: E la gente è carinissima, tutti, sì, ti salutano.
0: In montagna tutto, sì, sempre.
1: No, no. sì,
0: bello.
1: Vale la pena. Andare... È stato fino adesso la tappa più bella che ho fatto, il Canton Berna.
0: Bene, grazie Luca. Tra l'altro lo stiamo sentendo insieme a Rosy Nervi in aggiornamento quotidiano insieme al suo fantastico cane Led. Quindi andare fino al Canton Berna a piedi. Allora, io penso a nonna Franca che deambula a fatica, non è sostenibile. Però è vero che se iniziamo a metterci tutte le varie clausolette facciamo no, non finiamo più. Avanti invece così, non finiamo assolutamente, ancora per qualche minuto. Le cose da spuntare assolutamente per far innamorare qualcuno del nostro paese o della nostra città.

Ringrazio personalmente le fatine dei dischi per questo pezzo. Natasha Bedingfeld, Unwritten, è la canzone che io vorrei partisse in totale autonomia quando io arrivo, ovunque sia, che sia entrare in una stanza, che sia percorrere un corridoio, entrare in un bagno, andare sulla spiaggia, uscire di casa, è la mia canzone, la mia colonna sonora, quella che vorrei accompagni il mio ingresso, il mio arrivo ovunque. Grazie Fatine, presto arriverà una torta immangiabile al cioccolato. Torniamo a noi, dove portereste qualcuno a cui volete bene per farlo innamorare della Svizzera o della vostra città in cui risiedete? Allora, torniamo, vediamo. Ale scrive, l'abbiamo letto, Montreux. Dave scrive Lugano, ciclovia Capriasca, Ceneri, tappa al mitico Carburoil del Ceneri, Bellinzona coi castelli di sabato e poi Locarno con pucciata di pieghi nel lago Minusio e aperitivo ad Ascona. E questo piano, magari in bicicletta, la mobilità lenta per assaporare il movimento e l'ambiente. Un altro Dave invece scrive ci sono posti bellissimi ovunque, forse dove c'è più bellezza direi nella zona Berner Oberland o Alto Vallese, restando più local direi la spiaggetta del bagno pubblico di Tenero a orario tramonto.

0: Malika Jan con Una possibilità. Invece nel nostro paese, in Svizzera, abbiamo veramente, a me viene da dire, infinite possibilità. Non sarà vero, ma a me piace dirlo, infinite possibilità di far innamorare qualcuno del nostro paese. Di questo stiamo parlando.
1: Beh, porterei in Svizzera.
0: In generale, punto.
1: Dimmi un posto della Svizzera che non è bello.
0: Hai ragione, Gianluca.
1: Per me la Svizzera è il paese più bello del mondo. È tutta bella.
0: È vero, un po' come diceva Luca prima, ci sono dei posti belli e poi ci sono posti bellissimi, cioè è difficile venirne a capo a volerne cercare proprio uno brutto, brutto, brutto. Se secondo voi c'è, magari insignificante, tra virgolette, o comunque non bellissimo, ma comunque bello. Poi un messaggio, Simone scrive: la lista è lunghissima, dipende anche se è inverno, primavera, estate, autunno, poi dipende dai gusti della persona, ma ce n'è per tutti. Oltre a quello che già è stato detto, c'è Lucerna, il Pilatus, le cascate del Reno, il Generoso, Foroglio. Poi dice: ma se uno ha quel tipo di passione, anche il complesso abbaziale, la splendida biblioteca di San Gallo, uffa quanta roba, che magnifico posto è la Svizzera. È vero che ce n'è per tutti, ce n'è veramente per tutti, anche nello spazio di Radio Pirata.
2: Radio Pirata!
0: Mi piace variare. Il venerdì di solito si fa soft clubbing, perché vi preparo alla serata e al weekend, per chi ama musica un po' più tamarra o completamente tamarra. Una delle magie del nostro paese, per chi viene e non è abituato, è spostarsi di poche centinaia di chilometri e vedere la lingua cambiare. Abbiamo questa ricchezza infinita, quattro lingue, poi ci sono anche i dialetti, che sono a tutto tondo comunque delle lingue. E allora, si è parlato recentemente del tedesco, che da settembre si studierà già a partire dalla prima media. Allora mi sono detta: rimaniamo sul pezzo, perché è vero che ci piace divertirci, ci piace ballare, ma se poi riusciamo a essere anche d'attualità, Tamarri in ascolto, alleniamo il nostro tedesco con Vielleicht, Vielleicht.

vielleicht, vielleicht, vielleicht denkst du auch mal an mich. Gib uns Zeit, bevor meine Welt in dir zerbricht. Ecco. Questo è il succo del ritornello, una canzone pirata in tedesco che non avevamo in archivio, che non ho mai sentito trasmessa da nessuna parte, se non per chi è nell'ambito un po' della musica elettronica online, vari DJ set e avanti così. Però parlavamo di tedesco perché di qualche giorno fa la notizia, che abbiamo riportato anche noi su rsi.ch/info, che a partire da settembre il tedesco si studierà a partire dalla prima media. C'è chi questa lingua la ama tantissimo, io faccio un po' fatica, ma è solo perché non la conosco, come sempre, no? Nella vita, quando non conosci qualcosa è difficile, o ti fa paura o difficilmente ti piace, ti appassiona. Fin tanto che non inizi a capirci un po' qualcosina, allora in un moto di ego e autostima totale inizi ad apprezzare anche la lingua tedesca. Come siamo messi qui sulle frequenze di Rete 3? C'è voglio prendere un po' il polso. Lo ami o lo odi il tedesco? Sentitevi liberi, non giudichiamo nessuno.

Rosé con Bruno Mars in Apt. A partire da settembre il tedesco si studierà già a partire dalla prima media. Le motivazioni sono chiare, è una lingua importantissima in Svizzera, nel nostro paese. C'è difficoltà d'avvicinamento, in tanti pensiamo che sia una lingua non particolarmente melodiosa, se parli tedesco sembri sempre arrabbiato, tu puoi dire anche solo ich liebe dich, e però non sembra che tu stia dicendo una cosa bella, carina, e quindi si dice ma lì poi è difficile, i numeri letti al contrario, 700.000 articoli, il neutral cos'è? Però avremo modo di parlarne anche questa mattina.

Abbiamo da soffiare una qualche candelina, ma giusto qualcuna, non di più. Stiamo parlando di 62 candeline per sulla torta di Penny Ford. Attenzione, chi è Penny Ford? Lei canta, recita, produce, fa tutto lei e le viene pure bene tutto quel tutto che fa, ed è la voce storica dei Snap, l'Eurodance, stiamo parlando di Eurodance, e di hit come The Power e di Rhythm is a Dancer. Quindi chi è lei? È questa voce qui. Non fate come ieri, eh? Chi è che festeggiavamo ieri? Ah, Maxi Priest! Chi è Maxi Priest? Fate bravi stamattina, eh?

Penny Ford, era il suo di compleanno. Prossimi in scaletta i pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento e poi guarda caso, torniamo proprio a parlare di lingue.

Ringrazio Elisa, segnala un furgoncino in panne sulla corsia di emergenza sulla destra, quindi sulla corsia di emergenza destra, a salire il Ceneri in autostrada. Attenzione, grazie mille per le vostre segnalazioni che sono sempre ben accolte. L'invito, anzi, sempre quello di segnalarci eventuali disagi alla circolazione, pericoli per i colleghi automobilisti e motociclisti e chiunque altro bazzichi sulla nostra rete viaria. Quindi Elisa, grazie, grazie ancora. E poi torniamo, abbiamo ascoltato i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Più lingue conosci, più la vita ti si potrebbe semplificare, perché le lingue sono un passaporto, facilitano la propria vita personale, pensando, non so, alla ricerca di un lavoro, al lavoro in generale, la carriera, le amicizie. Conoscere tante lingue toglie un qualche limite, una qualche barriera, qualche muro che altrimenti difficilmente sarebbero superabili. E poi quando vai in un posto e le persone del posto vedono che ti stai sforzando di comunicare nella lingua del posto, per qualche ragione ti apprezzano, fai subito tenerezza e risulti, oh, carina, oh, poverina, non ce la fa, no? E quindi può anche lì facilitare sia i contatti che poi l'esperienza stessa dell'essere in un posto straniero. Stavamo parlando di tedesco perché l'abbiamo detto, se vi siete sintonizzati solo ora, è da qualche giorno che circola la notizia che da settembre il tedesco si studierà già a partire dalla prima media ed è una lingua importante nel nostro territorio.

territorio. In prima ora, due sere fa, si è parlato proprio della difficoltà che hanno tantissime persone con il tedesco. Forse non è la difficoltà tanto dell'Hochdeutsch, c'è più una sorta di rifiuto, rigetto per quanto riguarda lo Schweizerdeutsch, che crea qualche problema, qualche polemica, soprattutto per noi che non la parliamo, quella lingua lì o quelle lingue lì. E allora ci dicono una cosa importante, io la cito testualmente, di modo che non ci sia alcun tipo di mio giudizio. Il fatto stesso che il tedesco sia una lingua dove quello che è scritto viene pronunciato semplifica molto la pronuncia. Il fatto che il tedesco abbia l'occlusione glottale, cioè devi separare nettamente le parole, facilita la comprensione orale. Per non parlare poi di una lingua così normata e così regolare, prevedibile, che dà anche sicurezza a chi l'approccia, perché io so che studiando quelle 3-4 regole sono in grado poi di costruire la mia frase. Non sono d'accordo.

0: Tra poco spazio ai vostri messaggi, molti sono sfoghi, vi sento piuttosto agguerriti sulla faccenda del tedesco. Prima però...
1: L'oroscopo.
0: Leggervi l'oroscopo in tedesco, come suggerisce qualcuno, mi sembra un'impresa particolarmente ardua, non mi ci metto neanche, però una cosa che posso fare è leggere i segni in tedesco, così anche questa mattina ci portiamo a casa qualcosa di nuovo. Quindi iniziamo con Widder. Widder, per te dicono: la settimana è stata intensa, ma avete ancora uno scatto finale, non mollate proprio ora. Poi abbiamo Stier. Per Stier, un complimento inaspettato vi farà arrossire, accettatelo con gratitudine perché è sincero. Zwillinge, per Zwillinge oggi poche parole ma importanti, siete distratti, attenzione alle chiavi o al telefono, la testa è tra le nuvole. Krebs, proteggete la vostra privacy, non tutto deve essere condiviso sui social o con i conoscenti. Oggi l'oroscopo mi sembra un po' storto, un po' arrabbiato, ma andiamo avanti col Löwe. Per Löwe, qua meglio, la competizione vi stimola, usate questa grinta per superare un vostro record personale. Poi abbiamo Jungfrau. Un piccolo successo lavorativo vi darà grande soddisfazione. Festeggiate stasera con moderazione. Vaghe, siete i mediatori perfetti. Cos'altro dobbiamo dirvi? Una disputa tra parenti troverà pace grazie al vostro intervento. E poi Scorpion, ci dicono: l'ironia sarà la vostra arma segreta, smorzate le tensioni con un sorriso sornione. Dopo lo Scorpione abbiamo Schütze, organizzate qualcosa per il weekend, l'attesa del piacere sarà essa stessa piacere. Anche su questo non sono perfettamente d'accordo, ma non importa. Poi abbiamo Steinbock, siete pronti per una svolta, se un rapporto non funziona più iniziate a distaccare. E poi tra i miei preferiti abbiamo Wassermann, idee geniali per risolvere un problema domestico, siete i re e le regine del fai da te oggi. E infine Fische, sensibilità alle stelle, evitate i film tristi e circondatevi di persone allegre. Buona fortuna.

0: Jessie J con HAPPI, che sta a significare semplicemente happy.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Scorpion, qualcuno scrive? Ho capito tutti i segni, tutti i nomi dei segni in tedesco, a parte Scorpion. A posto. È difficile, eh? Questa mattina l'oroscopo è stato un momento interessante, più confusionario del solito, però dai, per prenderla più sul serio, come giusto che sia. Scrivetemi quale segno vi interessa e poi vi darò il programma della giornata. Nel frattempo noi ci aggiorniamo con le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al sud delle Alpi in prevalenza soleggiato, con alcuni annuvolamenti a quote medio-alte che saranno e sono più densi ed estesi al mattino, e nelle regioni a ridosso della cresta alpina principale. In Engadina nuvoloso e soprattutto al mattino qualche goccia non del tutto esclusa. Temperatura massima oggi sui 25 gradi a basse quote, in Alta Engadina 15. E veniamo all'ultimo bollettino d'aggiornamento di Via Swiss. Ci informano un po' delle solite cose, dunque traffico fortemente rallentato, intenso sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione di Lugano. E poi basta, possibile, molto bene, questa notizia ci fa un sacco piacere. Allora, da parte nostra, buon viaggio. Noi torniamo ad ascoltare la voce di Rosy Nervi, che ci porta le ultime notizie.
2: 3 News. Le 7:01, buongiorno. Trump ferma il nuovo annunciato attacco sull'Iran e parla di un accordo ormai vicino. Teheran frena invece, ma si torna a trattare. Nel Regno Unito il governo laburista sempre più moribondo, Starmer perde altri pezzi a partire dal ministro della difesa. Le mamme adottive vanno protette dal rischio di licenziamento, anche al nazionale passa l'iniziativa cantonale ticinese. E poi per la pagina sportiva i mondiali di calcio con lo show inaugurale e i primi verdetti.
1: Rete 3 Sport.
3: Buongiorno dunque. Allo stadio Zapopan di Guadalajara, pochi minuti fa è terminata la seconda partita del mondiale, con la Corea del Sud a imporsi 2-1 sulla Cechia grazie alle reti di Hwang e Oh, asiatici che si portano dunque in vetta al gruppo A, 3 punti alla pari dei padroni di casa del Messico, che nella sfida inaugurale di ieri sera hanno superato 2-0 un Sudafrica nettamente inferiore. La prima rete di questa edizione della Coppa del Mondo è arrivata dopo soli 9 minuti di gioco grazie a Quiñones, padroni di casa che nello stadio Azteca di Città del Messico hanno dominato anche grazie alla doppia superiorità numerica che nella ripresa ha poi portato al secondo gol messicano con Jimenez, Messico che nel finale ha pure a sua volta incassato l'espulsione di Montes. Questa sera alle 21 sarà la volta di Canada Bosnia-Herzegovina, che darà il via al gruppo B, quello della Svizzera in campo domani alle 21 a San Francisco contro il Qatar. Sempre per il calcio, ieri a Bellinzona l'ex proprietario della CB Pablo Bentancur ha liberato le sue azioni, favorendo così l'acquisizione della società da parte dell'accordato ticinese capeggiata dall'imprenditore ed ex giocatore Granata Renato Sergi. Di fatto aumentano quindi le possibilità per il Bellinzona di salvarsi dal fallimento. I nuovi investitori sono ora chiamati a farsi carico dei debiti accumulati dalla precedente gestione, che ammontano circa 1,6 milioni di franchi. Un'udienza in tal senso è stata convocata dalla pretura, dove erano stati depositati i bilanci del club in stato di insolvenza. Infine nell'hockey, Carolina Hurricanes, battendo 4-2 Vegas in gara 5, si sono portati sul 3-2 nella serie e solo a un solo successo dalla vittoria della Stanley Cup.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, freschezze.
5: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato.
0: Clar. Sono le 7:04 in questo preciso istante. Ancora un buongiorno, un ringraziamento per averci scelti anche questa mattina a tenervi compagnia in parzialmente scremato. Io sono Tiki, insieme fino alle 8:30.

0: Always On My Mind. Nella versione dei Pet Shop Boys del 1987, tornando al qui ed ora e guardando al futuro prossimo, ci siamo soffermati in questi ultimi momenti sulla lingua tedesca, che sarà l'insegnamento del tedesco sarà obbligatorio a partire da settembre, già dalla prima media. Che rapporto avete con il tedesco oggi? Che rapporto avete avuto con il tedesco durante la vostra brillante carriera scolastica? Tanti messaggi, tantissimi messaggi. Allora, facciamo una cosa. Iniziamo a dare spazio a tutti quanti. Sentiamo per cominciare Mara, prego.
1: Io il tedesco lo odio e l'ho sempre odiato. Anche a scuola è sempre andata male. Ho sempre avuto il 4 solamente perché stavo simpatica al docente, non perché fossi meritevole del 4. E quindi sì, è sempre stata una lingua che ho sempre odiato. È brutta, suona male, leggono i numeri al contrario. Io ho la dislessia dei numeri, quindi per me è una cosa orribile il fatto che leggono i numeri al contrario. Dicono i numeri al contrario, è veramente la morte per me. Usano tutte le lettere dell'alfabeto che possono per una parola singola e io non riesco proprio a capirle. Non ci riesco, non mi piace proprio, suona male, brutta, sembra che sono arrabbiati, proprio una brutta lingua, non mi piace.
0: Aiuto.
1: Eppure io lavoro in Svizzera interna, lo parlo, lo capisco, ma questo non significa che mi piaccia.
0: Ecco.
1: Lo capisco, lo parlo, ma non mi piace, è una lingua brutta, brutta e basta. Il fatto che io la utilizzi non significa che mi piaccia, semplicemente lo utilizzo perché devo, non perché mi piace. Ed è proprio una lingua che non mi va giù, non riesco. Non riesco a farla andare giù, niente. Ciao!
0: Ciao, sfoghino fatto, bene, sono contenta. Mara, sì, tanti dicono un po' le stesse cose che ci hai raccontato tu, però tanti altri invece ne elogiano tutta una serie di qualità. Tra poco!

0: Somber con Potential. E anche il tedesco ha un potenziale incredibile, perché combina le parole dando risultati anche parecchio lunghi, però con una parola riesce a descrivere esattamente un concetto, cosa che con altre lingue potrebbe risultare veramente molto più complicato. Sentiamo altre vostre posizioni questa mattina. Prego Eva.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io sono cresciuta con genitori svizzero-tedeschi in Ticino e devo francamente ammettere che la lingua non mi è mai piaciuta troppo, però ne ho sempre approfittato ed ho sempre anche potuto cambiare di lavoro. La possibilità che il tedesco mi ha dato
0: e le vie del tedesco
1: in Romanda, perciò
0: ecco,
1: anche qua lo svizzero tedesco è molto ricercato.
0: In
1: due o tre canzoni, come la canzone Göschen in Aro, lo trovo ancora carino, lo svizzero Deutsch, però non è una lingua, non è la mia lingua di predilezione.
0: Ok.
1: Un abbraccio.
0: Ciao Eva.
1: Da Losanna. Ciao Eva.
0: Ciao, buona giornata anche a te. Le vie del tedesco sono infinite. Paolo scrive: beh, c'è il tedesco, poi c'è lo svizzero tedesco. Non andiamo in polemica lì. Tanto dalla prima media, insomma, viene insegnato l'Hochdeutsch. Vivi scrive: il mio tedesco scolastico mi serve visto che vivo a Locarno. Scherzo, ma mica poi tanto. Ciao Vivix!
2: Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima tornano i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

0: di te, di te.
1: Buongiorno Tiki, mi sono svegliato adesso. Allora, io il tedesco faccio una fatica boia. Lo odio, in poche parole.
2: Lo odio.
1: Ho sempre avuto il 3,5 in tedesco. Mi sono impegnato al minimo. È proprio una lingua che... Però, ironia della sorte, è il papà di mia figlia, è proprio zucchino, un berlese. E adesso la mia bimba che parla tedesco.
3: Sono andata...
1: E forse ho l'opportunità di impararlo bene con lei.
2: Brava! Esattamente, un applauso lo dobbiamo fare a Isa. Questo ha colto l'insegnamento della vita e la sua vita.
3: Certo.
2: Fa parte dei segnali.
3: Odia il tedesco e odia anche svegliarsi la nostra Isa. Un abbraccio a te.
2: Buongiorno Isa, piano piano che ce la facciamo tutti insieme. C'è MM che scrive: guardate che sul posto di lavoro per la ditta in cui lavoro si parlano esclusivamente in dialetto ticinese, quindi non è che cambia tanto tra il dindenta e la situazione.
3: Cioè l'inglese non serve.
2: Non serve, in Svizzera interna va benissimo anche il dialetto ticinese. Poi sentiamo anche Pat, prego.
4: Schweizer Deutsch tutta la vita,
2: ecco.
4: È un po' come confrontare il dialetto e l'italiano. La mia storia, bisogna essere insegnata anche a scuola.
2: Sono parecchi pareri anche contrastanti. Dante scrive: semmai il problema del tedesco è proprio che si pronuncia come è scritto, che dicono una delle facilitazioni della lingua tedesca è che quel che c'è scritto lo leggi.
3: Più o meno.
2: A parte quelle 300-400 regole ne derivano. E poi Lara scrive: io concordo, per me la difficoltà del tedesco è il vocabolario, impararlo a memoria, ma soprattutto gli articoli. Perché sono tre?
3: Certo, ci sono mille casi, no? Quattro casi, ci sono mille vocaboli diversi. Non è una lingua latina, quindi chiaramente.
2: E poi dice: l'ortografia e la grammatica invece più semplice del francese. Dobbiamo chiuderla perché tra poco si gioca. Vuoi continuare dopo? No, dai.
3: No, vediamo. Pensiamoci
2: un po'. Facciamo attenzione.
3: Allora, vorrei giocare. Facciamo ABC in tedesco stamattina.
2: ABC. Scusa, Ava Max. Tocca lei.

0: Lei è Avamax con Loving Myself. C'è un bellissimo messaggio, è vero, ci dobbiamo sempre pensare, noi siamo obbligati a imparare almeno il francese e il tedesco, ecco.
1: È questo... consigliabile, è anche una bella cosa alla
0: assolutamente,
1: fine.
0: Assolutamente, il francese si inizia già alle elementari, il tedesco da settembre a partire dalla prima media. Toro scrive, parlare tre delle quattro lingue nazionali più l'inglese è una fortuna. Nell'ambito del lavoro, non solo, io faccio il consulente tecnico in tutta la Svizzera, e ovviamente le possibilità si moltiplicano.
1: Certo, vediamola così come una possibilità, poi c'è chi polemizza e dice ma se andiamo oltre Alpe non possiamo che parlare sì. tedesco, altrimenti ne
0: parliamoci allora loro
1: dopo.
0: Quando vengono qui allora gli parliamo di tutti cinese,
1: dai.
2: Parzialmente scremato presenta
3: ABC con il Museo dei Trasporti di Lucerna. Esperienze da vivere 365 giorni all'anno.
0: Da vincere due pass giornalieri offerti dal Museo dei Trasporti di Lucerna del valore di 124 franchi. Vedi,
1: fantastico.
0: Vi portiamo proprio in su.
1: Certo, è lì sì che dovete dire Guten Tag, ich habe der Geschenk von Rete 3 bekommen, ich will im Verkehrsmuseum.
0: Sei bravissimo.
1: Vabbè, dopo mi fermo.
0: Eingangen.
1: Dopo ti racconto, devo anche andare a Zurigo per lavoro oggi pomeriggio. Ascolta, vediamo chi abbiamo in linea.
0: Abbiamo Martina, pronto?
4: Pronto, io sono ancora qua.
0: Ciao Martina, oggi come stai? Diccelo.
4: Bene, adesso mi sono stretta, mi sono fermata.
0: Tutto a posto?
1: Ok, sei in strada. Descrivi la tua situazione, a che ora ti sei svegliata per andare dove?
4: Mi sono alzata alle 6:15 e vado a lavorare a Schinznachbad.
1: Scusa?
4: Sono a Schinznachbad.
0: Dov'è?
4: Nel canton Argovia.
1: Ok, tutto chiaro. Schinnachbar è in canton Argovia. E proprio con la A di Arau iniziano le parole risposta della nostra giocata di oggi di ABC. E quindi tu conosci il gioco, hai già giocato con noi Martina, giusto?
4: Sì.
1: Molto bene.
4: Ho telefonato martedì.
1: Eccoci. Allora, ti vogliamo
0: veloce,
1: soprattutto. Sì, devi dire passo appena ti accorgi che non la sai. E niente, buona fortuna.
0: Poi non è un non saperle, è che non viene in mente sul
1: momento. Sì, certo.
0: Allora, Martina, con la lettera A contiene matite e penne.
4: Astuccio.
0: Ingresso dell'hotel.
4: Atrio.
0: Fece una palla di pelle di pollo.
4: Apollo.
0: In età avanzata.
4: Anziano.
0: Si dice a fine preghiera.
4: Amen.
0: Nel detto è mezza bellezza.
4: Passo.
0: Ti puzza se sudi.
4: Alito. Ascella.
0: Ti puzza appena sveglia.
4: Alito.
0: Brava, saluto latino.
4: Ave.
0: Nel mazzo di carte.
4: Asso.
0: Primo chiarore mattutino.
4: Alba.
0: Insieme alle frecce.
4: Arco.
0: Angolo minore di 90 gradi.
4: Acuto.
0: Sentimento governato da Eros.
1: E ce l'abbiamo! Grande Martina, super. Zia Tolle Leistung, Martina, bravissima.
4: Anche.
0: Lei lo mastica effettivamente il tedesco. Brava!
1: Grande.
0: Finalmente chiudiamo la settimana con una vittoria, perché da lunedì nessuno ha più vinto niente. Brava Martina.
1: Bravissima.
4: Si prospetta positiva.
0: Che bello, non può che essere così. E vedrai il weekend ancora meglio. E quando andrai a visitare il Museo dei Trasporti con qualcuno di tua scelta, e ci penserai ancora meglio.
4: Sì, va bene, grazie.
0: Non è convinta. Va
1: no,
0: bene.
1: No,
0: sì.
1: lo è. Però sta
4: molto convinta.
1: Sta digerendo. Ecco, vedi, è questo il mood che vogliamo. Allora rimani in linea, perché tra poco raccogliamo fuori onda i tuoi dati. Intanto ti salutiamo e ti mandiamo un bacione e un abbraccione.
4: Va bene, grazie mille. Ciao
0: Martina.
3: Con il Museo dei Trasporti di Lucerna. Esperienze da vivere 365 giorni all'anno.
0: Ecco.
1: Museo dei Trasporti di Lucerna, punto sciacca. Cercate su Google.
0: Va bene.

0: sto sudando un sacco. Mi sono emozionata tanto per la vittoria di Martina. Sto sudando e questo sarà un tuo problema, Joss.
1: No, ma sono, guarda,
0: per un'ora.
1: Vai tranquilla che siamo abituati a ben peggio. No, siamo felici davvero per la vittoria. Sì. Tra l'altro andata nel cantone Argovia. Sì. Pensa a te, cioè in questi giorni facciamo concorrenza a Radio Argovia. Ci fa piacere.
0: Sono soddisfazioni.
1: Beh, vuoi mettere.
0: Certo.
1: Grandi raga. Poi, no, c'è da dire che appunto si parlava di tedesco, eccetera. Avevi aperto tutto il discorso e ci fa sorridere il fatto che il premio di ABC che consiste in un biglietto per entrare in un
0: trasporto di Lucerna,
1: si è andato in canton Argovia.
0: Vedi, tutto c'è un cerchio che si chiude.
1: Rimaniamo un attimino in tema, perché
0: veramente?
1: Abbiamo ricevuto sì un messaggio che secondo me è peccato perdere, ce l'ha mandato Igor. Okay. Sentiamo.
2: Vai. Pure io odio il tedesco, però a 40 anni ho conosciuto mia moglie e per amore ho dovuto impararlo e adesso lo parlo.
0: Wow.
2: Però è anch'io, è una cosa che odio.
1: Non parlerai di odio, dai.
0: Indigesta come lingua per chi non la sa parlare. Ma a proposito, quindi significa che Igor ha trovato il tesoro della sua vita, che qualcuno mi aveva scritto. Intrattieni il nostro pubblico.
1: Ma scusa, per cosa devi fare? No, io intrattengo il nostro pubblico dicendo che è fondamentale per chi vuole andare oltre Alpi, ovviamente sembra scontato dirlo, a lavorare, a studiare o anche per chi va a militare. In tanti abbiamo fatto questa esperienza, sia spesso confrontati con gente che parla tedesco. Tra poco ti dico che capiterà anche a me prossimamente
0: di dover parlare tedesco. Ma tu sei bravo. Francesco, parlando del tesoro dell'amore, scrive Lebenslangerschicksalsschatz. Una parola sola, ovviamente.
1: Come una parola sola?
0: È una parola sola. Dire tipo il tesoro della vita, tipo l'amore della tua vita, come era il caso di Igor.
1: Sì, ma c'è bisogno mezzo Zanichelli per dire amore della mia vita.
0: In tedesco sì, ma... e lo sappiamo bene. Lebenslangerschicksalsschatz.
1: Lebenslangerschicksalsschatz.
0: Schicksalsschatz. Sei bravo.
1: C'è
0: che
1: genitivo Schicksalsschatz. Vabbè. Senti, non si può dire mai nel

0: Guarda ragazzi, io da svizzera tedesca d'origine del cantone Argovia lo odio il tedesco.
1: Ma
0: il Schweizerdeutsch poi
1: no.
0: È una malattia di gola, nient'altro.
1: No,
0: infatti mi sono trasferita al sud dove si parla italiano e non parlo più tedesco, solo se sono costretta. Che è veramente una bruttissima lingua.
2: Lei, du
0: ciao,
2: sage.
0: Buona mattinata.
3: Lei è svizzero-tedesca d'origine, lo può dire. Lo può dire senza che nessuno si offenda, perché l'ultima delle cose che vogliamo fare è offendere. Non lo vogliamo proprio fare.
2: Quindi,
3: mi sono espressa male.
2: Lungi da noi, anzi, ecco. Prendiamo le distanze. No,
3: certo.
2: Ma però fa pensare il tuo messaggio. Grazie per aver condiviso il tuo pensiero con noi. C'è chi invece ama il tedesco.
3: Sì, e... Giada, per esempio, Jade scrive: questa storia delle relazioni è una trappola. Anch'io mi sono trovata un bernese, poi a me il tedesco piaciucchia anche, ma lo svizzero tedesco, dice, è proprio brutto, e aggiunge qua, aiutiamola se non altro con del sostegno emotivo, la cosa peggiore è che a volte il tedesco inizia a imporsi sull'italiano nella mia testa.
2: Inizia a pensare
3: in tedesco.
2: Sì, questa è tosta, perché di solito si pensa sempre nella prima lingua materna.
3: Sì.
2: Se cominci a fare questo switch è grave e pericoloso. Stiamo parlando di tante storie d'amore in cui qualcuno conosce una persona svizzera tedesca o tedesca ed è forzato ad apprendere il tedesco. Io lancio la sfida.
3: Vai.
2: Prendete moglie ungherese, vediamo cosa succede.
3: Povero
2: la cosa bella è che non ti capisci con la suocera, ma tanto quello forse.
3: Dai, smettila.
2: No, scherzo,
3: sicuramente
2: battuta.
3: Anche
2: prendi
3: la tua
2: moglie ungherese, dimmi come va.
3: Ma stai imparando l'ungherese?
2: No,
3: non ancora.
2: È difficilissimo.
3: Hai dato una parolaccia.
2: Salute.
3: Ah.

0: Ci stringiamo intorno anche a Lorenzo, scrive: ho paura perché sto iniziando a una relazione con una fanciulla metà bulgara, metà brasiliana che abita ad Atene da 30 anni. Per ora si parla in inglese, però ho paura.
1: Alla fine anche la cara, il caro vecchio linguaggio dei gesti può funzionare, il linguaggio dei segni, No, sono esperienze sicuramente
0: che
1: interessanti,
0: meraviglia.
1: Però la lingua dell'amore, insomma, è universale.
0: Quella lì. Poi sentiamo Damiano anche che ci invia un messaggio dopo tanto tempo.
2: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
2: Sono anni che non ascolto la Rete 3.
0: Male.
2: E oggi per andare al lavoro ho cambiato canale e ho detto: dai, va, ascoltiamo di nuovo la Rete 3.
1: Ma grande.
2: Ormai sono più di 20 anni che sono via del Ticino. E ho ascoltato le vostre storie, i vostri aneddoti sulle lingue, conoscere le lingue. Belli gli sviluppi in Ticino, che adesso si comincia a studiare il tedesco un po' prima.
0: Mm-hmm.
2: Perché è molto utile per la vita professionale. E voi fate troppo ridere quando parlate il tedesco, siete grandi. Vi saluto dalla Svizzera romanda, dove lavoro, e io abito nella Svizzera tedesca. Un caro saluto, Damiano.
1: Ciao, ciao. Però, che bello! Hai capito?
0: La senti tu questa cosa?
1: Ma
0: qui
1: questo è il vero esempio di
0: dell'unione,
1: di coesione nazionale.
0: Coesione
1: quando
0: nazionale,
1: un ticinese, un grigionese, un poschiavino, un mesolcinese vanno a abitare in Svizzera tedesca, lavora in Svizzera romanda, più coesione nazionale di questa.
0: Che bello!
1: Vero?
0: È quello che ci prefissiamo sempre anche di promuovere questa mattina, in
1: no,
0: particolare.
1: Fantastico, che bello!
0: Ma sempre, sempre, sempre. Poi, no, aspetta, dai, già quasi 2 minuti che ci arriviamo. Fermaci, fermiamo.
1: No, ma aspetta, che ho tante cose da dire.
0: Lo
1: sul
0: so,
1: tedesco.
0: Piano, piano.
1: No, volevo ricordare il libro di. Ok, dopo
0: no,
1: le di
0: Gaga.
1: No,
0: dillo.
1: Il Soviso lo usavi
0: Soviso.
1: Anche tu per imparare il tedesco alle
0: certo.
1: medie. Sì, è vero?
0: Il Soviso.
1: Con Kiki e Amadeus.
0: Oh.

0: Sorriso. Nadia chiede: e il solala?
1: Solala, forse voleva dire sosolala. Non lo so, spiega
0: book.
1: Nadia, spiega per favore.
0: Per imparare il tedesco mentre siamo a scuola. Allora, c'è anche...
1: Vogliamo ascoltare un vocale che ci manda Isa? Ti va?
0: Mi va tutto, ti va? Certo.
2: Ma che poi io mi domando.
1: Sì.
2: Perché a scuola ci insegnano lo svizzero, il tedesco buono, e non ci insegnano lo svizzero Deutsch? Perché io quando sono arrivata a Zurigo la prima volta, cioè... parlavano tutti lo svizzero tedesco, io mi sono detto: ma che cavolo mi hai insegnato a scuola?
0: Voglio vedere se dovesse mai esserci una proposta in questa direzione, cosa succederebbe.
1: No, ricordiamo che comunque sulla Costituzione è scritto che le lingue ufficiali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romance, e non il dialetto ticinese, il dialetto svizzero tedesco e il patois romando. Quindi a scuola per forza bisogna imparare quelle lingue lì. Poi esistono i corsi per adulti, però per esempio, il dialetto ticinese, quello so che esistono.
0: Ah, ma va?
1: Da qualche parte nel Mendrisiotto esiste un corso.
0: Ma che bello, non sapevo.
1: Sì, esiste. Però è vero che a scuola, insomma, le istituzioni devono insegnare le lingue ufficiali.
0: Assolutamente sì.
1: Poi è vero che è strano, arriva a

0: durante un evento in quel di Vienna mi è stato chiesto di in che lingua volessi che mi spiegassero le cose e ho chiesto gentilmente il francese, in quanto un po' più semplice da capire.
1: Poi
0: a un certo punto ha iniziato a parlarmi metà tedesco, metà francese. Inutile dire che ho iniziato a guardarlo come guardare un UFO. E ho chiesto al mio amico da parte: senti caro ragazzo, ascolta tu, perché io mi sono già perso 4 volte.
2: Beh, c'è una cosa che è bellissima.
3: Tra l'altro, scusa Titi, è in viaggio, senti che è in viaggio, sì. Sta andando a Bien per un'altra conferenza. Lo salutiamo, lo facciamo forte, scusa.
2: Una carezza sulla tua nuca, sì. Di la buona fortuna. Però vedi, anche questa cosa, quando ci pensi, chi è almeno bilingue,
3: sì.
2: Il passaggio morbido da una lingua all'altra, guarda che è un processo super complesso, cioè richiede un sacco di sforzo per il nostro cervello, richiede un sacco di energia ed è quasi magico.
3: Ja, du hast recht, BA verstanden. Ja, ja.
2: Ma sei serio?
3: Stimmt.
2: Ma tu capisci?
3: No, io non sono, capisco poco, ci
2: nella
3: provo. Sono un buon imitatore, quindi questo ti mette anche in difficoltà a volte, perché incontri un tedescofono, uno svizzero tedescofono e gli dici "Guten Morgen, geht's gut?" e poi questo pensa che tu parli davvero svizzerdeutsch,
2: parte
3: e tu ti perdi giustamente come il nostro ascoltatore dopo due parole.
2: Ah, è vero.

0: salutiamo Elia e gli facciamo un in bocca al lupo grandissimo, perché scrive, guarda caso, oggi ho l'esame di tedesco, speriamo bene. Dai!
1: Come si dice dita incrociate in tedesco? Gekreuzte Finger?
0: Suona bene, secondo me è credibile.
1: Gekreuzte Finger für dich. Wir rekommandieren, macht

0: pazza musica.
1: Pazza lingua anche, mi viene da dire. Adesso andiamo in chiusura col tema tedesco, insomma i nostri approcci di svizzero italiani con la lingua tedesca, lo Schweizer Deutsch, e ascoltiamo. C'era scritto qualcuno che oggi ha un esame, proprio Elia, oggi ha un esame,
2: sì.
1: Elia, e quindi ti abbiamo fatto un grosso im Mund vom Wolf, in bocca al lupo, e però vogliamo ascoltare anche Bri che ci manda un messaggio vocale. Aspetta che
2: ce l'ho. Okay, lo ascoltiamo? Vai. Sì, qui non l'ho ascoltato, non
1: sentiamo.
2: Ci fidiamo di
1: ma
2: te.
1: No, non lo so, non vediamo.
3: Per me se arriva all'esame e riesce a dire Huchi Hashtli, fa un 6 con lode.
2: La parola, effettivamente.
1: Huchi Hashtli.
2: No, ma perché
1: prova
2: poi
1: a dirlo.
2: Huchi Hashtli.
1: Ma me lo dici bene.
2: Ma a me affascina tantissimo, sì? Lo svizzero tedesco, ma proprio da un punto di vista fisiologico. Mi chiedo come sia possibile che escano determinati suoni.
1: Stai attento a quel che dici. Dei versi gutturali, volevi dire, sì?
2: Sì, no, versi, no, suoni.
1: Insomma, sì. Suoni.
2: E quindi rimango sempre molto affascinata dal.
1: Ma perché non chiudiamo in musica e con una canzone che si cantava alle medie, almeno noi lo facevamo, alle medie,
2: sì?
1: Di Giubi, una canzone in tedesco?
2: È la canzone in tedesco per ritornare e chiudere e lasciare nel passato quel periodo lì.
1: Oh, speriamo sia la versione in tedesco, tra l'altro. Vediamo, proviamo, facciamola partire e poi scopriamolo assieme. Sì, è lei, è lei, è lei.

0: bella! Dai, come si fa a dire che è una lingua poco gradevole dal
1: diciamo
0: punto
1: che...
0: di vista fonetico?
1: So gusti,
0: però abbiamo,
1: ascoltiamo ancora un po' di
2: volume.
0: Marco scrive: ce la facevano cantare a lab di tedesco 1985, giù di lì muovevo solo la bocca, poi la prof mi ha beccato. Questa è la storia di tutti noi, credo. Aia. A un certo punto questa è la storia di tutti noi.
2: Sparta, vive ist Sparta.
3: Radio Televisione,
2: ho detto tutto.
0: Le 8 e un minuto ancora, buongiorno.
1: Sehr guter Tag für den Tiki.
0: Und der Joas.
1: Eccoci.
0: Joas.
1: La meteo, ma le stesse come vuoi tu. Vi du willst. Buongiorno anche a Rosy, tra l'altro, che tra poco ci aggiorna con le ultime notizie. Guten Morgen, Rosy. Allora, per oggi in italiano il tempo previsto. Allora, al sud in prevalenza soleggiato con alcuni annuvolamenti a quote medio-alte, più densi ed estesi al mattino e nelle regioni a ridosso della cresta alpina principale. A basse quote temperatura minima 14 gradi, massima sui 25.
0: Scendiamo in strada per segnalarvi traffico rallentato, fortemente rallentato sulla 2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore per chi sta viaggiando in direzione nord. Non c'è altro da parte dei colleghi di Via Swiss, ma ci fosse dell'altro e voi lo vedete, ne siete testimoni, ditecelo, l'invito è sempre aperto e valido, 079 873 8073, per le vostre segnalazioni via WhatsApp. E ora Rosy Nervi.
4: 3 news. 8 e 2 minuti, Trump ferma il nuovo annunciato attacco sull'Iran e parla di un accordo ormai vicino. Teheran frena ma si torna a trattare. Nel Regno Unito il governo laburista sempre più moribondo, Starmer perde altri pezzi a partire dal ministro della difesa. Le mamme adottive vanno protette dal rischio di licenziamento anche al nazionale, passa l'iniziativa cantonale ticinese. No a rivoluzioni, la distinzione tra corpi di polizia funziona, l'associazione polizie comunali propone aggiustamenti. E infine mondiali di calcio, prima lo show inaugurale, poi i primi verdetti in Messico e Corea del Sud battono Sudafrica e Cechia.
0: Ultima mezz'ora insieme, dopo Rosy la ritroveremo in serotonina a partire dalle 8.30. Per intanto, accontentatevi di noi.
1: E dei Led Zeppelin, che non è poco, voglio dire.

0: Mi viene da dire solo Tikirisi, perché lo spirito è quello, e lo ritroveremo anche domani.
1: A partire dalle
0: 8 ci daremo il buongiorno di nuovo. Intanto, le 8:07, abbiamo ancora pochi minuti a disposizione e dobbiamo cercare di lasciare il segno.
1: È iniziato ufficialmente il mondiale di calcio ieri sera e sabato la Svizzera giocherà la prima partita. Cosa ci rende davvero svizzeri? Ci sono dei modi in cui ogni tanto facciamo anche promozione attraverso i politici, attraverso addirittura i nostri governanti, i nostri consiglieri federali, che ci fanno dire sì, siamo davvero troppo svizzeri. Allora andiamo a sentire, perché purtroppo non lo potete vedere, ma se volete lo recuperate sul profilo Instagram Swiss Nazi Men, quindi il profilo della nazionale svizzera di calcio, Swiss Nati Men, a scanso di equivoci.
0: Ecco, bravo.
1: Avevo guardato storto. La Nazi,
0: non è
1: la
0: che suonava.
1: Allora, Swiss Nati Men.
0: Bravo.
1: Ecco, trovate un video promozionale, insomma, di in bocca al lupo, chiamiamolo così, del Consiglio federale. Andiamo almeno a sentire l'audio, se riusciamo, facciamo un tentativo. Ok, qui comincia, palleggia qualcuno.
2: Tout le Conseil fédéral vous souhaite plein succès pour la Coupe du Monde de football.
1: Et Parmelin.
0: Et Guy.
1: Et Guy.
3: Ihr seid bereit. Die Schweizer Fußballfans sind auch bereit für die Weltmeisterschaft. Wir stehen alle voll hinter euch.
0: Der Martin Pfister.
1: Der Pfister. Allora siamo tutti dietro di voi. Ecco.
4: Op Schweiz und viel Glück.
1: Forza Svizzera. Bello. E buona fortuna, in italiano lo dico io, Sam. Ok, va bene.
0: Mancava l'italiano.
1: Mancava l'italiano. Attenzione. E in pratica vedi appunto i consiglieri federali palleggiarsela male.
0: L'hai detto
1: mi permetto
0: tu,
1: di dire, mi assumo la responsabilità, sono sicuro che Guy e Martin sono d'accordo con me.

0: Mace, Salmo e Colapesce in Cattive Abitudini.
1: Domani mattina dalle 8 Tiki Tisi, rifrequenziatevi su Rete 3 a partire da domattina, ma rimanete
0: vi
1: all'ascolto.
0: Vi aspetterò.
1: Ovviamente
0: alle
1: anche,
0: 8.
1: Certo. Però domani.
0: Anche tu.
1: Indovina dove sarò? In Svizzera tedesca, sì, hai ragione.
0: Ah, vedi che
1: lì
0: era tutto calcolato su queste frequenze, mai nulla succede per caso.
1: Si va a Zurigo con Rete 1, però attenzione,
0: sì?
1: Con Rete 1 si va a Zurigo con le pregevoli Alice Tognacci di RSI Food e Alice Pedrazzini di Rete 1. Saremo a Zurigo per l'evento Gusta Ticino, quindi porteremo un po' di Svizzera italiana, in particolare un po' di Ticino, quasi tutto il Ticino, a Zurigo in centro. Quindi andate a visitare la pagina Instagram di Gusta Ticino e cercate di capire, anche seguendo l'Instagram di Rete 1, dove ci troveremo. Se siete a Zurigo, se vi trovate lì e amate ascoltare Rete 3 o Rete 1, venite a trovarci. Io sarò in giro con la mia biciclettina tra le postazioni
0: a
1: degustare.
0: Come ti è andata bene questo giro?
1: E dico, Tiki è buonissimo questo. No, degustare poi specialità ticinesi,
0: mamma,
1: alla fine è quello
0: mia,
1: che si va
0: che
1: a fare.
0: Bello.
1: La promozione del nostro territorio.
0: Bravo!
1: Tra poco però ti parlo di un altro evento che si tiene sul territorio.

0: Kylie Minogue con Come Into My World. No, posso dirti una cosa?
1: Dimmi, cioè,
0: senza che tu ti offenda.
1: Fuori dai denti. No, no, ma io non mi ho paura di... Cioè.
0: Tu dici tanto ste cose, no? Di promuovere il territorio, certo. Ma, però lo fai solo per lavoro.
1: No, non è vero. Adesso è questa vero. Roba qua la faccio per lavoro, ma vado anche privatamente. Sai che
0: dove
1: ho cominciato
0: vai?
1: Ad andare in bici di recente? Ho cominciato ad andare... Perché ride? Ma tutti ridono quando
0: no,
1: dico
0: ma...
1: che vado in bici.
0: No, no, non sto ridendo, ti sto ammirando. No, è vero?
1: Cioè,
0: è
1: allora,
0: vero
1: hai
0: questo?
1: Allargato le narici tantissimo
0: lo so.
1: E hai stretto le... Come si chiama? Fossette qua di fianco, stai ridendo tantissimo.
0: No,
1: no,
0: ma
1: per
0: serio?
1: Dire che io torno da Zurigo, vado dritto in Valle di Blegno dove c'è un evento di ciclismo e voglio provare a partecipare.
0: Ma bravo,
1: la Salitona
0: Joss.
1: Che va su Annara, il Blegno Cycling Festival che si
0: ma
1: tiene
0: guarda.
1: Proprio domani e dopodomani. Io dopo Zurigo mi fermo direttamente in Valle di Blegno, vado dritto lì, mi guardo la partita della nazionale lì in
0: sì.
1: zona Annara, perché oltre al ciclismo al Blegno Cycling Festival c'è anche da mangiare, da bere,
0: ecco.
1: Lo devo mettere.
0: Ecco, qui ti
1: e
0: volevo.
1: Si guarda la nazionale.
0: Già certo, però dopo lo sforzo fisico uno deve mangiare.
1: C'è anche Maxi B che mette musica, lo so, lo so,
0: che bel capisci allora, cioè, adesso vengo anch'io allora.
1: No, poi no, questa è promozione del territorio, eventi che propongono attività sostenibili
0: bello.
1: Sul territorio nelle nostre valli e io ci credo profondamente, so che in realtà anche tu lo fai Karatiki, quindi ti aspetto in Valle di Blegno. Anche te domani e dopodomani. Al Blegno Cycling Festival, vieni Tiki. Ho i programmi.
0: Non ti sento.
1: Dai, Tiki, non fare il Nick Saldania. Tira fuori la bici, dai.
0: Non ti sento più, stai sfumando. Stai sfumando, Joss.

0: tu fai bene attenzione a quello che dici, perché io ho questo potere di sfumarti.
1: Lo so, adesso dai,
0: io
1: non sfumarmi
0: più. Io ti posso spegnere.
1: No, sai, io credo davvero nel potere della bicicletta per il benessere individuale e di terzi anche, sì. Perché se vai in bici dai meno fastidio in strada. Dopo è chiaro che è dura, perché io c'ho veramente una discreta beta da tirarmi dietro, e tornare a andare in bici per farlo come sport è veramente molto faticoso, perché c'è la zavorra all'inizio.
0: Certo, però tu sei uno di quelli che va a camminare, sì, in montagna solo per arrivare poi
1: al grotto,
0: alla cascina,
1: cioè,
0: a mangiare la torta.
1: Ma quello totalmente, ovviamente, beh, perché non vedo altri scopi per andare in montagna, scusa, perché dovrei andare in montagna?
0: La torta, per andare in montagna solo per la torta.
1: Ma che torta? La tua, il salamin, il formaggio,
0: la torta.
1: Vabbè,
0: fatta
1: comunque,
0: in casa.
1: Tiki, la mia domanda per te, tu da quando è che sei salita su una bici l'ultima volta nella tua vita? Non vai mai in bici,
0: non
1: giusto?
0: Non vado mai in bici.
1: Perché non ti abiti anche poco lontano da Comano?
0: Perché è tutta salita, prefigi? Non la voglio fare alle 5 quella salita lì. Ti basta come risposta?
1: Effettivamente,
0: ecco,
1: può bastarmi.
0: Grazie.
1: Ok, va bene.
0: E ci scrive Fabio,
1: sì, vai, Fabio.
0: Una delle nostre fatine,
1: ah,
0: anche,
1: okay,
0: dei dischi.
1: Sì, dimmi, Fabio.
0: Dice: mi manda un messaggio istantaneo nella chat aziendale e scrive: vi ho messo un pezzo che mi fa ridere per Joas.
1: Ho paura, non... cioè Joas sulla bici in Valle di Blegno.
0: Sì,
1: cosa
0: perché
1: fa?
0: Il titolo è Il principe in bicicletta.
1: Molto bene.

0: sì.
1: Eh sì, beh, quello sicuro.
0: È vero, anche questo. Non l'ho mai vista così bella.
1: Grazie.
0: Sei tu il nostro principe in bicicletta.
1: Che
0: Joss.
1: Bello, che bello. Ci proveremo. Tanto cosa vuoi che sia pedalare nella Valle di Blegno domenico alla fine, eh? Cosa dici?
0: Perché
1: cosa
0: domenico si esprime?
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Joss, ma ti ricordi che la Val di Blegno non è proprio come la piana di Magadino, sì? Ricordati, eh?
1: Ok, ok, vuoi dire che ce n'è qualche salita? Vabbè, ci proverò ad arrivare al Nara, ci proverò comunque.
0: Guarda, io già ti vedo alla prossima edizione del Stairway to Heaven.
1: Ah, io guarda.
0: Ti giuro, ti vedo.
1: Una più facile, no?
0: No, no. E con l'insolita precisione chirurgica.
1: Incredibile.
0: Sì, ci ritroviamo a darvi.
1: Bella, buona giornata. Vi auguriamo una splendida giornata.
0: Sì.
1: Un'eccellente serotonina. Tra poco con una brillantissima Rosy Nervi in onda con voi.
0: E noi torneremo settimana prossima.
1: Oh, yes. PS.
0: In parzialmente scremato. Sì. Ciao, Joss.
1: Ciao, Tiki.
0: Mantenetevi idratati. Oggi le temperature ricominciano a salire.

0: Serotonina, l'oasi sonora di Rete 3.
1: Buongiorno, dai che ce l'abbiamo fatta a sopravvivere oggi, finalmente venerdì, la nostra oasi di speranza della settimana. Buongiorno anche da parte mia. Ho bisogno di villaggio turistico, quindi ho bisogno di voi stamattina, dai.

Allora, ho bisogno del vostro aiuto e tra poco sentiamo anche chi arriva a darmi un colpo di mano, però dobbiamo subito far partire una simpatica sigla del villaggio. Oggi apriamo questo villaggio turistico, ho bisogno di voi. Vediamo che attività fare, ho una serie di proposte.

0: Buongiorno Rosy. Allora io faccio il custode.
1: Bravo.
0: Che domani lavoro, aprirò le porte domani mattina.
1: Ottimo,
0: ciao,
1: ottimo.
0: Buona giornata.
1: Il custode è un ruolo primario, importantissimo. Custode assunto, Domenico, è già tuo il ruolo. Allora dobbiamo definire intanto il nome del nostro villaggio vacanze e ce lo teniamo qui anche per la prossima settimana, ok? Buongiorno Simone, buongiorno. Intanto state ancora raccontando cose alla Tiki e a Joss, perché magari ci ascoltate in streaming. Noi siamo un po' oltre stamattina, vi aspetto per il mio villaggio vacanze. Bisogna un po' definirlo e definire un po' tutte le location, le attività. Poi ci sono le sigle del villaggio, chi volesse creare una sigla del villaggio anche così un po' cheap può farlo. Io volevo ispirarmi e riprendere un momento cult della fine degli anni 80, non so se ricordate, credo si intitolasse Professione Vacanze. C'era Jerry Calà nei panni del capo villaggio, Enrico Borghini, girate in un villaggio turistico in Puglia, Cala Corvino, e ogni episodio aveva degli ospiti speciali. Tra le guest star era per esempio comparsa Sabrina Salerno, super bomba sexy, insieme ad altri volti simbolo dell'epoca. Mi viene in mente Massimo Ciavarro il Bello, Eleonora Giorgi, Francesco Salvi, era tutto un team tra comici italiani e oltre. O Vacanze al Mare, no? C'era anche quello, c'erano tutta una serie di personaggi. Allora io mi ricordo che lì giravano dinamiche di gelosia, coppie che si distruggevano, che si ricostruivano durante questa vacanza, era molto divertente. E allora non so, vediamo di metterci degli ingredienti. Ho bisogno di qualcuno alla reception, ragazzi, da dove ci ascoltate oggi? Ecco, se poteste partire subito, dove partireste? Così decidiamo la location del nostro villaggio vacanze. Possiamo anche piazzarlo in una valle della Svizzera italiana, non so, mare o

insomma, voyage voyage, possiamo metterci dei pezzi un po' così, se volete cantare qualcosa siete benvenuti. Io direi che in colonna sonora del wake, cioè quando alla mattina fai il wake up, no? E quindi bisogna svegliarci, bisogna mettere un pezzo che becca subito. No, questo magari è un po' più da evening, un po' più sciallo, bling bling oro. Ma voi ce lo teniamo anche come special guest.

0: Boy.
1: Yeah. Allora buongiorno anche a Carlo, dice ciao, andrei volentieri a Saint-Tropez, troppo bello, dice Carlo. Che cosa ha di magico Saint-Tropez, ce lo vuoi ricordare? Perché è vero, andare a Saint-Tropez comunque significa allinearsi a una filosofia di vita, Carlo, sei d'accordo? Perché non è che arrivi lì a Saint-Tropez, ci sono dei dettagli che fanno di Saint-Tropez Saint-Tropez. Allora raccontaci che cosa per te rende unico Saint-Tropez, altre vacanze, altre proposte per vacanze villaggio, adesso definiamo il tutto.
2: Mi hai sbloccato un ricordo con Massimo Ciavarro, che c'entra Joas, perché lui eravamo a Camogli, lui era piccolissimo, un anno, due, qualcosa così, e c'era questo gruppo di ragazzi di Camogli, e Daniele lo prendevamo per i fondelli, dice ma dai Massimo Ciavarro,
3: segui questa strada per 850 metri.
1: Cos'è quel segui questa strada per 850 metri? Cosa vuol dire, che hai un GPS mentre mi stai raccontando le cose? Luca, buongiorno. Allora, poi tu stai parlando di nomi, noi non sappiamo. Il nome che hai citato è quello del papà di Joas Balmelli, è corretto? Bene, grazie per aver condiviso anche i tuoi ricordi. Noi però dobbiamo definire un villaggio turistico, deve avere delle caratteristiche. Intanto, perché tu vai a scegliere un villaggio turistico? Vai lì perché ti piace il buongiorno del mattino, quando cominciano a spararti sulla sigla che stai ancora dormendo e tutto il villaggio ma dovete già rompere le scatole così presto la mattina. Buongiorno, poi cominciano a raccontarti tutte le mille attività della giornata, e se vuoi partecipare e c'è prima il risveglio con lo yoga, o il risveglio con qualche meditazione nei giardini, oppure ancora puoi andare a fare acqua gym. Ma chi non ha fatto acqua gym almeno una volta?

non mi puoi proporre polenta e stracchino, no? Quindi dove andiamo a creare questo villaggio? In una delle nostre valli, potremmo fare così. Allora facciamo un villaggio turistico, dopo però uno dice no, ascolta, in valle io voglio andare a farmi le passeggiate tranquille, no stress, una roba scialla, ok. Allora il villaggio turistico lo spostiamo al mare. Definiamo qui mare o montagna?

0: E andiamo su Brash con questo singolo 2026 che si intitola semplicemente Da Dio, che è un po' il messaggio dove vogliamo stare bene. Calmo, così, da Dio.
1: Ti giuro.

Questa era Brash con Dadio e ancora abbiamo da aprire le porte del nostro villaggio, lo facciamo con Noah Kahan, americano, classe 1997, dall'omonimo The Great Divide, uscito in aprile di questo 2026.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Buongiorno di nuovo, sono le 9:02, Rosinelli al microfono, arrivata anche Tiki per l'aggiornamento informativo. Giusto uno sguardo alla meteo e alla situazione traffico, che per fortuna oggi risulta molto tranquilla. Oggi invece giornata abbastanza soleggiata, qualche annuvolamento ad alta quota più compatto nelle ore del mattino, soprattutto lungo la cresta alpina, Bassa Engadina e Valle del Monastero, a qualche goccia prevista in arrivo nelle prime ore di questa giornata, ma nulla che possa rovinare i piani. Un promemoria gentile che siamo ancora in territorio alpino, ogni tanto due gocce di d'acqua fanno bene. 25 gradi le massime, 15 gradi in Alta Engadina, e in montagna soffia un po' di vento da debole a moderato dal settore nord-ovest. Su sabato arriviamo tra minime di 15 a massime di 30 gradi, la situazione più o meno si manterrà anche per domenica. Se avete in mente di fare qualcosa, ma adesso dobbiamo aprire un villaggio, lo facciamo dopo. Traffico, come detto, senza disagi, e la cosa ci rallegra. Per fortuna ogni tanto ci sono queste belle notizie. Chi ha voglia di salire verso le montagne, tutti i passi alpini della Svizzera italiana sono aperti e transitabili normalmente, nessuna sorpresa, solo strada libera, panorami garantiti, lo speriamo. 079 873 80 73, non vi risultasse qualcosa, ma speriamo di sì. Le 9:03, Tiki a te.
0: 3 news.
2: Trump ferma il nuovo annunciato attacco sull'Iran e parla di un accordo ormai vicino. Teheran frena, ma si torna a trattare. Nel Regno Unito il governo laburista è sempre più moribondo. Starmer perde altri pezzi, a partire dal ministro della difesa. Infine, no a rivoluzioni, la distinzione tra corpi di polizia funziona. L'associazione Polizie Comunali propone però aggiustamenti.

0: Serotonina presenta.
1: Se oggi seren non è, domani seren sarà. Se non sarà seren, si rasserenerà. Parola della signora Ines.
2: Ecco, grazie signora Ines. Potrebbe chiamarsi così il nostro villaggio, se oggi seren non è, per esempio, no? Perché noi vogliamo puntare al livello di felicità. Uno, perché Tiki va in vacanza? Ti tengo qua un secondo. Uno va in vacanza perché non è, è stato prosciugato durante l'anno di lavoro, sei d'accordo?
3: Sì, poi c'è il dramma di quando rientri magari dalle due settimane di vacanza e i tuoi superiori, quelli che ti danno insomma da lavorare, la pagnotta, tutto quanto, grande rispetto, ci mancherebbe, però dicono: ah, va che è tornata bella fresca, adesso le facciamo fare due settimane a lavorare sei giorni su sette perché è in forma.
2: Truck.
3: E esaurisci in due settimane un anno che sei riuscita a somatizzare in due settimane di vacanza al volo, no? Invece di dirsi: adesso che è bella, riposata, rigenerata, rallentiamo un po', cerchiamo di farla maturare, no? Questa. No, vieni messo in castigo perché sei stato in vacanza. Allora torna e lavora il triplo.
2: Vedo già dei sì all'ascolto. 079 873 8073. Volevamo sapere intanto: montagna o mare? Dove vai a rigenerarti, Tiki?
3: Montagna. Preferisco la montagna, ma non rinuncio al mare. Sono viziata, mi vizio. No, per me la differenza grossa è che al mare sì, ma dove? Non amo le spiagge affollate.
2: Villaggio non amo turistico.
3: Ho fatto l'esperienza giusto per non chiudermi alle possibilità del mondo e non lo farò mai più.
2: Ah,
3: no, il villaggio non fa per me.
2: Cosa non ti piace di un villaggio?
3: Tutto. Allora, è pratico che hai tutto lì.
2: Sì.
3: Però questo poi ti porta a rimanere sempre lì, tutto il tempo lì. E il villaggio in cui sono stata io era isolato. Adesso non so se tutti i villaggi siano abbastanza isolati dal resto del mondo, però io mi sono ritrovata 10 giorni e mi sono sentita in prigione. No, terribile.
2: Terribile, anche no. Se hai delle bimbe, dici: vabbè, sono in un posto chiuso, quindi protetto, posso prendermi gli spazi per ronfare sul lettino. Sei una da sole, tipo lucertolona che si spatascia lì al sole?
3: Testa all'ombra.
2: Testa all'ombra, per forza,
3: testa
2: perché
3: all'ombra.
2: Ha un neurone consigliano, giustamente. Giustamente. Ma la sigla del villaggio, perché io volevo una sigla del villaggio. Quelle che partono già alle 7 e cominciano a raccontarti tutta la roba, la fa, dici: Porco Champagne, sono venuta in vacanza, mi dovete già rompere le balle alla mattina. Non esiste, no, questa cosa.
3: Cari, che poi ci provano a essere gradevoli, sono gradevoli, accoglienti, però comunque mi dai fastidio.
2: Sì.
3: Io, ma infatti evito. Non è che vado lì e poi mi lamento. Non ci vado. Fine.
2: Per non parlare di quando finalmente riesci ad aprire, finalmente dopo un anno che hai comprato un libro, dici: oggi comincio a leggere. Apri la prima pagina, arriva quella del massaggio shiatsu. Poi dici: ok, non mi interessa, chiudi. Dopo 5 minuti arriva quello che ti propone il momento spa e benessere.
3: Vero.
2: Che, ma è un incubo.
3: Poi le treccine. Le treccine,
2: poi
3: gli occhiali da sole.
2: Aperitivo con freccette, hai già fatto?
3: No, no, ci vuoi raccontare qualcosa? Ce l'hai nel tuo arsenale?
2: Certo, dice: ma devo conquistarmi l'aperitivo facendo il bersaglio. Dice: ma potete non, posso star qua in vacanza che ho pagato, tra l'altro, va bene. Allora ci torniamo tra traumi da vacanze e questo villaggio ideale che vorrei aprire prima delle 10:30. Se vuoi darmi degli spunti.

0: antichi, dobbiamo fare un excursus, poi torniamo a parlare del villaggio, ma abbiamo avuto un momento di disagio tecnico. Allora, vogliamo raccontarvi un dietro le quinte di quello che può succedere in uno studio super tecnologico. Noi abbiamo questo privilegio di trasmettere questi studi veramente belli, ad altissimo livello tecnico, ma per fortuna che gli umani hanno ancora un ruolo attivo. Allora, noi avevamo un problema stamattina, anzi in realtà da un po' di tempo, sto mouse che è un anarchico e
1: abbiamo provato tutto, abbiamo provato a parlargli dolcemente, l'abbiamo preso a pugni, abbiamo provato a fare il reboot, sai, la prima domanda che ti fanno, ha riavviato,
0: cioè,
1: hai
0: reboot,
1: riavviato
0: lo boot dalla finestra, ok,
1: non funzionava niente,
0: no, ma spieghiamo, è un mouse, non è che uno dice chi se ne frega di un mouse, no, ma il mouse ci permette di coordinare i 5 computer che abbiamo qua davanti, se no non andiamo in onda, no? Per cui sei qui che lo muovi ma non ti dà dei segni di vita e tu dici, come faccio, no?
1: Chiami i maghi,
0: i maghi
1: della tecnica, gli angeli,
0: abbiamo
1: custodi.
0: Parlato di magia mercoledì, loro sono i tecnici super informatici, un po' nerd ma sempre con il sorriso. Allora sono comparsi da fuori dalla nostra finestra e abbiamo detto, potete venire in aiuto. Poi alcuni hanno anche dei nomi di angelo o di arcangelo, vedi, era già un destino nel nome, dai, venite in aiuto per favore. Allora facciamo molto ridere, adesso ho fatto un video e lo voglio pubblicare sul mio profilo Insta perché la scena era molto divertente. Uno spatasciato sotto la console, quell'altro sopra che calava e riprendeva dei mouse.
1: Tira! No, dammi il coltellino! Ma adesso lo vedi! Hai il dito!

0: Allora, torniamo alle cose serie, torniamo al nostro villaggio turistico. Stavamo mettendo in campo un paio di cose, non so più dove ci siamo fermati perché mi sono persa, Tiki.
1: Non chiedere aiuto a me, no. Cara, non stavamo so aiutarti.
0: Questi villaggi più o meno iperattivi, no? Che ci fanno sì, più o meno far sì, star bene. Nel villaggio turistico radiofonico di oggi, la spa non può essere una spa normale, possiamo fare un messaggio radiofonico tipo wellness center con della musica stacca la spina, cosa potremmo... Bah, cellulare lo chiudiamo in cassaforte, che è già un tema di relax.
1: Poi però come fanno a farci pubblicità?
0: Ecco, è vero.
1: Se non fanno le foto, non condividi.
0: No, non va bene. Funziona. Tisana non possiamo portarla perché se c'è un mixer rovesci tutto, no. Facciamo un disastro con un cortocircuito.
1: Sai io cosa vorrei? Io vorrei, ne avevo già parlato anni fa con Simona Foglia e Manca, io vorrei un posto con una vasca da bagno verticale.
0: Verticale, spiegami.
1: Io ho il problema che nelle vasche da bagno tradizionali, quelle che abbiamo tutti quanti a casa, non ci sto tutta perché devo decidere a turno se lasciar fuori le spalle, le ginocchia o i piedi. E allora continuo così a muovermi. Invece avendone una verticale potrei star dentro tipo piscina, ma una vasca da bagno in casa.
0: Un cilindro.
1: Bello, un cilindro. Appoggiata lì così.
0: Ecco, così gomiti sopra. Ecco.
1: Secondo me questo potrebbe essere un elemento che potrebbe attirare un sacco di gente, anche solo per l'esperienza del bagno nella vasca verticale.
0: La teniamo, no, questa la segno. No, la segno, aspetta che la segno. Sì. Adesso però, rimanendo alle cose di cui avresti bisogno, ecco, l'acqua è un fattore che fa star bene quando sei in vacanza, no? Ti metti a mollo, chissà perché, ritrovi un habitat dell'origine della tua vita, dicono che si stava bene lì, al calduccio, dentro nell'acqua, relax. C'è chi odia l'acqua e chi ha pure un po' di problemi a tuffarsi in acqua.
1: Vero.
0: Non tutti hanno imparato a nuotare in
1: vero,
0: questa vita.
1: Anche questo.
0: E c'è chi ha dei traumi con l'acqua. Ma che tipo di acqua? Tipo idromassaggi, acqua calda, bollitore, quelle
1: ma
0: robe
1: se siamo al mare, che ce ne facciamo dell'altra acqua?
0: Ecco, vedi, tanti vanno perché c'è la piscina. Ma scusa, ma se hai già il mare, cosa te ne fai?
1: Ma è vero che se c'hai il mare brutto, brutto, brutto. A me, per esempio, non piacciono quelli dove devi camminare 7 km per iniziare ad avere l'acqua perlomeno all'inguine.
0: Che poi hai già notato.
1: Per i bambini, perfetto.
0: È vero.
1: Bellissimo. Anche in sicurezza. Calda.
0: Anche se, per esempio, l'Egitto, che spesso adesso costruisce degli hotel con delle passerelle che devi percorrere per chilometri prima di tuffarti in acqua, sì. Magari il bambino va dentro a giocare con la paletta e arriva alla guardia perché rovini la barriera.
1: Perché c'è la barriera corallina.
0: Che deve ricostruirsi perché tendenzialmente è un po' bruciata.
1: Sì.
0: E non puoi neanche andare giù a mollo lì, quindi magari lì serve la piscina. Lasciamo un altro disco, ci pensiamo.
1: Dai.
0: Dopo, quando vuoi scaricarmi, ti posso offrire una tisana rilassante, Tiki? Un po' di ginger, un po' cosa puoi?
1: Me lo dai un abbraccino?
0: Un abbraccino?
1: Un abbraccino. Yes.

0: Dopo ti lascio fare la tua meritata pausa, Tiki, ma dimmi con quali criteri scegli prima di andare in vacanza, quali sono i parametri di scelta, da dove parti?
1: Mare o montagna?
0: Ecco, esatto, questa è la prima domanda, mare o montagna?
1: Se scelgo di andare al mare, la prima cosa che, sulla quale mi informo è il mare, com'è il mare. Mi piace il mare freddo? Mi piace il mare che diventa profondo abbastanza velocemente, in pochi metri.
0: Ah,
1: perché l'acqua tendenzialmente è più fresca, invece quando ci metti tanto, devi camminare tanto per riuscire a fare il bagno, normalmente all'inizio è caldina, è un po' un brodo.
0: Sì, brodo, brodo.
1: È brodo.
0: Quello non ti piace, hai voglia
1: non
0: di essere rinfrescata.
1: Ho voglia di essere rinfrescata, prediligo la ghiaietta,
0: perché sassolini, l'acqua è più cristallina,
1: l'acqua è più pulita, è più fresca e non si appiccicano addosso i sassolini. Detesto la sabbia che mi entra nelle mutande, questo è un grosso problema.
0: È vero,
1: in bocca e negli occhi è un disastro. E poi se e poi do un'occhiata al menù. Per me è importante mangiare bene, il mare è bello. Non sto a guardare com'è fatta la stanza.
0: No.
1: Cosa c'è? No, no, quello no.
0: I metri quadrati della stanza,
1: no.
0: Cosa ho? Il wifi? No.
1: No, no, no, neanche. No, queste cose qua. Com'è il mare? Mare spiaggia. E come si mangia nell'hotel o lì dove sono?
0: Allora,
1: questi sono i miei due.
0: Come si mangia? Ti faccio ancora una provocazione.
1: Sì, vai.
0: C'è un prototipo di turista che vuole mangiare la sua cucina anche, non so, in Uzbekistan, no? Dico, ma scusa, cioè, e poi ti lamenti perché la pasta è scotta.
1: No, io mangio del posto. Ecco.
0: Oh,
1: questo sì.
0: Ok.
1: Chiaro che poi ci sono i bambini, quindi ci deve essere un compromesso. I miei cari genitori in ascolto sicuramente lo sanno, ma tornerò a fare le vacanze come dico io.
0: Oh,
1: tornerò.
0: E come sono le tue? Vai in spiaggia la mattina?
1: Io alle 8 voglio essere in spiaggia sdraiata, silenzio. Voglio andarmene alle 7 di sera, ancora con la salsedine nei capelli, bere il mio primo cocktailino. Poi torno dentro, mi faccio la doccia e vado a cena.
0: Oh.
1: Però in spiaggia tutto il giorno, nuvole, sole, pioggia, non importa.
0: Perfetto.
1: Ecco.
0: Perfetto. Questo
1: promossa.
0: È l'idea di promossa, fatta,
1: sì.
0: Partiamo da lì allora. Grazie mille, Tiki. Le vacanze. Uno vive tutto l'anno con le vacanze, poi conti i giorni, ci veloce.

0: commenti. Raf, lui abita a Ravenna, cosa vogliamo che dica? Dove vuoi andare più bello che a Ravenna, dove c'è la cultura, l'arte bizantina, la storia, la tomba di Dante Alighieri, la culla della lingua italiana, dei lidi stupendi. Raf, buongiorno, dice cara Rosy, il villaggio turistico che stai progettando non prenderà mai piedi se non ci metterai qualche pavone. Ah sì? Oggi stesso ti spedirò tutti quelli di Punta Marina, vedrai che processione di turisti. Ciao Tiki, lo potresti chiamare Pavon Deluxe Resort. Allora, l'ultima volta che mi hanno parlato di pavoni li ho visti giù in un giardino di Siviglia. Io ho paura dei pavoni, non so voi. Perché i pavoni? È un trend. Pensa, poverini, a 40 gradi il pavone mi sbacchetta, non vorrei mica mettere un pavone. Beh, in montagna mettiamo i pavoni?
1: Ma no, poverini.
0: Pavoni?
1: No, ma mi sa che sta facendo riferimento a quella storiaccia di quel paesino in Italia invaso dai pavoni.
0: Penso di sì.
1: Che quindi stanno attirando un sacco di turisti.
0: Ma perché i pavoni? Io voglio mettere...
1: Belli?
0: Belli. Non ti fanno paura i pavoni?
1: Da lontano sono bellissimi.
0: Ecco, quando ti apre tutta... Già conosco dei pavoni qua senza andare in vacanza, guarda, ci sono di quei pavoni quando apro la coda, ciao!

0: Summer Funk, canta Francesco Gabbani, questa musica che ti mette di buon umore. A me piace che nel villaggio vacanze la sera ci sia la possibilità di sentire musica dal vivo. Io sto bene, soprattutto quando qualcuno canta, o anche questo momento danzereccio, un bel DJ set, qualcosa del genere, magari sulla spiaggia in riva al mare. Arrivano tante proposte, non so perché questo meraviglioso programma di messaggeria lo possono visualizzare anche i colleghi, per cui davano tutti visualizzati, non vi ho visti, ma adesso vi leggo. Dante Buongiorno dice: per me basta che ci sia l'open bar, poi il villaggio va bene anche a bordo tangenziale. Scusa, ma era bellissimo. Fa l'open bar. Ecco, ci sono dei villaggi ormai da anni che propongono questi open bar dentro in mezzo alla piscina. Tu arrivi lì, magari dopo pranzo, ti piazzi giù con le gambe a mollo e cominci a sbevazzare felice. Il problema è che a un certo punto poi il livello alcolico aumenta, cioè non che poi mi affoghi uscendo dalla piscina perché vai in qualche blocco dello stomaco, non so. Ecco, però molto belli. Gli open bar devono esserci e siamo d'accordo. Shanti manda uno scatto spettacolare, dice: buongiorno dal Golfo di Saint-Tropez. Io aggiungerei: alla faccia nostra, Shanti, onorati che tu ci porti in vacanza lì con te. Raccontami qualcosa di magico di Saint-Tropez, facci sognare. Io aspetto anche qualcuno che mi canta la sigla del villaggio. Buongiorno, dice Mare Demir, Mare e basta. E Woody che dice: desomatizzare. Per essere precisi, bisogna desomatizzare, ok? I peggio villaggi, dice Matt, sono a Charm, non ti danno aria e se non basta cercano anche di fregarti in continuazione. Davvero? Perché io personalmente adoro andare a Charm, ci vado almeno una volta all'anno, e io sto bene, mi piace questo clima secco da deserto, mi piace tutto, io adoro. Non so perché, in un'altra vita devo essere stata un cammello, un beduino, non lo so, io adoro veramente andare lì. Mario, non soltanto io, visto che è tutto pieno, a parte che ti dici, no, crisi, non ci sono soldi, la gente stipa gli stadi per andare ai concerti, la gente è in vacanza dovunque, tu scegli di andare su in cima al Machu Picchu, c'è turismo, così tanto turismo che la gente delle grandi città è stufa e satura dei turisti. Allora ti chiedi, ma dove andiamo a prendere tutti questi soldi? Buongiorno a Mario, la tua pagina del calendario di oggi la leggiamo, non ti preoccupare, alle 10, grazie per la tua costanza nell'inviarci i tuoi messaggi. E Domenico, rilanciamo Domenico che si è offerto come custode del mio villaggio. Dome?
1: Tiki! Saratoga, il silicone sigillante. Se hai mai visto quella pubblicità tanti anni fa, c'era proprio una doccia fatta praticamente con l'acqua che arriva fino a sotto la gola, perché il silicone sigillante di quella ditta lì sigillava tutta la doccia in verticale, e sì, avevi una bella vasca in verticale.
0: Sì, sì, ma Dome, guardiamoci negli occhi, Dome, tu ti ricordi quella pubblicità per un motivo, perché intanto finiva dicendo Saratoga e c'era una conigliettona, che

0: C'è Rosy, ti consiglierei di venire dalle mie parti al mare, il mio bellissimo Marionio profondo Ghiaietta, ci vado tutti gli anni. Un abbraccio a tutte e due. Solatichi è andata a farsi la sua pausa giustamente per l'ho rapita. Ago, buongiorno anche a te caro, ci dandi mille spunti. Cosa mi consigli, Ago?
1: Sì, che il mare che cerchi allora si trova in Calabria.
0: Calabria, Calabria, tutta la vita, posti magnifici. Salutiamo anche gli amici della Calabria che vivono nella Svizzera italiana, che ogni tanto ci offrono la possibilità di andare nelle loro casette estive a dei posti veramente magnifici. Io vorrei una doccia orizzontale, dice Arci. Beh, allora vi organizzate con lei.
2: Hai ragione Rosy, non mi ricordavo, aveva degli occhi stupendi.
0: Quella della pubblicità della Saratoga, perfetto, degli occhi stupendi, anch'io pensavo agli occhi. Fatemi salutare una mamma stupenda che ha creato due creature stupende, che sono i fratelli Zinzi, Federico che fa lo chef e adesso si è reinventato per una versione estiva, e un Andrea Zinzi che invece è uno dei due McPlane, e le mamme che farebbero qualsiasi cosa per sostenere i propri figli. Ci fa un saluto, segnalazione doppia, vai mamma Zinzi.
3: No vabbè, la Rosy Nervi a Rete 3 è sempre un mito.
0: Buongiorno.
3: Stai parlando degli open bar e non so, mi è venuto da mandarti il link dei McPlane, perché so che tu sei una fan
0: assoluta
3: dei miei ragazzi.
0: Certo.
3: E poi per invitarti al Tato's Tacos, perché tu lo sai che il tato non mi fa, non mi lascia disoccupata.
0: Ma ti fa lavorare.
3: E mi trovi su ai tacos del Nevermind di Bellinzona al Parco Urbano tutte le sere fino al 19 luglio.
0: Meraviglia.
3: Non ti nervi, ti aspetto, ti faccio provare il tacos.
0: Va bene.
3: Ciao bellissima.
0: Ciao tesoro.
3: Un abbraccio.
0: Grazie,
3: sei sempre un mito. Splendida.
0: Un abbraccio a te, grazie per aver creato due artisti. Poi salutiamo anche Luca e Andrea, quindi McPlane. Quindi li troviamo tutti a Bellinzona, non c'è bisogno di partire all'estero.

0: brava la ragazza, eh? Natalie come imbruglia. Ah, potrebbe fare strada. Anche lei effetto Saratoga, belli gli occhi, spettacolare la voce, bella tutta. Dall'Australia con furore, abbiamo ascoltato Big Mistake. Può succedere di fare un big mistake, eh? Ti prenoti, sembra fichissimo tutto, poi arrivi giù una tavanata e dici: ma dove sono andato a buttarmi i soldi che ho fatto fatica a guadagnare tutto l'anno, mi ritrovo nel villaggio della delusione. Mi è successo un anno, volevo buttarmi giù da... poi dici no va bene, trasformiamo in positivo, ma può succedere anche di sbagliare. Fatemi salutare Jimmy che mi manda controtendenza uno scatto freddissimo da un passo. Dove sei? Dove sei?
1: E ci sono in giro anche le marmotte.
0: Ecco, vedo è bello innevato, bello uggioso.
1: Ciao Rosy.
0: Ciao Jimmy.
1: Io invece se vado controtendenza ti mando questa bella foto. 6 gradi, nuvoloso, neve.
0: Ulla.
1: Però ti consiglierei l'isola d'Elba.
0: Ah,
1: ciao.
0: Mamma mia, l'Elba tutta la vita, ci ho passato l'adolescenza, i miei amori, l'Elba ce l'ho nel cuore, mi piacerebbe tornare. Quindi cosa fai? Il viaggio, poi parti con il tuo traghetto da Piombino e dove te ne vai? A fare queste cenette romantiche a Pomonte dove ci sono dei tramonti da pelle d'oca, poi dove vai? A Fetovaia? E con queste spiagge magnifiche, Fetovaia che riprende il concetto di feto perché pare che un tempo le balene partorissero lì o comunque deponessero i loro feti lì, e ancora fichissima Marina di Campo per la Movida. Leggevo che quest'anno, mi diceva anche la mia amica Laura, quest'anno grande posto trend per la Movida, certo il napoletano, la zona partenopea offre mille sfumature di divertimento, ma Gallipoli, qualcuno mi dia un riscontro su Gallipoli. E poi c'è chi continua a rilanciarmi l'invito ad andare a Saint-Tropez, la nostra amica Shanti che dice: bellissimo, è vedere il balletto degli yacht dei ricconi che partono non appena arriva la nave da crociera, tempo bellissimo, la sera vento freddo, dice, però io scelgo il villaggio rigorosamente pet friendly, e mi manda la foto del suo compagno di viaggio pelosetto, come si chiama Shanti, grazie. Di nuovo rilanciamo da Ravenna, dice, quest'anno un trend dei pavoni, let's go to know peacocks, quindi conosciamo i pavoni, un progetto sperimentale che lancia una delle baie del ravennese, dice ok, e addirittura i pavoni te li ritrovi nei cocktail, e scrive Raff: cosa non faresti per cavalcare l'onda mediatica. Che se ne parli in bene, che se ne parli in male, l'importante è che se ne parli. Mi chiedono dei consigli, dove vado io come villaggio turistico. Io mi ricordo di un anno, ma ve lo racconto tra un disco.

Mauro Ermanno Giovanardi di Struggente Amore, stiamo arrivando alle 10, abbiamo guardato un po' a cosa vorremmo nel nostro villaggio turistico, magari non abbiamo parlato dell'aspetto massaggi. Io però vabbè, non posso neanche andare troppo lunga sui miei ricordi, perché insomma bisogna conservare un po' di segreti, via. Però mi ricordo di un anno che avevamo un capovillaggio e mio padre in spiaggia fa: cerca che sto chi più sa che è un capovillaggio da animazione, al fa venire la depressione. Poverino, finito malissimo, cioè non racconterò le più, ma è finito veramente male. Avevi ragione papà, a volte il capovillaggio è il primo ad aver bisogno di aiuto, può succedere, è la vita anche del capovillaggio che ha un lavoro come un altro. Certo che essere sempre felice dalla mattina alla sera, poi quando fai gli animatori in un villaggio, ci ho lavorato, bisogna essere capaci a sempre essere sorridenti, da gatra a tuc, come si dice nel buon dialetto, e magari ecco essere coinvolgenti nelle attività sportive, perché insomma il tuo ruolo è quello e devi un po' saper tirar dentro le persone. E allora mi dico, cos'è che avevo più voglia di fare invece come turista? Magari sì, un po' di risveglio del mattino, un po' di yoga, ma io non ho mai approfondito il discorso, ma so che Ramone, chi ascolta, Roberta, sono sul pezzo. Mi piaceva un po' l'intrattenimento serale, mi piace quando viene coinvolta la gente, durante il giorno però mi piace la tranquillità. E poi ci sono dei percorsi sensoriali molto semplici che ti rendono già la vita una vacanza da fare a casa tua, perché anche lì potrebbe essere un ottimo villaggio vacanze dove ci sbatti dentro quello che ti serve, cioè tipo un concetto di libertà. Basterebbe, non so a voi, a me, ti svegli, le scarpe te le dimentichi, basta, non voglio scarpe, il profumo del caffè al mattino, un bel brunch da organizzare con chi ami, chi c'è più che altro che a volte ami ma non ci sono, ok, un profumo da pineta o da bosco, quel profumo degli alberi della natura, un po' di brezza che può essere da valle o marina, va bene, un po' di musica ma non troppo, uns dipende, poi la sera magari la metti su. Nessuna prenotazione, nessuna meta, nessun dovere, quello è solo già vacanza, ok? Dove non devi dimostrare niente a nessuno, vi piace? Prenditi la canzone, i tuoi momenti, magari te la ridi anche da solo, ti prendi quel benedetto libro che non riesci mai a leggere, o anche un fumetto di Landog, non so cosa, Ratman, io adoro Ratman, Topolino, ecco quelle robe lì, a quel punto già sei già in vacanza e basta poco, basta poco. Il cellulare, ok, vuoi fare la storia del mattino, dai buongiorno, poi lo spegni o lasci accesso soltanto a quelli che hanno bisogno di te, tipo tuo figlio che ti chiama: mamma, non trovo quello, ma vabbè, di solito è lì a casa con te, a meno che è via per gli esami o sta facendo delle cose. E magari due waves che possono essere offerte dalla musica o dal mare. Volete aggiungere altro? Qualcuno ha una colonna sonora vacanze? Non me l'avete cantata?

0: Ciao Nico. Eccoti, dove sei?
1: Oh, buongiorno cara Rosy. In questo orario un po' così desueto.
0: Sì, desueto, perché tu farai il pomeriggio questa volta, cioè pomeriggio, tarda mattinata.
1: Dopo fino... di te, esatto, sarò un cactus oggi. Mi sono lasciato crescere le
0: spine.
1: Le spine.
0: No, tu sei una rosa senza spine. La rosa del piccolo principe. Dopo voglio il tuo villaggio vacanze, se hai voglia.
1: Intanto come diamo, no?
0: Diamo uno sguardo alle giornate, dai, che si promettono belle estive. Oggi fino a 25 gradi, in Alta Engadina fino a 15 gradi, ma va bene anche un po' di frescura. L'isoterma di 0 gradi in rialzo da 3.000 a 3.800 metri entro sera. Quindi guardando al weekend, sabato e domenica, temperature fino a 30 gradi, anche un po' di vento, ma soprattutto soleggiato per tutto il weekend. Quindi si possono organizzare degli eventi tipo la grigliata a casa o in riva al fiume. Si può ancora fare il servelà, una chitarra.
1: Stasera io griglio.
0: Ah, davvero?
1: Sì. Sai che
0: anche noi grigliamo stasera.
1: Con mia grandissima vergogna, me ne chiedo scusa, è la prima della stagione.
0: E beh,
1: prima grigliata della stagione.
0: Anche perché poi se grigli vuoi star fuori sul tavolino a mangiare,
1: esatto.
0: Arriva questa frescura che poi non...
1: Non lo so, inizieremo a farla fuori, poi credo che una certa ci sposteremo dentro, perché comunque non fa caldissimo, per fortuna, perché io adoro queste.
0: Va bene, va bene. Poi bisogna anche capire a che ora si mandano a casa gli ospiti, è un altro tema, ma visto allora...
1: Bel tema.
0: Ci torniamo, 10 e 3 minuti, a te la parola per le ultime notizie.
2: 3 news.
1: Possibile svolta diplomatica nella guerra in Medio Oriente. Donald Trump afferma che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo di principio per mettere fine al conflitto e parla di una possibile firma già nei prossimi giorni. Teheran frena però l'entusiasmo di Washington e precisa che nessuna decisione è ancora stata presa. Trump ha inoltre revocato all'ultimo momento una serie di attacchi contro l'Iran, sostenendo che le trattative hanno ricevuto il via libera delle più alte autorità iraniane. Tra i punti chiave dell'intesa figurerebbero la riapertura dello stretto di Hormuz e l'impegno di Teheran a non dotarsi dell'arma nucleare. Pesanti condanne nella cantone Argovia per 5 giovani responsabili di una serie di sabotaggi e altri reati. Il principale imputato è stato condannato a oltre 8 anni di carcere. Tra i fatti contestati, i ripetuti tagli alla rete in fibra ottica di Rheinfelden, che nel 2023 avevano lasciato migliaia di utenti senza internet, telefono e televisione. Secondo gli inquirenti, dietro le azioni non vi erano motivazioni politiche, ma una dinamica di gruppo alimentata dalla ricerca di adrenalina e appartenenza. E infine fa discutere la possibile riapertura di 2 locali appartenenti ai 2 proprietari del Constellation di Cramontana. In Italia la prospettiva ha riacceso le polemiche e l'attenzione mediatica sul caso. I coniugi Moretti, senza reddito da quasi 6 mesi, sperano di ottenere le autorizzazioni necessarie per riaprire il Senso e il Vieux Chalet, ma l'opposizione delle famiglie delle vittime resta forte.

0: Mentre Bettina ci scrive che lei andrebbe a Tenerife sempre, Tenerife tutta la vita. Buongiorno Bettina. Aspetta, che ti sentiamo.
1: E Ale, Ale, Ale, Ale, Ale, Baia Principe, Ale, Ale, indelebile, ricordo, indelebile vacanza, io, mia sorella e i miei genitori.
0: Sì.
1: E con la mia amica, la nostra amica Barbara e sua mamma a Tenerife. Mamma mia, che risate. Villaggio gigante, tutto lì, inclusive. Indimenticabile.
0: Grazie per la ciao, condivisione, ciao bella, ciao Bettina, ciao cara. Abbiamo tenuto qui anche, abbiamo, no, Pluralia Maestatis.
2: Tu e le tue personalità,
0: sì, esatto, esatto, le mie.
2: Anch'io parlo spesso di me al plurale.
0: Perfetto, siamo messi bene,
2: ottimo,
0: devo dire. Nico, dai, vammi con i tuoi ingredienti vacanze.
2: Ma allora, io scelgo tutte le mie località di vacanza basandomi su il principale fattore è la cucina, sostanzialmente. Cioè, io adoro mangiare bene, bere bene, quindi tutti i posti in cui vado devono avere una cucina che possa soddisfare le mie esigenze. Per quello non sono mai andato in Inghilterra ancora, perché la cucina inglese, adesso non me ne vogliano i nostri amici e amiche inglesi all'ascolto, ma non è conosciuta l'Inghilterra,
0: no,
2: per la cucina,
0: no,
2: a parte i fish and chips.
0: Aiuto.
2: E qualche altra roba.
0: Fammi dire i brufoli per 8
2: voilà,
0: mesi.
2: Però
0: sì,
2: riconosco il fatto che comunque Londra sia una bellissima città,
0: certo,
2: offre tutto il Regno,
0: esatto, bellissima,
2: tutto il Regno Unito offre degli scorci pazzeschi.
0: Anche la Cornovaglia spettacolare.
2: Esattamente, però non mi ha mai ispirato, perché so che vado lì e mangerei male. Quindi Francia, Spagna, Italia, Portogallo, questi posti qui dove vai e sai che trovi bei posti e buona cucina, top.
0: Certo, top, quindi il cibo.
2: Sì, sostanzialmente quello, poi mare, montagna poco, più mare,
0: più
2: ovviamente,
0: mare.
2: Preferisco il mare alla montagna, però è principalmente la cucina.
0: Stasera cucini tu, grigliata,
2: sera,
0: dicevi?
2: Serial griller questa sera.
0: Mamma mia.
2: Nessuno mi rompa le scatole, diventa il mio regno, il mio momento e...
0: Ma gli ospiti, quando li inviti, sì, a che ora se ne vanno?
2: No, sono ospiti intelligenti, perché a parte il fatto che domani in mattinata lavorano tutti.
0: Ecco, questo è un tema.
2: Questi abbiamo questo fattore in più che spingerà la gente
0: spontaneamente
2: a dire, boom, si è fatta una certa, noi ce l'andiamo.
0: Quando è una certa, Nico?
2: Allora, io metto come limite massimo tra le 11 e mezzanotte.
0: Cioè, te come ospite quando arrivi a casa di qualcuno o tu,
2: no,
0: come
2: quando vengono in casa mia,
0: anfitrione?
2: Esatto.
0: E come fai a scrostarli a mezzanotte? Perché c'è gente che non se ne va mai più.
2: Questa è una bella domanda.
0: Ci
2: non,
0: pensiamo?
2: Non sono mai arrivato al punto di dire, boh,
0: no,
2: raga, fuori dalle scatole.
0: No, non comunichi via metalinguaggio, dici,
2: no,
0: bene.
2: Anche perché una
0: bene
2: volta il record abbiamo fatto andare via da casa nostra, eravamo tipo in 12, un gruppo di nostri amici alle 2:30 del mattino.
0: Porca.
2: Lì li ho quasi cacciati via. Più mia moglie, perché lei diventa un po' insofferente. Lei già, ma alle 10 è già tardi per lei. Quindi fino alle 2 del mattino aveva gli occhi iniettati di sangue dal sonno e da tutto il resto.
0: Certo.
2: E ha detto, andate via.
0: Così?
2: Sì, gliel'ha proprio detto.
0: Li ha buttati, li ha spinti.
2: Andate via.
0: No,
2: ma
0: no,
2: se...
0: ciao, ciao, ciao.
2: Esatto.
0: Ciao, buona serata, ciao, ciao, ciao. Invece tu torni alle 10:30.
2: Tra poco.

come scrostare gli ospiti dalla serata che vuoi organizzare, perché tu già ci metti, adesso non so a casa vostra, ma un giorno devi pulire, poi devi giustamente fare la spesa, no? Poi la sera cucini tipo schiava Isaura, servi, fai in modo che tutti i tuoi amici ospiti non abbiano da rimproverarti niente, possano sentirsi a les a casa tua come, come a casa propria, coccolati e riveriti. A un certo punto però, ecco, uno è stanco perché poi ha ancora la prospettiva di pulire e sistemare, poi c'è chi deve sistemare, io sono così, io non vado a dormire finché non ho sistemato perché non mi do pace, non riesco a dormire, magari sei già lì che hai le visioni mistiche, Morfeo che ti tira da una parte, gli ospiti che ti richiedono ancora dall'altra, come fai a mandarli a casa? Tony dice niente, stacchi la corrente e dice agli invitati che la grigliata è finita perché non c'è più corrente. Sì, ma a quel punto mi immagino che la grigliata fosse ampiamente già finita, ma c'è il dessert, l'after, cioè vai già in un after party nell'after dell'after dell'after. Katie dice: sai come faccio io? Di solito, dice Katie, esordisco con un boom ragazzi, bella la compagnia, ma e alzandomi capiscono tutti cosa intendo dire. Ok, ma ci sono, cioè quella tipologia di amici che tu ami tantissimo, no? Che però presi dai fumi dell'alcol, soprattutto magari lei non ha bevuto ma lui si è lasciato andare e dici no, ma quel famoso nocino che hai fatto, quel famoso, ma ecco bene, ciao, ma non hanno più la forza, cioè sono attratti dalla forza gravitazionale, rimangono lì attaccati a terra. Va detta una cosa, che oggi è anche un anniversario, quindi se avete una grigliata o una cena a casa vostra in programma stasera, potete a un certo punto della serata, ma sto scherzando, metteteli una bicicletta, dici guarda, lo sai che c'è la festa stasera, è l'anniversario della nascita della Draisina, che con due ruote, una sterzante, era considerata la prima bicicletta, gli metti lì una due ruote e dici boom, vai a fare un giro, poi chiudi il cancello, li mandi a casa. Era tra l'altro il 1817, Carl Christian Ludwig Drais von Sauerbronn per essere precisi, aveva fatto la prima dimostrazione. Oggi compleanno della bici, oggi sono 209 anni che la bici è stata inventata. Volete anche fare i fighi stasera a cena esordendo con un ma lo sapevi che giornata è oggi? Poi abbiamo ancora il calendario da leggere di Mario. Oggi 12 giugno è il compleanno del coltellino svizzero, 129 anni, 1897, a Ibach, da noi in Svizzera chiaramente. Karl Elsener, fondatore della Victorinox, ottiene il brevetto per questo particolare coltellino dotato di vari utensili con uno speciale meccanismo a molla, insomma un coltellino, un oggetto iconico amato in tutto il mondo. Oggi compleanno del coltellino svizzero che userai se devi organizzare anche il campeggio, anche la tua camminata fuori porta con zainetto, insomma chi non ha un coltellino svizzero. Bene, abbiamo detto anche questo, poi leggiamo la pagina del calendario di Mario. Quando tramonta il sole, prodotto da Claudio Cecchetto, era Vernice, 1994.

0: quando tramonta il sole c'è ancora gli ospiti tra i piedi, mi avete fatto troppo ridere. Stefano, meraviglioso. Stefano dice: sai cosa faceva mio papà? Mio papà salutava la folla e andava a dormire. Ah, ok. Nasimia fe di balla, vo fe di balmi, e san parla più. Meraviglioso, mito, mito assoluto. Conosco qualcuno, il mio compagno fa così, a un certo punto non ne può più, lui prendeva a dormire. Cioè in realtà va alla chetichella, dice: ma dove è finito? Al ghepù. Al ghepù, infatti, dice: ok, è andato a dormire, bene. Però il problema è che non risolvi la faccenda, no? Perché poi chi resta lì deve organizzarsi. Allora Daniel arriva in aiuto e dice: Rosy, semplice, evitare sambuca e grappa. Ok, prendo nota. E ancora Mattia mi ha fatto morire. Mattia dice: di solito quando si comincia a passare l'aspirapolvere sotto il tavolo, gli ospiti capiscono automaticamente che è giunta l'ora di andare. E se sei in giardino cosa passo? Il tosaerbe passo. E poi fatemi mandare il bacio a Katie che ci ascolta dalla sua bellissima Grecia e dice: oggi è anche il compleanno di Book, 18 anni, sentiamo il tuo augurio per il tuo cagnolone, se riesco a prenderti, ecco qua.
1: Augurio mio topo, 18 anni di Book, amore della sua mamma, vecchietto, dolcetto.
0: Auguri, Book, auguri.
1: Ogni giorno un regalo, vero amore mio?
0: Cari, fortunato con una mamma che ti ama così tanto. Ecco, facciamo gli auguri a Book e vi diamo gli appuntamenti con noi.
2: Con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
3: Campionati mondiali di calcio 2026. La tribù del calcio accende i riflettori sulla nazionale svizzera. Su Rete 3 le speculazioni prepartita, i commenti alle partite, la Svizzera mondiale minuto per minuto. 13 giugno, 18 giugno, 24 giugno e si spera oltre. La tribù del calcio su Rete 3, dalle 20 fino a fine partita.

Alain lui mette un brano musicale dal titolo Mi sono rotto, quello delle bambole di pezza, perfetto, e anche quello è abbastanza esplicito, perfetto. Devo salutare non gli ospiti che mandiamo a casa, ma Mario che ci manda sempre il suo calendario filosofico, che ringrazio. Adesso non lo trovo chiaramente più perché è sparito tra mille messaggi. Mario, eccoti qua. Allora, per oggi 12 giugno dice: ci sono cose che prima ti spiazzano, poi ti fanno sorridere, infine ti fanno riflettere, e sono proprio quelle che meritano la tua attenzione. La nostra attenzione va anche sul compleanno dell'invenzione di Duncan Black e Alonzo Dekker, quindi 1917, 109 anni fa veniva inventato anche il primo trapano elettrico a Baltimora, grande evento che riscuoterà successo in tutto il mondo, quindi alla peggio minacceremo col trapano elettrico. Io vi lascio con una bellissima novità discografica dal mondo della discografia italiana, un ritorno, perché dopo due anni tornano a collaborare due grandi artisti, Angelina Mango e Marco Mengoni, un nuovo capitolo musicale firmato da due voci tra le più riconoscibili del panorama italiano, quindi Angelina e Marco Mengoni. Canto d'amore si intitola così, esce oggi grazie anche all'Interno 5, perché lei non se ne perde una di queste uscite. Pezzo che vede scrittura condivisa da Marco Mengoni, da Angelina Mango, e prodotta e anche scritta con Jacopo e Torre, insieme alla produzione a Nicola Lazzarin. Al centro del pezzo a questo tema universale, i contrasti dell'essere umano, perfezione, imperfezione, sicurezza, fragilità, che convivono in una stessa persona, anche quando te la vivi bene, anche quando c'è la serata da vivere ingrigliata, insomma il segreto resta questo: non è importante quanto duri una festa, ma quanto tempo ci mettiamo a lasciarla andare. Nessuna fretta, nessuno sgombero forzato, lento rientro con le onde che tornano al mare dopo aver fatto rumore sulla spiaggia, o perché sul giardino di casa o sulla nostra terrazza. Ragazzi, buon weekend a tutti dal nostro villaggio turistico, è tutto, vi lascio al Cactus, e che siate leggeri, un po' disordinati, pieni di amici, o almeno quelli che servono per rendere questo weekend speciale. Vi lascio con questa nuovissima Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni.

0: Sì, finalmente ho preso la patente, finalmente, grazie Gesù, grazie.
1: Sì, cosa sta facendo?
0: Amore mio, finalmente sono autonomo. Io non dipenderò
2: più. È un grande giorno quello, eh?
3: Molto.
0: Da chiunque guarderà questo video, io sono autonomo. Grazie Gesù, grazie.
2: Quel senso di libertà,
3: mamma mia, impagabile, impiegabile.
2: Quando finalmente hai la patente in mano e sei padrone della tua vita.
3: Vero.
2: Tu con chi hai fatto pratica?
3: Beh, con mio papà. Sì.
2: E aveva pazienza o?
3: Sì, ma no, io ero bravissimo.
4: Cactus. Un programma pungente.
3: Oh, buongiorno.
2: Sono qui con Kimi Antonelli.
3: Esatto,
2: che
3: piacere.
2: Già benissimo.
3: Piacere, già buongiorno, benissimo. Carotto.
2: No, allora vediamo subito la prima voce del casting. Oggi con noi c'è Nico, in via del tutto eccezionale.
3: Sì, grazie per avermi ospitato.
2: No, grazie a te. Riallacciamoci a quando fai pratica per la patente. Vi chiedo con chi avete imparato a guidare.
3: Beh, sono bei momenti.
2: Di solito.
3: Sono bei momenti, eh.
2: Uno dei genitori.
3: E o il fratello, la sorella più grande.
2: Più grande.
3: Sì, esatto.
2: Quelli che scherzano, poi diciamo che forse arriverà un'applicazione che vi aiuterà quando imparate a guidare. Poi, cosa ti è successo 10 minuti fa? Che hai perso la fede? Perché?
5: Perché fratello hai perso la fede? Dimmi, parliamone.
3: È buona educazione.
5: Hai perso la fede?
3: Dopo andare in bagno e fare quello che devi fare, ci si lava le mani, no? Di solito.
2: Sì.
3: Se sei una persona educata, e poi te le asciughi le mani. Qua non abbiamo il soffio d'aria che te le asciuga, devi prendere le salviettine. Asciugandomi le mani con la salvietta, devo aver fatto un po' di pressione, butto la carta nella spazzatura e poi mi guardo la mano e vedo che non avevo più la fede. Non è la prima volta che mi capita, tra l'altro.
2: Ma sai che penso che sia uno degli oggetti che si perdono più facilmente?
3: Esatto.
2: Coincidenza, e tu la interpreti come un segnale.
3: Potrebbe essere un segnale divino? Spero di no, dai.
2: Ti è solo dimagrito il dito.
3: Potrebbe essere, sì.
2: Allora, seconda voce del casting, chi ha perso la fede?
3: Ah, bello questo.
2: E poi magari l'ha ritrovata.
3: La
2: fede, poi magari l'ha ritrovata. Come Nico, ad esempio, che l'ha ritrovata 2 secondi dopo. E poi vogliamo sapere, guardavamo un po' prima degli orari delle partite dei mondiali, soprattutto nella fase ottavi quarti. Ce ne sono molte a notte fonda.
3: Lì bisogna vedere.
2: C'è qualcuno che si alza per guardarle a notte fonda?
3: Dai, qualcuno che si sveglia, non so, alle 3 meno 10 del mattino per vedere la Svizzera ai 16esimi di finale agli ottavi.
2: Magari risultando per della fede, così mettiamo tutto insieme.
3: Sarebbe carino, eh?

0: volevo fare l'urletto, non mi è riuscito.
1: Com'è che dici buongiorno a tutti, ma soprattutto?
2: No, dico amici, ma soprattutto amiche, buongiorno.
1: Amici, cioè, ma te l'hanno chiesto di dirlo.
2: Allora lo
1: è la tua formula in cui.
2: È il mio saluto magico. Sì, sai che ogni grande anchorman ha il suo saluto ufficiale, quindi chi sono io per non averlo?
1: Amici, ma soprattutto amiche del cactus. Dani dice: ho imparato a guidare col mio moroso.
2: Ah, vedi?
1: Che se aspettavo lui per fare l'esame, ero ancora a fare il giro d'essere Fontana.
2: Non è pericoloso farlo col proprio compagno o compagna. Infatti, sono momenti in cui si litiga spesso.
1: E infatti, in salita parti, frena, bilancia, ci si innervosisce a vicenda. Per quello dice: se aspettavo lui per fare l'esame, ero ancora a fare il giro d'essere Fontana.
2: Bravi.
1: Poi magari le persone che ci sono più vicine sono quelle che hanno meno pazienza con noi, no? Paradossalmente.
2: Esattamente.
1: Paradossalmente. Dopo torniamo sulla patente, volevo dire due cose sulla cerimonia di inaugurazione dei mondiali.
2: Bello, bellissimo.
1: No, ma perché? Ma non ti dava l'idea di una cosa un po' sbiadita?
2: Sì.
1: Fatta perché dovevano.
2: E poi lì è venuto in mio soccorso chi se non Nicolò Casolini, che mi ha illuminato, perché effettivamente essendo un mondiale dislocato su tre stati diversi,
1: sì,
2: faranno tre cerimonie di apertura diverse.
1: Ah, quindi Messico, Canada e poi...
2: E quindi
1: sì,
2: il,
1: però...
2: il budget della FIFA è stato diviso per tre.
1: Ma quella di ieri mi dava qualcosa così di...
2: Hai visto che hanno
1: festa
2: replicato
1: parrocchiale di fine anno?
2: Hanno replicato l'arredamento, diciamo così, dello stadio esattamente come nell'86, che è l'ultima volta che si sono tenuti.
1: Ah, forse per quello, perché aveva dei colori sbiaditi.
2: Vero, vedi.
1: Tipo le cose che restano in vetrina per anni, è presente,
2: sì,
1: quelli nei negozi.
2: E non prende nessuno.
1: Quei negozi quando andavi al mare che c'erano dei giochi in vetrina praticamente con i colori veramente
2: sbiaditi.
1: Però ci ha già dato il meme, la partita.
2: Abbiamo
1: di,
2: già il momento, è iniziato ieri, abbiamo già il momento dell'anno.
1: Il meme,
2: ragazzi,
1: diciamo, rende più in video che solo l'audio.
2: Sì, perché c'è la faccia del giocatore sudafricano che vale più di qualsiasi parola, però sai che adesso gli arbitri tendono a dover comunicare allo stadio a microfono aperto le decisioni che hanno preso dopo aver visto il VAR.
1: Esatto,
2: e ieri c'è stato
1: col
2: momento.
1: VAR e col microfono alla bocca, giustamente per trasparenza, no? E per la corsa tecnologica di Infantino, tutto lo stadio sente perché l'arbitro, consultando il VAR, ha preso una determinata decisione.
2: Esattamente.
1: Il problema è che non sono molto, non tutti sono abituati a parlare in pubblico, no?
2: No, soprattutto
1: c'era
2: se non è
1: del campionato italiano che diceva: ha preso atto di,
2: esatto,
1: fare questa decisione.
2: L'ha urlato proprio in maniera un po'
1: la
2: troppo
1: mano
2: forte.
1: Procedeva oltre il corpo e non erano molto,
2: no,
1: abituati. Ieri l'arbitro di Messico, Sudafrica,
2: brasiliano, il signor Sampaio,
1: e ha cercato di spiegare perché stava espellendo un giocatore, ma non si capiva molto. Senti.
2: Vai.
1: Non si capiva veramente perché era a metà fra l'imbarazzato.
2: Sì.
1: Mi si è bloccato il computer, quindi magari lo sentiamo dopo.
2: Ottimo, eccezionale.
1: Era a metà fra l'imbarazzato e il dover parlare in inglese.
2: È un mix di entrambe le cose che non sempre funziona. E vabbè, ma ci sta. Se poi non palleggi molto bene l'inglese, è normale che poi alla fine vada così.
1: Faccio così, lo ascoltiamo dopo perché mi si è bloccato.
2: Lo ascoltiamo dopo. Ci ascoltiamo uno dei brani ufficiali del mondiale, che tra l'altro poi ci darà modo di parlare anche di una teoria che sta impazzando sul web.
3: Con blood.
2: Che riguarda proprio Shakira.
3: Con blood.

0: c'è l'esclusiva sulle canzoni dei mondiali?
1: Lei sì, ma mi ha fatto ridere un meme che ho trovato recentemente sull'Instagram che dice che Shakira ha più partecipazioni mondiali dell'Italia negli ultimi anni.
0: Bella, questa è no. bella. Questa,
1: fa ide.
0: Questa fa ide. Ma ieri stavamo vedendo Shakira che si esibiva lì alla cerimonia di inaugurazione. Io e la mia compagna, che è una grande fan di Shakira, e c'è stato un attimo in cui ci dicevamo, ma è lei o non è lei?
1: Aveva qualcosa di strano,
0: è
1: concordo.
0: Vero?
1: Sì, sì,
0: anche aveva gli occhiali da sole. Però non so, sembrava dei lineamenti un po' diversi, non lo so, tant'è vero che oggi c'è già la teoria del complotto.
1: C'è già la teoria del complotto.
0: Ha mandato una sosia perché lei non aveva voglia.
1: Esattamente, così pare. Però io avevo visto un collegamento, che anche questo sta facendo un po' il giro del web, della televisione argentina,
0: bellissimo.
1: Reporter argentino che stava facendo il collegamento dallo stadio Azteca prima della partita, eccetera, eccetera. A un certo punto dietro di lui nota un po' di movimento. Sente delle persone che parlano, c'è un po' di casino, quindi lui si gira e scorge Shakira con tutto il suo entourage.
0: E cosa fa in diretta?
1: Molla il microfono, fa scusate, devo andare a fare una cosa. E la cosa bella è che i colleghi in studio fanno la telecronaca di quello
0: di
1: che lui sta facendo.
0: Ha fatto il selfie con Shakira.
1: E si è fatto il selfie. Mandando,
0: professionalità.
1: Mandando a monte il collegamento, si è fatto un bel selfozzo con Shakira.
0: Beh, ma pensa a Max Herber in collegamento da Washington, vede passare Trump e va là.
1: E beh, dice che non se la fa una foto. Ma c'è.
0: Un selfie col presidente. Allora sono riuscito a recuperare l'arbitro.
1: Sì.
0: L'audio dell'arbitro, perché recuperare l'arbitro non so se
1: è difficile, no, certo, però ecco, è stato un bel momento.
0: Sentite come ha comunicato a tutto lo stadio la decisione del VAR. Del VAR.
2: Attacca il number 11, commissario for free, arms directed the face the defender.
0: The defender, se ho capito.
2: Decision direct free kick, red card.
3: Decisão, allora. Cartão vermelho para Tebas.
0: L'unica cosa che si è capito è decision, the referee will be red card.
1: Esattamente.
0: Tutto il resto
1: è noia.
0: Dicevamo, rende tantissimo se vedete la faccia con cui lo guardano.
1: Del giocatore sudafricano che si interpella sul cosa sta succedendo. È meraviglioso.
0: Poi c'è tutta la questione sempre legata agli orari delle partite, festeggiamenti, caroselli.
1: Hai visto il nuovo regolamento comunicato dalla polizia?
0: Il nuovo regolamento, che è cantonale, ma mi sembra uniforme abbastanza per tutta la Svizzera.
1: Credo di sì.
0: Si può festeggiare al massimo per un'ora dopo la fine delle partite.
1: Questo mi fa impazzire. Come fai? Cioè, dopo un'ora te li vedi la gente che sta esultando? Oh, raga, è passata un'ora, andiamo a casa.
0: Attenzione, ma fino a mezzanotte, per quelle partite che finiscono dopo mezzanotte non si parla neanche di festeggiare,
1: Ma c'è, vabbè, lì
0: cioè,
1: è chiaro.
0: Solo per le partite, diciamo, di prima serata, quelle delle 21, che potrebbero finire verso le 11, puoi festeggiare per un'ora e poi la polizia interverrà in caso di disturbo e situazioni che mettono in pericolo l'ordine. Poi, dicevamo, per i quarti, che saranno magari alle 3 di mattina,
1: sì?
0: Non so, la Svizzera va in semifinale alle 4 di mattina e non si può strombazzare.
1: Ma si strombazza piano.
0: Non lo so, sarà anche quella, secondo me, una questione, sei d'accordo?
4: Il più brutto schema su punizione degli ultimi 15 anni.

0: questi mondiali che sulle frequenze di Rete 3 è già passato durante una puntata di 4 quarti con il buon Fabio e Mattak, ma verrà appunto si esibiranno i due sopracitati anche questa sera in occasione dell'altra cerimonia d'apertura che ci sarà negli Stati Uniti, in quel di Los Angeles.
1: Los Angeles agli americani non interessa proprio niente dei mondiali,
0: ma
1: di
0: zero,
1: calcio.
0: Ci sono i New York
1: americani
0: Knicks che stanno vincendo le finals di NBA dopo 50 anni, tutti stanno guardando, stanno seguendo quella roba lì, frega niente a nessuno.
1: Soca, what is soca?
0: Torniamo alla patente.
1: Alla patente, con chi avete preso la patente? Prime esperienze di guida a 16 anni con papà. A 16 anni, quindi eri su un terreno privato, immagino.
0: Sì, esatto.
1: Lo dico per salvarlo, cioè se 16 anni.
0: Anch'io ho iniziato a guidare a quell'età lì,
1: Ma dove?
0: Nel parcheggio del centro commerciale di Grancia.
1: Ah.
0: Bello,
1: Attenzione che non so se è adibibile.
0: Non credo, ma ormai è tutto in prescrizione.
1: La giudice ho imparato guardando i miei familiari, siccome sono stata l'ultima della mia famiglia a prendere la patente. Quando ho preso la patente guidavo da 3 mesi, siccome mio padre mi portava a guidare in mezzo al traffico per farmi abituare al casino e alla gente che guida malissimo. Cioè lui l'ha fatto,
0: ottimo,
1: diciamo un corso accelerato.
0: Ottimo.
1: Andiamo in un posto, in una zona molto trafficata dove tutti guidano male, se ce la fai lì e in 3 mesi prendi la patente. Ho fatto scuola guida con mio padre ormai più di 40 anni fa, mi ricordo la sua classica frase: dai, schiscia sto gas, se no arrivo più. Sai che all'inizio sei un po' timido nella...
0: Sì, certo.
1: Accelerare. Potrebbe arrivare un'app che aiuta l'allievo conducente e quello che gli sta di fianco.
0: Pensa, giusto? Ed è un'app a chilometro zero, fatta proprio in Ticino a casa nostra. Ho trovato un articolo interessante che è uscito questa mattina su Tio che parla di Steerbud. Questo è il nome dell'app che sta ancora in fase di elaborazione, potrebbe essere lanciata entro la fine dell'anno, ma è carina perché è un'app pensata per gli allievi conducenti, è un'applicazione che analizza i progressi nell'apprendimento che si sta facendo alla guida e suggerisce poi percorsi di esercitazione personalizzati tramite GPS con l'obiettivo di rendere la guida accompagnata più efficace.
1: Ma l'app cosa vede? Solo il tragitto? O vede come
0: l'app praticamente monitora le strade che tu fai di solito e poi ti dà dei consigli su come affrontarle in un secondo momento. Magari se vede che tu fai più volte il tragitto da A a B e fai sempre la stessa strada, dopo tot ti può dire: guarda, lo sapevi che se fai questa strada consumi meno, ci metti meno tempo?
1: E dà consigli anche a chi l'accompagna, giusto?
0: Dà consigli anche a chi lo accompagna, perché ti dice: tra pochi metri ci sarà da fare una preselezione, occhio, avvisalo che c'è magari da mettersi un po' più sulla destra.
1: Vedi,
0: tra poco c'è il semaforo, se ci sono più di 3 macchine in fila davanti a te spegni il motore. Ma chi è che la fa?
1: Gli hai detto di guardare nello specchietto,
0: esatto, di mettere la cintura.
1: Poi c'è chi, anche se gli dai le indicazioni giuste, non le segue. Questo è...
2: Tomà, sì, vedi che si scivola da morire qua sotto.
3: Dimmi tu che ci devi fare.
2: Tu devi andare il più pulito possibile, non allungare, no. Tu hai l'abitudine di inchiodare, non inchiodare perché sbattiamo, andiamo a fermare, non voglio pulito perché
1: andiamo a fermare. Tomà,
2: la prima staccata più lunga su Monte Muro.
1: 10 secondi dopo,
2: che ti avevo detto? Che ti avevo detto, Tommaso? Che ti avevo detto? Accendi!
3: Che accendo? Sto zorba accendo. Minchia accendo, sta minchia accendo. Tutte cose a tortare.

0: le avevo detto, Tommaso, che le avevo detto. Accendi, accendi!
1: Che accendo, sta torba accendo, tutte cose si è turtato.
2: Tra l'altro ho scoperto con mio grande piacere e sorpresa che è ancora in attività il caro vecchio Saro Siracusano.
1: Lui sì, invece Tommà, raccontava proprio lui in un podcast, Tommà ha smesso, eh.
2: Tommà, se non segui i consigli che ti
1: no,
2: darà.
1: No, ma gli per fare il realista secondo me ci vuole qualcosa in più, c'è qualcosa in più. Altri ricordi? Quando andavo con mio papà a fare scuola guida, a 18 anni, sì, il papà mi dice sempre, dai gasa, gasa. Invece quando andavo con mia mamma lei diceva, frena, piano, frena.
3: Certo, un grande classico.
1: Due stili diversi di guida.
4: Ma quindi era solo il Paolin, il mio mitico maestro di scuola guida, che diceva, sforza mia, altro che schiscia che al gas, sforza mia.
3: Non voleva che consumassi, evidentemente.
1: Ma sforza mia non è magari sfrizionare troppo.
3: Forse, ma anch'io la interpreterei
1: secondo
3: così.
1: Me, sforza mia può essere...
3: Che si brucia la frizione e poi è un problema.
1: Ah, io ho oscurato una parola di Tommà perché vabbè dai, non si può dire in radio. È presente?
3: Ho presente.
1: Ha avuto il dubbio di non averla tagliata.

0: Prego, prego.
1: Anch'io con mio padre ho iniziato a guidare, ma avevo 5 anni e mezzo.
2: Tu che
1: e
2: ti vantavi?
1: E allora
2: ti vantavi di aver
1: stavo troppo a destra, troppo a sinistra, sulla strada sterrata, mi dava una sgrancata sulla mano destra e sulla mano sinistra e io facevo AI. E poi a 6 anni mi teneva il sedile sollevato della 500 perché sennò non arrivava ai pedali e ho cominciato a guidare da solo.
0: Ma che bello!
1: Poi vabbè, a 13 anni ero già sul camion.
0: Però, mamma mia,
2: 13 anni sul camion. Cos'è l'educazione siberiana?
0: Però sai che io non guidavo, ma cambiavo le marce. Ero seduto a destra, mio papà guidava, lui mi diceva dai, metti la seconda, io andavo.
2: Quanti anni avevi?
0: Ero piccolo, andavo alle elementari ancora.
2: Potevi essere
0: anch'io.
2: Kimi Antonelli.
0: Certo,
2: invece sei qua.
0: Qualcosa, vai con le previsioni.
2: Al sud oggi abbastanza soleggiato, al nord inizialmente nuvoloso e verso la Svizzera orientale qualche goccia. In giornata passaggio a tempo abbastanza soleggiato, massima di oggi 23 al nord, 26 al sud. Domani in tutto il paese soleggiato con massime di 27 al nord e di 30 al sud.
0: Ed è tornata Rosy Nervi, alla quale cedo la parola per le ultime notizie.
3: 3 News. Possibile svolta diplomatica nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Secondo il sito americano Axios, la firma di un memorandum d'intesa per mettere fine alle ostilità potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. L'indiscrezione si basa anche sui movimenti di alcuni velivoli normalmente utilizzati dalla Casa Bianca per missioni all'estero. Resta però da capire quale sarà la risposta ufficiale di Teheran alla proposta annunciata da Washington. Sul tavolo vi sono la fine delle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz e il futuro del programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vorrebbero sottoporre a controlli internazionali. Dall'interno i gerenti del bar Le Constellation di Cramontana vorrebbero a breve riaprire gli altri due esercizi che gestiscono in Vallese. L'ipotesi suscita però forti reazioni tra i familiari delle vittime del rogo e ha riacceso l'attenzione dei media italiani sulla vicenda. Infine, SpaceX si prepara uno sbarco storico in borsa. La società aerospaziale di Elon Musk ha raccolto 75 miliardi di dollari con la più grande hype mai realizzata a Wall Street, superando il precedente record detenuto da Saudi Aramco. Il debutto al Nasdaq è previsto oggi. Gli investitori attendono con grande interesse l'esordio del titolo.

0: A me il mio maestro mi ha detto: evita la macchina posaconi, la macchina posaconi.
1: La che?
2: La macchina posaconi. Ah. È un tormentone del cazzo, la macchina posaconi.
1: Non sarò così sul pezzo.
0: Il mio maestro mi insegnò com'è difficile guidare in mezzo a tutti quelli con...
1: Allora è il momento di provare ad indovinare il proprietario o la proprietaria dell'azienda trovata oggi qua nel parcheggio. Vi ricordiamo che può essere, non avete cambiato, no? Sempre personaggi
2: persona
1: veri,
2: reale,
1: irreali,
2: un'entità,
1: un'entità,
2: un simbolo.
1: Cosa. L'importante è comunque indovinare, perché ogni personaggio ha comunque degli impegni da rispettare e in base agli impegni bisogna indovinare. Quindi
2: per vincere le calze di Rete 3 e
1: le calzette state regalando adesso.
3: Napo orso capo.
2: Ma se non ho ancora letto la definizione, scusa. Arrivano già le risposte preventive. Allora,
3: lupo Alberto.
2: Ma non ho letto, ora, fammi basta. Leggere l'indizio numero uno. L'indizio numero uno dice semplicemente
3: Willy il coyote.
2: No, non ho letto l'indizio. Vacanza in Engadina.
1: Ah,
2: oh, adesso puoi dire chi è.
1: Sappiamo che deve farsi le vacanze in Engadina.
2: Vacanza in Engadina.
1: Molto bene.
4: Ma vuoi mettere guidare la catatomba? È tutto uno zigozago.
5: Che l'avrà perso questa agenda qua?

0: Non ho capito in che lingua parlano, però penso sia inglese. Only Love? Sì, questo ci sono arrivato. Come l'arbitro brasiliano, capisco le ultime due parole.
1: Referee decision is red card.
0: Quello che viene prima non lo so.
1: Allora, il primo indizio dell'agenda è vacanza in Engadina. È vacanza.
0: Sì.
2: Voglio essere io.
1: Essere in vacanza in Engadina. È arrivato in studio un uomo che non ha mai perso la fede.
3: Mitch, che dice? Boh. Mitch, che dice? Boh, boh. Mitch, che dice? Boh. Mitch, che dice? Bobo!
4: Molto bene!
5: Ciao Mitch! Com'è?
1: Qual è il
4: buongiorno,
1: segreto? Il segreto per non perdere mai la fede?
5: Avere le dita cicciottelle. Invece il Saldagna sta dimagrendo e...
0: Ma ho messo troppo sapone e mi è scivolata via.
5: Stai calmo però col sapone che quello...
1: Allora, Nico,
5: avete già parlato della questione della carta igienica in sede, che si lamentano tutti perché è troppo fine.
0: Ma sai che io ho trovato invece uno. Noi abbiamo tre loculi in cui poter andare a fare quello che dobbiamo fare. E nel terzo loculo, tutto in fondo, non c'è ancora quella carta igienica lì.
1: Ah, sì,
0: quella
1: si parla buona. Di quella riciclata che non rende come le altre.
5: E non lo so, parlano di un velo. Io arrivo già.
1: Un velo, dai, un velo.
0: No, ma è vero.
1: Ma un velo pietoso.
0: Un velo.
5: Ma non un velo pietoso.
1: Ma non
5: capita mai quando apri quello nuovo che quella saldatura è fatta un po' male, comincia.
0: Sì.
5: E ti strappano solo quelli che poi sei lì tipo
1: che non la, non la ricomporrai
5: mai. No, che metà rotolo per riuscire ad avere il
0: ho
5: primo strappo.
0: Ho avviato questo problema comprando quelli di una nota marca che fa anche fazzoletti, che ha tipo 7 veli che costa un occhio della testa, però è eccezionale.
1: Può succedere anche con lo scotch, che se inizi a strapparlo sbagliato,
0: con la pellicola,
1: la pellicola della carta cucina.
0: Esatto.
1: Li hanno create per farci impazzire.
5: Esatto.
1: Allora facciamo un breve sommario dei temi che tratterai oggi, come sempre hai già premesso, oggi si fa la storia della
5: oggi
1: radio.
5: Vabbè, ormai la gente lo sa. Dovremmo cambiare quest'ora in storia della radio.
1: Ti chiedo solo, senza anticipare, questa settimana hai la sfiga? La sfiga.
5: Ma
1: della
5: c'ho settimana. Una robina, però in scaletta, non te l'ho detto prima, Otto, perché so che ti dà fastidio.
0: Sei matto?
5: No. Ma c'ho un'altra roba.
0: No.
5: There's one more thing.
0: È impazzito Michelozzo.
1: Si vuole stupire con effetti speciali.
5: No. C'è una roba che ti sta molto sulle balle.
1: No.
5: Ho
1: no.
5: preparato il quiz sui no. mondiali.
1: Oh, sì.
6: C'è anche il buzzerone qua, devo prendere.
1: Però risponde Nico, eh.
5: No, ognuno fa come al solito, risponde, poi vediamo i
1: profili. Su come noi siamo come spettatori
5: che
1: dei mondiali.
5: Che tifoso dei mondiali sei?
0: Ah, dimmi come. Ok, bello.
1: Bello.
0: Sono quelle robe che ti fa fare Facebook
5: esatto,
0: alle 3 del mattino.
5: Era sul Top Girl.
1: Tra poco entriamo nel vivo. Cosa ti sei accorto del tuo cane in settimana?
5: Ah no, vabbè, ma questo non sono solo io. Stiamo antipatici al cane di casa.
1: Che tristezza.

0: attesa per il tuo test sulla personalità.
1: I mitici test di Mitch.
0: Io sono pronto.
1: Test di Mitch.
0: Ecco. Test di Mitch è bello.
2: Test di Mitch, vado con la.
0: Aspetta,
2: allora,
0: no,
2: anche, spiegare il regolamento.
1: Sì, anche chi a casa può segnare le sue scelte.
2: 45 secondi, 12 risposte giuste. Giochiamo, no, con la lettera. Ancora. Non è quello.
1: ABCD, ABCD, e poi la maggioranza determina il vostro profilo.
2: Però, Otto, scusami una cosa, ci pensavo mentre stavo scrivendo questo quiz.
1: Mm.
2: Questo è il quiz che si chiama ABC.
1: Eh beh, sì.
2: Perché scusami,
1: per
2: quello lì.
1: Scelte,
3: è...
1: sì.
3: Ma dovete arrivare, queste frecciate io non le raccolgo,
2: non lo so,
3: perché
2: no,
3: non è una roba mia, è un prodotto nazionale. Io lo propongo qua sulle frequenze della Riti 3.
1: Il titolo è: che spettatori dei mondiali siete?
2: Sì, esatto.
1: Ok.
2: Vado con la prima domanda.
1: Vai.
3: Vai.
2: Attenzione, che poi non si ripete. Si avvicinano i mondiali, come ti poni? A. Non mi interessa, il calcio è noioso. Preferisco ben altre discipline, magari con motori e racchette, per esempio. Ripeto, sbatti baldi mondiali. B. Col tempo ho perso l'entusiasmo giovanile. Chiaro, il mondiale è il mondiale. Però sai, anche sta roba che la fanno negli Stati Uniti, ma sono scettico. Chiaro, li guardo, ma con scetticismo. C. Sono esaltatissimo. Album finito, ho fatto tutto il mio pronostico fino alla finale. Potrei tranquillamente partecipare alla trasmissione di Moccetti senza sfigurare. Sono informatissimo. No, davvero, non sto scherzando, sono informatissimo.
1: Sei tu?
3: C.
1: Ne manca una?
2: No, se ABC è ABC.
1: Ah, ok.
2: ABCD. ABC, ABC.
1: Ok, vai.
2: Seconda domanda. È il gran giorno dell'inaugurazione. Come ti organizzi? A. Direi bene, ho lì un documentario su Nigel Mansell da vedere. Poi magari guarderò fuori dalla finestra. Ma ripeto, zero calcio, grazie. B. La guardo con un occhio alla partita e uno al computer per smaltire due cosine di lavoro. Che poi, raga, Messico-Sudafrica, nel senso, più che calcio champagne, calcio pesca fritz. C. Era ora, che bello. Che poi occhio che nel Messico gioca Quiñones, capocannoniere della Saudi League, e poi Jimenez, bomberone del Milan. Del grande Milan, prossimo protagonista dell'Europa League.
1: Vai, Nico.
3: C. Lui ha detto che Messico campione del mondo e sarà capocannoniere. Non è partito
2: benissimo.
3: Chi
2: è che
3: benissimo.
2: L'ha detto questo?
3: Santi Jimenez, il bebotte.
2: Ah, vedi.
3: Non è partito benissimo.
2: È incredibile che tu sia qua e non sia in altri studi a parlare di...
3: Non mi invita, Moccetti. Sono anni che gli rompo le scatole, non mi fa andare. Mi sto antipatico.
2: Finito, terza domanda. Finito il primo turno, si passa alla fase eliminazione diretta. Sensazioni. A. Guarda, ho i brividi. Delle partite dei gironi ne ho vista una per sbaglio mentre ero in attesa dal dentista. Fortuna, inizia Wimbledon. B. Non si sa, scusa.
3: Sì,
2: ma sì, dai,
3: tue.
2: Alla fine ne ho guardate più di quanto pensassi. Poi sai, ogni scusa è buona per andare con i soci a bere una birretta. C. Adesso escono i duri. E io sono uno di essi. Che poi non ve l'ho mai raccontato, ma io potevo arrivare a giocare i mondiali. È che andavo dietro alle ragazze ed ero fisso in discoteca. Però i piedi magici ce li ho ancora.
3: Qua B ti dirò.
2: Ah sì?
3: Sì, B. Perché non ho mai millantato talento calcistico che non ho.
2: No? Strano.
1: Hai già capito che la C era la tua descrizione.
2: Però tu devi dire C, perché sennò qua
1: esatto.
2: Andiamo male. Vabbè, ultima domanda. Poi sentiamo una canzone e poi andremo ai profili. È il giorno della finale. Cosa farai? A. Ma io non lo so, secondo te, come devo dire che non mi interessa il calcio? Ma poi basta con sti quiz, possibile che dovete sempre venire qui a disturbarmi? Raus. B. Beh raga, la finale dei mondiali c'è una volta ogni 4 anni. Che poi non me l'aspettavo questa finale. Niente, vinca il migliore e intanto ci berremo delle birrette. C. Io l'avevo detto, la partita più importante dell'anno, da USA 94 mi ricordo tutte le finali. Mi ricordo dov'ero, marcatori, eccetera. Tra l'altro, vi ho raccontato che avrei potuto diventare anch'io un professionista.
3: Va bene, ci dai.
2: Ok.
1: Sai che stavolta. Beh, vediamo fra poco.
2: Beh, vediamo tra vediamo poco, fra dai, poco. Vediamo.
3: Mi lasci così con la suspense?
2: Vabbè, sì.
3: Vabbè.
1: È già durato. Era noiosissimo, è durato.

0: Adesso pendiamo dalle labbra di Mitch per sapere che tipo di spettatori di mondiali siamo,
1: sì,
0: in base alla maggioranza di lettere delle nostre risposte.
2: Posso dire una cosa, Otto?
3: Anche
2: secondo
3: due.
2: Me la gente non sa quanto ne sa Nick Saldagna di calcio.
3: Sei un maledetto.
0: Sì, perché adesso
2: lui ne sa più di quello che la gente pensa che lui
0: a microfoni spenti diceva chiamano Casolini da Mocetti, io ne so molto più di Casolini.
2: Casolini lui c'ha il santino in tasca, quindi non toccategli Niccolò Casolini.
1: No, io no, esatto.
0: Ha detto al posto di Mocetti ci starei bene io.
2: Lui vorrebbe fare coppia.
1: Sapete, io il mio idolo è lui, lo non ho mai nascosto. Il mio modello di vita lavorativa è Niccolò Casolini.
2: Dopo Guglielmoni. Allora, andiamo ai risultati del quiz.
0: Va bene.
1: Vai.
2: Maggioranza di A.
0: Io.
2: Anche se ha già voluto dire. Sei Ottavio.
0: Sì.
2: Hater della prima ora. Ad ogni domanda sul calcio risponde bofonchiando. Ti piacciono altri sport tipo la spettacolare Formula 1 oppure il tennis del mago Yannick? Odi i quiz di Mitch e non vedi l'ora che finiscano.
1: Giusto. Ma sai chi è questa descrizione? Perché Ottavio, sai chi mi ricorda moltissimo?
2: Chi?
1: Il mio compare di Matteo Balmelli.
0: Ah, è lui così.
3: Ogni volta che gli parlo di calcio mi dice: ma smetti, ma chi se ne frega? Ma
2: no,
3: ce
2: ma lui
3: ce
2: lo fa perché
3: fallisce.
2: Lui lo fa perché gli dà fastidio che la gente pensa che qui si parli solo di calcio.
1: Ah, ok, ma non perché non gli interessi davvero.
2: No, esatto.
1: Forse tu che lo conosci da qualche settimana più di me. Quindi
2: parlerebbe di Birkenstock solo dalla mattina alla sera.
0: Ah, c'è un'altra maggioranza A, c'ha scritto. Quindi non è se Ottavio. Siete così.
2: Siete come Ottavio, se vuoi. Maggioranza di B,
1: ecco.
2: Sei Mitch. Ai tempi eri esaltatissimo dai mondiali, poi con il tempo vuoi un po' la panza, un po' la situazione geopolitica, ti è passata la poesia. Poi tutti i calciatori presenti sono più giovani di me, e quindi un po' per quello.
1: Ah, sei un
2: rosichi. Questo è il primo mondiale dove
0: sono tutti più giovani.
2: Tutti più giovani di me.
0: E quello è un passaggio fondamentale.
1: Ma pure tu anni quanti?
2: 42.
1: Ah sì, allora sì.
2: Beh, ma il più vecchio chi è? Cristiano, ma ci sarà forse uno di 40?
1: No, c'è Ronaldo, Modric, Dzeko, sono quelli tutti over 40, ma 42 no, nessuno. Forse qualche po'. Ochoa? Quanti anni ha Ochoa?
2: Forse sì. Vedi che ne sa.
1: Eh?
2: Ma quante ne so? Maggioranza di C, sei Nick Saldagna, il vecchio bomber. Quando guardi le partite con i bambini, gridi gol un decimo di secondo soltanto per impressionarli.
1: Questo è vero,
2: l'ho fatto. Si fa. Anche se è chiaro che la palla va in rete. Il bambino ti guarda, tipo, come ho fatto a saperlo? Il vero motivo del fallimento della tua carriera da calciatore è dovuto ai piedi a banana e non alle ragazze alle discoteche.
1: No, ero un gran mediano io.
2: Adesso
1: però
2: prima diceva che no, adesso sì. Parli come se avessi l'esperienza di Trapattoni, forse al posto di scriverla alle 10. Anche se in realtà tutto quello che sai sul calcio lo devi a qui stadio, voi studio.
1: Qui studio, voi stadio, sì, meglio sarebbe quello.
0: Giusto? A 40 anni ho tu?
2: Beh no, 42.
0: È vero, però questo mi è piaciuto, è il primo mondiale in cui nessun giocatore è più vecchio di me.
2: Poi è vero anche quella cosa che tu li guardi sempre con l'occhio del bambino, cioè per te hanno 20 anni in meno, ma lo guardi tipo sempre.
1: Sì, certo.
2: Beh, guarda quello lì che gioca.
1: È vero.
2: È incredibile quella roba lì.
1: Assolutamente sì. Quindi bene, adesso vediamo la gente.
2: Io vado, ciao, a posto, la storia l'abbiamo fatta.
0: Ma no, adesso ci devi raccontare la sfiga della settimana.
2: Vai.
1: Rimani qua, te ne andà.

0: Calvin Harris con Jazzy e Satisfy ci porta Carotto al secondo momento con l'agenda.
1: Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: Oh, arrivano già le vostre prime supposizioni, però nessuno ancora l'ha preso.
2: Il primo indizio recitava Vacanza in Engadina e hanno scritto Paolo Guglielmoni.
0: Sì, è vero, lui è sempre lì.
2: Re Carlo d'Inghilterra.
0: Giusto, bravo!
2: Chiara Ferragni.
0: Anche lei bazzica spesso da St. Moritz.
2: Michelle Hunziker.
0: Anche lei, vero?
2: No, nessuno di questi, se no non l'avrei detto.
3: Alberto Casati. È venuto fuori.
2: Tu sei quello che scrive sempre Alberto Casati.
3: Sì, no, ieri ho scritto Antonio Casati.
2: È bellissimo. No. Allora, passiamo al secondo indizio. Appuntamento in piazza.
0: Dai.
2: Però.
0: Dici di no?
2: Perché tu lo sai.
0: È vero.
2: Vacanze in Engadina e appuntamento in piazza.
0: Dai, scrivete 079 873 8073.

0: mi ero distratto qua a parlare con Michelozzo perché ci siamo addentrati in argomenti interessanti che dobbiamo anche sottoporre al nostro pubblico.
1: Sì, perché a lui non sembra la sfiga della settimana, io ce la farei rientrare, nel senso che negli ultimi giorni ti sei reso conto di qualche cosa che è cambiato a casa tua.
2: Allora, il cane fa di tutto per stare lontani da noi.
0: Ah, fa ridere.
1: Cioè, aspetta, no, premetti, prima era affettuoso.
2: Allora, noi siamo fuori in giardino, lui rientra, usciamo, lui esce. Cioè, entriamo, lui esce. Torniamo dalla passeggiata, a parte che la passeggiata è un... sembra di andare in giro con un mulo.
0: Ah, non vuole fare la passeggiata?
2: No, cammina piano. Ti giri e ti guarda tipo, oh, perché tiri? Perché sei un cane, stiamo facendo la passeggiata.
0: Ma sai che loro devono annusare, devono leccare tutte le foglie.
2: Non vado di corsa, per carità, non vado di corsa, li faccio annusare tutto. C'è questo in mezzo all'asfalto, in mezzo alla strada, che va piano. E non annusa niente.
0: Patatone.
1: Però il discorso è che è cambiato, non è sempre stato così.
2: No, non è sempre stato così. Allora, che bisogna tirarlo come un mulo, quello sì.
1: Però che se ne va quando arrivi tu...
2: No, quello no, è sempre stato lì abbastanza a cercare di mortonare un po' di cibo, qualcosa, no? Adesso invece, ieri sera, per dirti, ero lì a fine cena con in mano un pezzo di Vittel Tonè, pezzettino. Ero lì, ciccia, vieni!
1: Cioè, ci hai provato?
2: Vieni! Poi mia moglie, sai, perché adesso te lo faccio vedere io.
0: Esatto.
2: Ciccia, vieni! Vieni!
0: Niente, manco po'.
1: È come se vi tenesse il muso?
2: E sembra, allora a un certo punto dico, vado su sulla scala, la guardo negli occhi, dico, ciccia, vieni, cioè, insomma, bene tutto, ma adesso non basta. Oh, alla fine si è mangiata sto pezzettino di Vittel Tonè, ma ha dovuto, non lo so io, cioè,
1: però stavo pensando,
2: si nasconde, tipo, non so, noi abbiamo una, varie stanze, no, perché siccome abbiamo una casa addirittura, non è un monolocale, con varie stanze,
0: una magione avete, insomma,
2: e in fondo in cantina lì da sola, che non so, di tanto in tanto spunta,
0: è fresco,
2: spunta il
1: ti dico la mia interpretazione?
0: Sì, è vero.
1: Ti dico la mia interpretazione, poi magari gli ascoltatori ne hanno un'altra. Non hai cambiato profumo?
2: No, sì, okay. Figurati.
1: No, la mia interpretazione è a 3 anni, che secondo me corrisponde un po' all'adolescenza dei cani.
2: Ah, falla un po' la ripresa.
1: Ah. Quando i figli sono adolescenti e stanno nella loro cameretta, non ti danno retta, addirittura si vergognano a farsi vedere in giro con te. Cioè, il momento in cui cerca un certo distacco, secondo me.
2: Secondo te è così?
0: Tu mi piace questa interpretazione.
2: Poi sai, di solito il cane, tu quando dai da mangiare al cane cosa succede lì? Che ti
0: si impazzisce, sì.
2: Cioè il nostro non gliene frega meno di zero.
0: Ma avete un cane sul pezzo, evidentemente, no, indipendente, autonomo.
1: Ma sarà un periodo, no? Come si dice? Sarà un periodo.
2: Ma no, ma
1: sarà
2: sempre sul cibo, è sempre lì tipo, anzi, magari passa, ancora sta sbobba. Ciao.
0: Ah, beh, quello anche il mio lo fa lo schizzinoso.
1: Non so se il vitello tornato piace ai cani. Comunque.
0: No, il mio lo adora, la stessa tornata impazzisce.
2: Tutte quelle cose lì, è chiaro che è vero che tu pensa a mangiare una vita solo. Beh, è vero un po' che mangi solo carbonara, quindi sei un po' con il mio cane.
1: Se avete una risposta a questo cambiamento del comportamento di, come si chiama?
2: Lei.

0: Allora, prima di addentrarci ulteriormente all'interno di questa questione che comunque sta catalizzando l'attenzione dei nostri ascoltatori, chiedono una domanda importante per capire come partire. È Leica scritto con la C o con la K?
1: È scritto con la C.
2: Leica. Leica.
0: Leica.
1: Leica. Come
2: la macchina fotografica. Allora, tu stai cercando di capire perché la tua cara cagnolina da qualche tempo ha cambiato comportamento, è più sfuggente, è più indipendente, addirittura sembra che a volte voglia mantenere le distanze. Dicono forse perché è un gatto?
1: Forse perché è un
2: perché
1: gatto.
2: Perché stai comportando come un gatto.
1: Sai che si mette a piangere quando vedi i gatti? Quando quando siamo in giro con, sai che in giro per strada a volte ci sono dei gatti che sono lì un po' tipo meow,
0: esatto,
1: che vogliono farsi meow.
0: Esatto.
1: Cercano così.
0: E lei reagisce male.
1: E lei si mette a piangere.
2: Ti leggo le varie ipotesi. Può essere incinta?
1: No, non può essere incinta, è sterilizzata.
2: Assomiglia al padrone, è lunatica. Hanno scritto questo?
1: Ma in realtà penso che il capo branco per lei sia mia moglie, non sia io.
2: Può essere che ha trovato un posto fresco e quindi si rifugia sempre lì perché in questo periodo fa caldo?
1: Secondo me quello della cantina è perché c'era vento e lasciando la porta, la finestra a ribalta, si sente un po' gli spiriti, no?
0: Ah, arriva da lì in quel limbo, ok, si guardava un po' lì.
1: Che roba strana.
0: Secondo me è depressa, dovete prendere un altro cane.
1: Ma sì, ma adesso ne prendiamo anche due o tre.
2: No.
1: Secondo me la mia ipotesi è che quando l'abbiamo lasciata l'ultima volta che siamo andati in vacanza, si è trovata molto meglio lì e dice ragazzi voglio tornare lì e vessa Ludi.
2: La nostra è così da quando l'abbiamo messa a dieta. No, ma perché devi metterla a dieta? Lui gli dà.
1: A dieta perché questi cani non fanno niente.
2: Gli dà tutto quello che vuole. Ha scoperto di essere stata adottata e di non essere figlia di Mitch.
1: Questo è probabile.
0: Ci è rimasta male, infatti.
2: Come gliel'avresti detto prima o poi, no? Che non era
1: sì, gliel'avrei detto, ma avrei aspettato la maggior
2: parte. Vabbè, dai, tienici aggiornate dopo un argomento un po' più leggero.
1: Ma infatti, ma io non volevo fare l'ora della terra, io volevo raccontarti di gente che chiede ad altra gente di sposarsi.
2: Bello!
0: Bello, questo
2: gente
0: bello.
2: Che chiede ad altra gente di sposarsi.

0: Erano Roy Paci con gli Are Tusca, Super Reggae Stereo Mamma.
1: Verranno a Locarno.
0: 2005, me li sono persi. Pensa te che disdetta, Metapino.
1: No, verranno a Locarno.
0: Ah, verranno, ho capito, erano
1: che vengono alla rotonda del Fiesta.
0: E me li perderò, guarda un po' che peccato.
1: Sì, ma smettila di fare questo bullismo nei confronti di Roy Paci e gli
0: altri. Io, boh, guarda, bullizzo un sacco di artisti in
2: molto
0: realtà.
2: È molto snob lui.
0: Molto sembra, snob, sì.
2: Sembra uno la buona, ma è molto snob.
0: No, no.
2: Andiamo col secondo temone di Mitch.
1: Allora, il tema è il seguente, no? Perché quando magari ti conosci tra nuove coppie di genitori, magari dopo salta, e voi come siete conosciuti? Come siete conosciuti? E dopo come siete sposati? Cosa gli hai chiesto? Come l'hai chiesto? E saltano fuori le storie, no? Di tipo.
2: Certo, su perché... Facebook, su Tinder.
1: Ma no, nel momento in cui l'hai chiesto la mano.
0: Sì.
1: Ma perché scusami, scrivi su mi vuoi sposare?
0: No, quindi vi siete
1: fai un sondaggio, sì, no.
2: Quindi non è come vi siete conosciuti, è come le hai chiesto
1: no,
2: di sposare.
1: No, tra le varie domande c'è quello del però sai come vi siete conosciuti, ci siamo conosciuti così, ah ma dai, sì. Quello invece del come l'hai chiesto di sposare è un momento un po' così, no? Perché c'è tensione
2: c'è
1: nell'aria,
2: l'incertezza
1: no?
2: Della risposta.
1: C'è sempre...

0: Nessuno.
1: Ma l'avevi premeditato?
0: L'avevo premeditato.
2: Ha prenotato un hotel all'Ax e poi ha fatto le cose tranquille. Ha prenotato tutto un hotel, non c'era nessuno.
1: Tu Mici invece?
2: 78 camere, speso. No, io ho fatto le cose fatte bene, perché io un giorno nella mia vita andai in un posto e senza sapere chi sarebbe stata mia moglie ho detto: vorrei chiederle di sposarmi qua, in questo posto.
0: Ma che bello.
2: E sì, tutto bello, peccato che io ero arrivato fino al momento in cui le chiedo di sposarmi, non avevo prenotato niente, quindi eravamo io, lei, c'era già mio figlio praticamente, a mangiare in un fast food di gofre la sera con lei che diceva: ah, ma voglio tornare a casa. Mi ero dimenticato,
1: non era come te l'eri immaginato.
2: No, ultimamente parlando con una coppia, lei racconta: ma sapete lui come mi ha chiesto di sposarmi? Che poi non mi ha chiesto di sposarmi. Praticamente cosa è successo? Lei torna dagli Stati Uniti dicendo, perché era lì a lavorare, a studiare, sì, una roba del genere. Si incontrano e lei dice: guarda, per stare con te ho deciso di mollare gli Stati Uniti, torno qua.
1: Grande prova.
2: Ok, e lui allora cosa fa? Tira fuori un anello e glielo apre, glielo dà, e lei gli dice,
1: e quindi?
2: Lei già in lacrime aspetta che ci sia la proposta, no? Nel senso, e lei dice: e quindi? E lui lui non dice niente, no?
1: Ok, che tenso.
2: Allora dice: scusami, ma cosa serve questo anello? E lui: è l'inizio di qualcosa.
1: No, l'inizio di qualcosa,
2: no? Al che lei, questa cosa qui, se sono passati penso una decina d'anni almeno e ce la racconta ancora con lo stesso fastidio, vuol dire che non l'ha presa benissimo.
1: Ma era un anello di fidanzamento.
2: E vabbè, sì, poi lo è stato. Non c'è stato poi un secondo momento in cui: no, quello lì era un anello di inizio qualcosa, adesso invece.
3: Ma io pensavo che, cioè, sarebbe stato clamoroso se tipo lui avesse detto: guarda, un mio amico vuole prendere questo anello per chiedere alla sua sposa. A te piace? Potrebbe piacere una roba del genere? Sarebbe stato.
2: Io, però, in soccorso suo posso dire una cosa. Noi maschi, perché tendenzialmente il maschio, c'è ancora questa roba qua patriarcale, che il maschio chiede la mano alla donna e non viceversa, abbiamo comunque quel rischio di fare una figura di
0: certo, di prendere due di picche, ovvio.
2: Dici: guarda, mi vuoi sposare?
1: Tu non vuoi dire dove era il tuo posto, te lo tieni per te.
2: Ma no, ma anche perché magari
1: la Swiss miniature.
2: Esatto. Le bolle di Magadino.
1: Bello.
2: Ero stato in quarta elementare. Però appunto io sono solidale nei confronti dell'inizio di qualcosa. Perché almeno se lei ti dice: comunque io non ho intenzione di sposarmi con te, dici: vabbè, ma l'inizio.
1: Ah, può essere una tattica.
2: Di una grande amicizia tra di noi. Io non lo so, l'ho presa come una tattica.
1: Oppure come Mr. Bean lo togli dalla scatola e vedi che era un gancio per il muro.
2: Ah, sì.
0: Bello anche quello, vero. E voi, come avete chiesto a vostra moglie di sposarla?

0: Quando sì. ho comperato l'anello di fidanzamento, ho chiesto alla commessa: cosa dice? Mi sposa? Risposta: se le dice di no, non è per l'anello.
1: Ah, beh.
0: Cioè, l'anello è bello, se ti dice di no,
2: vedi.
0: Ci saranno altri motivi. A Natale mio marito mi regala un solitario, al che gli chiedo: ma cosa significa? E lui: guarda un po' te. Ti piace, guarda.
1: Beh, questo è molto ticinese.
0: Sposati da 21 anni. Sposati...
1: Non mi capisci, cioè, tu regalano l'anello, cosa l'è?
0: Sposati da 21 anni. Ma tu l'hai fatta la scena in ginocchio con la
1: Sì, ma ormai quello devi. Io ho fatto una bambocciata clamorosa. Infatti mia moglie non lo mette mai l'anello di fidanzamento. L'avevo fatto fare un anello di argento con scritto: mi vuoi sposare?
3: No, brutto. Posso dire che è brutto.
1: E allora sarebbe bello il tuo che gli hai chiesto. Tra...
0: L'anello d'argento con scritto: mi vuoi sposare? Sì, è carino, no?
3: No.
0: Perché?
3: Secondo me no.
1: Sentiamo, tu cosa hai fatto? Sei messo in ginocchio?
3: Sentiamo,
1: hai fatto? Cosa l'hai detto? Beccati qua. Bam.
3: Lei, allora, ma sono affari miei. No, allora io.
1: Adesso lo racconto.
3: Avevo preso questo anello, bellissimo, tra l'altro.
1: Allora ho fatto quelle cose tipo l'ho attaccato nel collarino del cane.
3: No,
1: i cani, che cosa c'ha?
3: Super banale. Eravamo appena rientrati in camera. Lei era andata un attimo a sistemarsi. Io avevo addobbato la tavola della nostra camera, perché è tipo un mini appartamento più che camera, molto bella, quasi una suite. Cioè.
1: Nel tuo stile, diciamo.
3: Esattamente.
0: È partito dicendo: ho fatto una cosa normalissima.
3: Quindi ho trovato
0: un hotel.
1: A colazione, mentre mettevo via le tazze.
3: Addobbo la tavola e metto poi la scatoletta con ovviamente all'interno c'è l'anello con un mazzo di fiori e un bicchierino e una bottiglia di champagne con due flitz. Quindi poi lei torna e vede le candele accese anche con lo champagnino e la scatoletta lì sul tavolo.
1: È stata in bagno.
3: Io ero
1: un'ora e mezza.
3: Ero sul divano. E vabbè, si deve cambiare. Hanno le loro.
1: Ho capito. Intanto tu stai.
3: Io ero lì svaccato sul divano. C'era Monza Milan amichevole di preparazione del campionato.
1: Hai spento, spero almeno quello.
3: Stavo guardando, sì, e poi ho spento l'amichevole. Mi sono girato. E lei guarda, si è messa a ridere. La sua reazione è stata una bella risata. Io le faccio. E quindi? E lei? E dai.
1: È l'inizio di qualcosa.
0: Però anche lì, e dai, cioè non è che sì,
3: non c'è stata la frase.
1: Cioè lei si gira in un tavolino dove c'era un necessaire, c'era praticamente, non so, c'era la qualunque e lui...
3: aveva appena segnato Pier Calulu, tra l'altro.
1: Lui ha fatto così, gli è partito il brillantino nell'occhio e niente, da lì...
3: Ma il segreto per le storie che durano è sempre senza problemi è quella semplicità, capisci?
0: Ci sta un hotel,
1: guarda come se la mena, appena avuto un segno del destino che ha perso
3: la fede. La prossima arriva il divorzio.
0: Esatto. Appunto, stamattina ha perso la fede in banca.
1: Esatto.
3: Ecco,
1: la ritroviamo.

0: vai, vai.
1: Dove? Senti qua, volta non ti dico no, no, no. Siete lì a cena in un ristorantino, tu e lei. A un certo punto arriva un drone che cala giù un anello di fronte a lei.
2: Ma questa te la stai inventando?
1: Sì, no, è un'idea che mi è venuta adesso.
2: Ma sei un po' una tresciata. Ma poi sai, in un locale chiuso il drone.
1: No, ma
2: non è
1: chiuso, all'aperto.
2: Cioè, e chi ce n'è uno?
3: No, paghi qualcuno che guida il drone, no?
2: Ma tu quando c'è un drone in genere, a volte capita.
3: A me, sopra casa mia spesso.
2: Tu non fai l'infastidito, tipo come se fossi un VIP che ti copri?
3: Sì, esatto. Più che altro sono abbastanza insettofobico e penso che sia una forma strana di un insetto con un'apertura alare gigantesca che mi sta rincorrendo.
4: Come
3: un
4: drone di tigre? Aspetta.
3: Sì, sì, certo, lo so, però. Sono le 12. So che avete la vostra usanza a questo momento.
1: Sono le 12:13 e non sono le 12 se non c'è la grande battuta di Abel.
3: Vai.
5: Ciao ragazzi.
3: Ciao.
5: Ci sono due poliziotti. Il primo gli dice: il criminale sta per sfuggirci. Presto, passami le forbici. Ciao. Per fare cosa? Dobbiamo tagliargli la strada. Ciao.
3: Bello. Eccezionale.
2: Eccezionale veramente.
3: Grande. Che bello. Poi ho visto che è venuto anche a trovarvi sui social. Trovate anche il video della visita di Abel.
1: Siete lì a cena in un ristorante. Arriva una cornacchia con un anello alla zampa.
2: La cornacchia secondo te?
1: Se lo sfila addestrata, se lo sfila e dopo tu lo metti a lei.
3: Occhio, che arriva di cornacchia che è un tema caldo.
2: Arriva il falconiere della Lazio.
3: Esatto. Sai che l'ho conosciuto lui?
2: Sì.
3: Ho fatto la foto. Perché prima era il falconiere del Benfica. Sai che anche il Benfica.
2: Ma dai.
3: E
2: ma
3: io
2: lui
3: ero andato
2: è argentino?
3: No, sì. No, spagnolo lui.
2: Spagnolo.
3: Ero andato a fare il tour dello stadio e feci la foto con lui.
2: Grande, grande.
3: Lì infatti avevo sentito che c'era qualcosa che mi dà un po' fastidio. Queste cose. Dobbiamo fare qualcos'altro?
2: Poi, no, sai che poi fuori onda Nick c'è è andata avanti, no? Perché c'era così, poi dopo sotto ci aspettava una Ferrari che ci portava a un concerto di Coldplay.
3: Non posso dire tutto.
1: Dopo abbiamo altre storie, adesso andiamo avanti, altre storie di come avete chiesto a lei o a lui di sposarvi.
3: Una bella questa, l'avevo mai vista. Fitness Forever, Mondo Fitness. Torniamo indietro di qualche anno, eh.

0: Ragazzi, la scena che ha detto la signora prima ce l'ho identica io. Sì. Mio marito, 6 anni fa, ha messo un solitario in un pacchetto a Natale. Mi dovrò dire, ma e questo? E lui mi fa, guarda un po' te.
1: Ma
0: cioè, questa è la risposta. In poche parole, non me l'ha ancora chiesto adesso. Si è sposati da 6 anni, quindi guardi un po' gli altri.
2: Chi sarà?
1: Non è che ha due mogli il signore?
3: No, ma guarda un po' ti, pensavo che dopo arrivasse mi vuoi sposare. Invece al guarda un po' ti non segue niente, segue il matrimonio.
4: Eh sì, sì,
3: questo è il modo in cui lei gliela chiede.
1: È il segnale in codice che si usa dalle nostre parti. Per...
3: Com'è che sta mangiando? Guarda un po' ti.
4: E guarda un po' ti.
3: Allora, dobbiamo assegnare i premi di oggi perché siamo ancora lontani dalla.
1: Sì, nessuno ha ancora indovinato il titolare dell'azienda di oggi.
3: Il primo è vacanze in Engadina e lasciatelo lì. Dice e non dice. Il secondo è appuntamento in piazza.
1: Sì.
3: E dovete collegarlo al terzo che è mi scoppia la testa.
1: Dai.
3: Così si capisce?
1: Io l'ho capito.
3: Tu non dirlo.
1: Tu l'hai capita?
4: Ma io faccio schifissimo sto gioco, non l'ho mai preso
3: vacanze
4: uno.
3: Vacanze in Engadina, lascialo lì perché non tutti lo sanno. Appuntamento in piazza e mi scoppia la testa. Dai che adesso ci arrivano, dai.
1: Dai, secondo me sì.
3: Guarda un po' ti.
1: Cos'è che regalate già?
3: Le calze di Rete 3 e la matita infinita.
2: Che l'avrà

0: Io la proposta di matrimonio alla mia prima moglie gliela feci in un manicomio.
1: Manicomio.
0: Si lavorava in un manicomio. Ah. C'erano tutti
1: i pazienti,
0: tutti gli addetti là in quella sala. Gli feci in ginocchio la proposta, poi ci fu un paziente che stava là da tanto tempo che mi disse: "Oh Vega, io sono pazzo, ma tu sei scemo." E infatti ebbe ragione, perché poi
2: non andò bene.
0: Non fu un matrimonio lungo.
3: Ma sembra una barzelletta.
0: Ma infatti, ciao a tutti.
3: Ciao, ciao, grazie.
2: Ma è eccezionale,
3: ciao.
2: Questo racconto. Vero, bellissimo.
3: Sembra costruita come una barzelletta.
2: Anche quello di Michele è bello. È se posso raccontare,
3: vai, quello
2: dico,
3: di Michele.
2: È molto carino. Lui dice: "Mi sono sposato per un equivoco." Già qua fa ridere, la mia attenzione si accende. Era settembre e ho detto: "Questo è il mese ideale per i matrimoni, eh? Né caldo né freddo." Infatti, mi sono sposato proprio a settembre. "Pensando a quelli dove sei invitato," dice Michele, "lei mi ha guardato, ha sorriso e si è messo a saltellare battendo le mani urlando: che bello!"
3: Pensava che parlasse di loro due.
2: Esatto, no, 12 bellissima. Mesi dopo ci siamo sposati, ops, accadeva 19 anni fa, come diceva Berlusconi, dice: "Sono stato frainteso."
4: Ma sono però stanno ancora insieme?
2: Stanno ancora insieme.
4: Beh, allora non è tanto, cioè, lì è il destino.
2: Allora, però pensa, come glielo dici che alla fine dice: "No, ma era così per dire."
3: Non c'è una domanda...
4: No, scusami, non puoi far certi discorsi davanti a una persona. No, dicendo,
3: era già matura. C'è una domanda per Michi, che dopo magari ti salutiamo. No, tu hai detto che hai regalato un anello alla tua futura moglie con su scritto: "Mi vuoi sposare?"
4: Sì, esatto.
3: E la scritta c'era già o è stata una tua idea?
4: No, l'ho fatto fare io apposta.
3: Ah, ok.
2: Ah,
3: no,
2: ma io pensavo che l'avessi comprato.
3: No, quello è bello.
4: Potevo prendere, ti ricordi, tu che sei fan di quelle trasmissioni degli anni 90, ti ricordi a Colpo di Fulmine, cos'era poi, che regalavano quell'anello con un semaforo che potevi girare e farlo diventare verde o rosso, dipende
3: da se
4: occupato.
3: No, questo mi manca. No.
4: Ma forse sei giovane, ai tempi della Panicucci e queste cose qua.
2: Beh. No, ma meraviglioso.
4: Sì, era bellissimo, l'ho regalato uno di quelli.
3: Attenzione, hanno preso l'agenda, fra poco proclamiamo il vincitore.
2: Oh, finally! Non è Sofia comunque,
3: no, no,
2: quella è Alvaro Soler.

0: ragazzi? Hai visto dietro cos'è?
1: Grotto da Michelozzo
0: 1984, è il grotto di Mitch.
1: Oh, qual è il menù di oggi?
2: Roba e creche.
1: Ah, top, tipico da grotto, insomma.
2: Potremmo, sì, un giorno faremo quella diatriba lì che.
0: Il grotto che non deve fare cose.
2: Ma non sono robe da grotto. Ho capito. Allora una tagliata a 78 franchi invece è una roba da grotto.
0: Sì, questa prossimamente.
2: Vabbè, dai, senza polemiche. Ve saluti.
0: Ciao.
2: Ve saluti e niente.
1: Ah, vabbè, fai radio da diversi anni ormai, ancora non hai capito che non se tu fighi sul microfono, che dai fastidio.
2: Guarda qua, senti qua adesso.
0: Adesso lo fa apposta, vedi.
2: Ciao!
0: Ciao, buona giornata,
1: ciao Micciolo! Ciao.
3: Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
1: Allora l'abbiamo presa, anzi l'hanno presa. Bella oggi, l'agenda di oggi era molto interessante.
0: Molto
1: devo
0: interessante,
1: dire.
0: Quasi nessuno l'ha scritto nel modo giusto, comunque le abbiamo prese in considerazione tutte per l'estrazione.
1: Sì, esatto.
0: Spiego gli indizi. Vacanze in Engadina, è stato in Engadina, anzi è stato portato in Engadina, perché non è semovente, all'inizio di marzo di quest'anno, perché il Canton Grigioni era ospite d'onore della Sexeloiten di Zurigo. Quindi chi sarà che è stato portato in Engadina? Appuntamento in piazza, viene messo lì proprio nella Sexeloiten Platz il terzo lunedì di aprile per subire un trattamento che non è proprio bellissimo.
1: Non è bellissimo, no.
0: Infatti, terzo indizio, mi scoppia la testa, gli riempiono la testa di petardi che quando arriva sulle fiamme scioppa come un fuoco d'artificio.
1: Ormai si è capito?
0: Il bug, se esplode in meno di 20 minuti l'estate sarà bella e calda. Quest'anno esplose in 12:48, infatti fa caldo.
1: Infatti a maggio c'erano 38 gradi.
0: Il 20 aprile ha già previsto un'estate caldissima, va che azzeccato, eh?
1: Vedi.
0: Allerta che sia a maggio. Testa de bug.
1: Quindi chi è che si porta a casa il premio, che sono le calzette con la matita?
0: Senti che bel nome, Liani.
1: Liani, è un bellissimo, nome bellissimo.
0: Vediamo se è felice Liani.
4: Sì, abbiamo vinto.
1: Oh, amore. Evviva.
0: Grazie, complimenti.
1: Molto bene, caro Otto. Noi siamo quasi addirittura d'arrivo, però abbiamo ancora qualche minutino per raccontarcela su, eh.
0: Va bene, dai.
1: Hai voglia?
3: Sì. Chi l'avrà persa questa agenda qua?
1: Bravi tutti.
5: Salita del volo con destino alla fine.

0: mio troviate.
1: Stanno sottolineando un evento eccezionale che si è verificato pochi minuti fa.
2: Sì.
1: Mentre tu eri al microfono in diretta, qualcuno ha vinto.
2: Evviva, non succede.
1: È un evento raro?
2: Non succede. Beh, ragazzi, ma non dipende da me.
1: Ma difficili.
2: Ma non è vero, ABC, ancora questa storia. Vengo accusato di fare le domande difficili durante ABC. Non so se adesso, oggi e ieri non ho ascoltato Tiki, qui non so se hanno vinto. Però, a parte che le schede, queste, quelle che stiamo facendo adesso, le ha fatte lei.
1: Ma l'ultima volta che ti ricordi di aver detto hai vinto?
2: No, adesso, beh, anche perché erano due settimane che non lo facevo più.
1: Vero, no, è vero, no, è vero.
2: Quindi non mi ricordo. Ma anche nelle due settimane in cui non c'ero io, ho visto che hanno vinto tipo due volte, quindi. Ma è l'estate, la gente sta staccando la spina perché c'è stata tutta la stagione lavorativa che ha prosciugato energie, per cui sono un po' sottotono.
1: Ma io aumenterei, 45 secondi sono pochi, cioè la gente già. C'è l'effetto telefono, devi pensare.
2: Lo so.
1: Stamattina hanno vinto.
2: Non è vero.
1: Sì, ha scritto che stamattina hanno vinto.
2: Ecco, niente, allora va bene.
1: Sei tu che ne fai troppo difficile.
2: Come non detto, ritiro tutto.
1: Poi adesso hanno vinto con te, dai, siamo.
2: Ecco, esatto, bravo, bravo.
1: Stamattina hanno vinto.
2: No, che brutto. Vuoi vedere che alla fine hanno ragione loro?
1: Magari con la scheda che hai scritto tu farebbe ridere.

0: chiamata.
1: Adesso mi rimarrà in testa fino a domani.
2: Ha una sonorità tipo sigla di cartoni, no?
1: Sembra quasi la sigla di un cartone animato.
2: Potrebbero creare un cartone basato su questa.
1: Ma secondo me ci stanno pensando, sì. Ci stanno pensando.
2: Gnocchi di gatto, però.
0: Gnocchi di gatto fa ridere.
3: Non fai.
0: Sì.
2: Allora, aspetta, che dicono? Cos'è che dicono?
3: Che ne avevo detto, Tommaso? Che ne avevo detto? Accendi, tutte cose attutato.
2: Va bene, ci hanno fatto compagnia anche loro oggi, ma soprattutto grazie a Nico di essere venuto ospite.
1: Ma grazie a voi, è sempre bello venire qua. C'ho questa intercambiabilità tra parzialmente scremato e il cactus che funziona bene, va detto, eh.
2: Speriamo che quando condurrai il quiz in TV vinceranno più che ad ABC.
1: Ecco, sono pronto ad aspettarmi critiche anche da quel lato. Perché? Li vedremo.
0: Non lo so.
1: Vediamo.
2: Tanto ormai non si sa ancora.
1: Vengo accusato. Esatto, vengo accusato per la qualunque.
0: Molto bene, ragazzi. Buon weekend, Carotto. Grazie di nuovo.
2: Grazie a te.
0: Allora, mi raccomando, è vero che la Svizzera la si guarda in televisione, però su Rete 3 la seguiremo in diretta con commenti, ci sarò, dovrei esserci anch'io in diretta da Piazzale alla Valle a Mendrisio.
2: Bellissimo, allora
0: venite a trovarci se siete lì.
2: Telecon sotto Rete 3.
1: Occhio in ritardo, potrebbe essere un po' fastidioso, però sì, per il resto va bene.
2: Meglio che ne anticipo.
0: Se no venite a trovarci giù che è meglio, la guardiamo al maxi schermo. Ciao! Ciao, buon weekend!

0: Jared Leto che ci parla di notti pericolose, lui è un po' birichino sicuramente, anche noi non scherziamo.
1: Quelle notti d'estate sono anche più... più piacevoli da vivere all'esterno,
0: sì, sì.
1: Quindi ne fai di cose
0: più brevi, durano meno.
1: Sì, però
0: sì,
1: puoi fare anche i bagni,
0: sì,
1: di mezzanotte, che se
0: vero.
1: Li fai d'inverno la circolazione ne risente. Comunque,
0: vai.
1: Oggi in tutto il paese si parla di meteo. Abbiamo in Svizzera tedesca nuvoloso nel primo pomeriggio, ultime gocce, in Romandia al sud invece abbastanza soleggiato, temperature massime comprese tra 23 e 26 gradi.
0: Perfetto, grazie. Il traffico al solito aggiornato grosso modo a una decina di minuti fa ci dice che sono segnalati in Ticino rallentamenti sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona e Malcantoni, in Malcantoni anche tra Magliaso e Bioggio in direzione di Manno. La situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, anche la corsia preferenziale Cupra è aperta, però nella direzione opposta tra Amsteg e Göschenen le code sono di 5 km e i ritardi di circa 50 minuti. Ovviamente l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Adesso il microfono a Nico per le informazioni.
2: 3 News.
3: A Lugano è stata emessa la sentenza per i 7 imputati coinvolti nella rapina alla gioielleria Taleda. Tutti e 7 sono stati ritenuti colpevoli di rapina aggravata e altri reati a vario titolo. Il processo si è svolto con eccezionali misure di sicurezza all'interno del carcere, mentre pubblico e media hanno potuto seguire dibattimenti e lettura della sentenza in collegamento video da Palazzo di Giustizia. Ed entreranno in vigore il 1 ottobre prossimo le nuove norme contro il riciclaggio e finanziamento del terrorismo approvate dal Parlamento nel settembre scorso. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale. Si tratta di leggi e ordinanze che prevedono l'istituzione di un registro per la trasparenza con informazioni riguardanti gli aventi diritto economico di società e persone giuridiche, nonché l'introduzione di obblighi di diligenza per attività di consulenza ritenute a rischio. Le disposizioni riguardanti i notai pubblici entreranno in vigore invece più tardi. Per la loro attuazione sono necessari adeguamenti nelle legislazioni cantonali. Infine, in Corea del Sud, dove l'ex presidente Yoon Suk-yeol è stato condannato a 30 anni di carcere, l'accusa è di aver ordinato l'invio di droni in Corea del Nord nel tentativo di scatenare una crisi e giustificare così l'imposizione della legge marziale. Ma nel paese asiatico c'è chi crede che Yoon, conservatore e con simpatie trumpiane, sia vittima di un complotto politico.
2: Rete 3 Sport.
4: Bene ritrovati da Patrick Locatelli. Inizia il secondo giorno del Mondiale di Calcio. Il menu di serata, sì, perché fino a questa sera alle 21 non ci saranno partite, propone Canada-Bosnia-Erzegovina. Due squadre inserite nel gruppo della Svizzera e che i rossocrociati affronteranno dopo l'esame Qatar previsto domani sera. Tra la partita di oggi e quella degli elvetici ci sarà nel mezzo l'esordio del terzo paese organizzatore, gli Stati Uniti, che alle 3 di notte se la vedranno con il Paraguay. Questi invece i risultati delle prime due partite: Messico-Sudafrica 2-0 e Corea del Sud e Cechia 2-1, quattro squadre tutte quante inserite nel gruppo A. Restando alla calcio ma non più di Coppa del Mondo, il Basilea ha salutato Dominik Schmid, il terzino sinistro lascia i Renani per accasarsi alla Salisburgo per una cifra attorno ai 3 milioni di franchi. E chiudo ricordandovi l'appuntamento con la Coppa del Mondo di Mountain Bike che questo weekend fa tappa a Leogang in Austria.

0: Rock or Bust, loro sì, per loro è stata tutta la vita, lo è ancora oggi per gli ACDC, o rock o basta, perché basta è quello, no?
1: Certo.
0: In inglese
1: o
0: basta.
1: Rock o basta. O basta.
0: Ci sta, suona bene.
1: Che poi invece d'inverno te li vedi sul divanetto con la tisana, dai.
0: Sì, la copertina.
1: Pensa se qualcuno dovesse fare una foto del genere.
0: No.
1: Cioè, la reputazione sarebbe rovinata.
0: Non succede, ma non penso, potrà mai succedere. Buongiorno, buon appetito, soprattutto derivati e derivate. Questa è la deriva, come ogni giorno, la vostra trasmissione della pausa del mezzodì.
1: Sì.
0: Buon appetito.
1: Siete già pitonati?
0: Esatto.
1: Ah, è rimasta quella parola. Bello. Io pensavo fosse riferito soltanto alle borse o alle scarpe o alle cinture. Invece una persona può essere pitonata.
0: Perché succede a questi grandi rettili che si fanno una mangiata ogni 3-4 mesi? Perché non è evidente, poi mangiano un'antilope intera, giustamente,
1: e stanno
0: per
1: lì a digerirla.
0: Devi stare fermo, proprio immobile.
1: E poi digerire lo zoccolo dell'antilope e le corna, io penso ci non vuole tanto.
0: Sì, non è evidente, perché restano un po' indigesti.
1: Sì, un
0: filo. Se si ripropone, come dicono a Roma, e allora sì. Eccoci qui, allora oggi, ultima puntata della settimana, ma non della stagione, infatti mi sa che avremo ancora forse una settimana.
1: Sì, esatto.
0: Che ci potremo godere insieme, e per cui vi ricordo ancora una volta anche il nostro numero di WhatsApp 079-873-8073. Oggi Julie Erlen e Paltrax con voi fino alle 14 in diretta.

0: La Deriva.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Questo brano di MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door, molto carino, molto,
1: molto estivo,
0: pop,
1: dai.
0: Molto estivo, esatto.
1: Bello, molto bello. Finestrini aperti, andiamo sì. Senza stress da qualche parte.
0: Da qualche parte, non sappiamo neanche noi dove. Ma alla deriva,
1: e non ci interessa.
0: Esatto.
1: Anzi, tanto anche se sai dove vai, poi alla fine non ci arrivi mai perché succede sempre un imprevisto. E comunque, anche se ci arrivi, non sarà mai come te lo aspetti. Per
0: giusto,
1: fortuna.
0: È vero, è vero.
1: No alle aspettative.
0: No, brava. Aboliamole. Ufficialmente. Allora, abbiamo un paio di temini che vorremmo toccare con voi quest'oggi, se vi va ovviamente sempre di chiacchierare in leggerezza.
1: Sì.
0: Scambiando due parole su temi che non necessariamente sono quelli legati al lavoro, perché ci mancherebbe durante la pausa. Di mezzogiorno bisogna fare uno sforzo.
1: Sì, no, infatti, perché già bisogna digerire, se in più uno deve anche pensare al lavoro.
0: Esatto, ma voi lo fate il patto di non aggressione?
1: Che mi sarebbe quando, non pensare al lavoro.
0: Esatto, no? Per esempio quando non so si organizza un aperitivo, si esce tra colleghi di lavoro, posto che si vada d'accordo, che è sempre un regalo, una mano dal cielo, non è detto che valga per tutti purtroppo, però quando si fa dice, boh, allora facciamo che si può parlare di lavoro solo per i primi 5 minuti, poi no.
1: Ma noi non facciamo questo
0: noi
1: fatto,
0: no.
1: Ma forse
0: noi no.
1: Perché probabilmente proprio nel DNA non
0: sì,
1: si parla di
0: abbiamo
1: lavoro.
0: Abbiamo già la biforcazione del pensiero e delle tematiche innestata nel fenotipo, proprio probabilmente per quello. Comunque ce n'è uno in particolare, un tema che ti sta

0: speciale con gli animali, nel senso che ci sono per esempio dei pincher aggressivissimi, mi raccontava a microfoni spenti, di una signora che praticamente mordono la qualunque, che due pincher comunque non sono spaventosi, che sono
1: non
0: grandi,
1: sono dei Rottweiler
0: come un palmo di mano,
1: però il loro morso può,
0: però due, l'attacco da tergo e da fronte comunque è impegnativo da gestire. Pare che questi due pincher lo adorino e tra tutta la carrellata di animali
1: è San Francesco
0: probabilmente
1: di oggi contemporaneo,
0: è che se fa da mangiare bene agli animali come lo fa per gli esseri umani è un po' più facile
1: parte avvantaggiato
0: conquistarli. Comunque lui mi ha parlato, ci ha parlato di questa gallina che si era innamorata di lui, di un vicino di casa suo che ha diverse galline però da quando ha conosciuto Alberto ovviamente si era trasferita a casa sua, lo seguiva ovunque, anche quando faceva il risotto c'era lì la gallina, si sedeva la gallina, tac, gli saltava in braccio.
1: Ma pensa a te,
0: io sono impazzita perché non solo perché il mio sogno sarebbe quello di abitare in una fattoria piccolina, perché so che è impegnativo, però adoro gli animali. Ma sarebbe anche di avere una gallina domestica. Poi aprendo la chat questa mattina vedo il messaggio di Geraldine con il insomma ritratto suo padre in una foto che sta abbracciando e accarezzando una gallina che è lì praticamente a fare le fusa, perché ha gli occhi chiusi, il becco leggermente tirato in avanti, tu senti che
1: si sta godendo proprio
0: la carezzina sotto il mento,
1: le coccole,
0: tutta bella pollaiata arancione con quelle belle piumettine morbide e ho fatto una ricerca sulle galline e ci sono delle caratteristiche che io ignoravo totalmente, dopo se vuoi te le dico.
1: Va bene, d'accordo, dai,
0: intanto fatemi sapere. Facciamo se voi siete dei privilegiati, se avete mai avuto anche solo per un momento della vostra vita una gallina domestica,
1: la gallina come animale
0: amore,
1: da compagnia. Dai, lanciamo un nuovo e intanto ringraziamo ancora una volta, ci inchiniamo e ci togliamo il cappello e ci mettiamo con la nostra testa sotto i loro piedi, che peraltro sono piedi leggiadri, leggerissimi, quelli delle fatine dei dischi, che ancora una volta oggi già siamo partiti con un mega classicone degli anni Ottanta, però questa roba qui,
0: questa qua è tutta da cantare,
1: certo,
0: ma tranquillo, proprio da digestione.
1: Brava, pausa pranzo perfetta questa,
0: bella,
1: quando c'hai la bolla nel naso lì che si guardi vai a fare il mondo
0: e arriva jarabe,
1: jarabe de palo, dipende,
0: andiamo,
1: hai digerito bene? Dipende che cosa
2: che
1: mangi al giorno,
2: sia bianco, che il nero sia nero,
1: e ci hai messo o no?

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima tornano i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

0: vedere la data di pubblicazione di un brano, per esempio, come in questo caso faccio un casino. A parte che è un ricatto, Coez.
1: Sì, no,
0: è
1: esatto.
0: Un ricatto. Ah, mamma mia, faccio un casino. Allora io non ti devo amare.
1: È una relazione tossica, parte già malissimo.
0: Brava.
1: E se non è relazione,
0: che premesse sono?
1: Potremmo già, non so, dire a qualcuno: guarda che c'è Coez che mi sta stalkando e minacciando.
0: Esatto, allora sai che c'è? Ognun per sé, bravo che mi hai fatto capire subito questa cosa.
2: Radio, televisione,
0: sai che se fa ridere è bella come frase da dire.
1: È una red flag, come si dice oggi. Comunque, vabbè, poi un giorno parleremo della red flag.
0: Sì, anche quello è un tema abbastanza interessante. Però andiamo con ordine, l'ora esatta, precisa, le 13 e un minuto e una manciata di secondi su Rete 3, questa è La Deriva con Julie Erlen e Paltrax, oggi fino alle 14. Allora, tu sei rimasta affascinata da questo animale,
1: sì.
0: La gallina, ti ricordi la canzone di Cocchi e Renato? Non è un animale intelligente, lo si capisce da come guarda la gente.
1: Ma invece
0: loro
1: sbagliavano.
0: E invece probabilmente sbagliavano,
1: sì.
0: Anche se forse non è, diciamo, l'animale più intelligente dell'universo.
1: Ma
0: però non è così sciocca come pensiamo noi, la gallina. Tu hai fatto delle ricerche, tu potresti andare a lavorare al giardino di Albert.
1: Ma io vorrei.
0: Hai indagato sulla...
1: Sembra che Christian mi faccia un po' di spazio tra lui e le sue formiche.
0: Cosa hai scoperto sulle
1: galline? Un saluto al mitico Christian,
0: certo,
1: un abbraccio,
0: certo.
1: Un bacio grande. Allora, innanzitutto volevo dire una cosa, che le galline non possiamo dire che sono stupide, anche perché le valuteremmo da esseri umani, ma diventa gallina e poi dopo impari come funzionano le galline.
0: Si riparametrizza tutto.
1: E certo, e poi perché c'è anche certi esseri umani per le galline potrebbero sembrare non
0: sciocchini.
1: Proprio intelligenti. Anche
0: vero.
1: Quelli con la cresta,
0: sì,
1: rossa, arancione.
0: È vero.
1: Allora, ci sono delle galline, in realtà tutte le galline di base hanno dei superpoteri che noi ignoriamo, almeno io ignoravo.
0: Cioè?
1: Per esempio, allora, hanno la memoria delle persone, cioè loro riconoscono fino a 100 volti.
0: La miseria.
1: Sì, vedi? Umani e animali. E ricordano come i corvi chi li tratta bene e chi no.
0: Hai capito?
1: Quindi trattate bene la gallina.
0: Esattamente.
1: Come dice
0: se giustamente, volete delle uova
1: fatte
0: giuste,
1: bene.
0: Fatte bene.
1: Come dice giustamente Bart, Antonio Banderas l'aveva capito subito.
0: Esattamente. Rossita.
1: Rossita.
0: Anche se devo dire,
1: mi metteva un po' ansia quel rapporto passionale con la gallina.
0: Troppo.
1: Io
0: meglio
1: più
0: un rapporto platonico con le galline, no?
1: Di
0: amicizia, stima.
1: Sì, esatto. Però ognuno a casa sua.
0: Esatto.
1: Il contatto fisico, sì,
0: ma
1: più
0: la
1: da coccola.
0: Sì,
1: sai,
0: sì, sì.
1: Adesso non è che puoi tirare il pacca sulla schiena alla gallina perché magari gli fai male.
0: Sì, sì.
1: Però
0: sì.
1: A me è tutta quella passione.
0: Ma perché era il personaggio di Banderas? Lui deve sempre fare il provolone, deve sempre fare.
1: Pensa, capito? Poverino.
0: Tombeur de femme.
1: Pensa lui magari che è in giro a farsi la sua vita,
0: sì.
1: e magari incontra delle persone che non riescono a
0: estrapolare,
1: diciamo,
0: sì.
1: A dividere la persona col personaggio, e lo trattano appunto a Tombeur de Femme. Magari lui è lì solo che si voleva fare, non so, un panino,
0: sì, sì.
1: Tranquillamente.
0: E invece
1: vabbè.
0: No, gli chiedono di fare questa voce da Antonio, bel tenebroso.
1: Antonio è il gatto con gli stivali.
0: Esatto.
1: Gatto con gli stivali. Comunque le galline,
0: sì,
1: hanno una struttura gerarchica precisissima, cioè hanno l'ordine di beccata, sanno esattamente chi comanda, ed evitano conflitti inutili, capito? Cioè
0: sono ordinate,
1: sono meglio delle risorse umane,
0: sì.
1: Cioè loro hanno l'HR innestate nel DNA. E poi hanno più di 30 vocalizzi diversi, cioè tipo quello vuol dire magari ragazzi sta arrivando il cibo.
0: Sai, da piccolino ho passato un sacco di tempo con le galline di mia nonna, con le quali mia nonna aveva un rapporto di amicizia profondo, intenso, anche di amore, e non fosse che poi però, come cadeva nella società contadina di qualche annetto fa,
1: gli tirava il collo.
0: Eh sì. E io ho visto delle cose da bambino, ci sono cresciuto in campagna, perché ho visto delle cose, faceva parte di quella cultura, ancora oggi sicuramente in certe zone lo fa,
1: che magari però è una morte più gentile.
0: Sai che non lo so, non voglio neanche entrare in quel pantano lì etico.
1: No, anche perché
0: però
1: non lo sappiamo.
0: La questione è che mi ricordo mia nonna che andava in crisi e piangeva lacrime amarissime quando si trattava di sacrificare uno di questi animali, che erano animali tra virgolette
1: pesanti,
0: da reddito, perché poi in realtà loro ne avevano pochi, non è che campassero di allevamento, le tenevano perché era questa vecchia abitudine di avere le galline per le uova, per fare il brodo quando dovevano, insomma, però lei piangeva, lei soffriva tantissimo e mio zio si arrabbiava tantissimo, mi diceva ogni volta siamo sempre alle solite, mio zio che viveva con lei, e vedevo delle scene quasi da film felliniano, tragicomiche, con mio zio che la insultava e lei che piangeva, perché per lei erano tutti amici questi animali.
1: Ma io la capisco, è per quello che diciamo come scelte alimentari io tendo a stare molto sul
0: vegetariano. Sul vegetariano, certo.
1: Perché
0: certo.
1: Comunque non è che se li compri al supermercato dietro non c'è un animale, però noi non volevamo entrare in questo pantano, volevamo continuare a farci affascinare da queste galline meravigliose. Mm-hmm. Per esempio loro hanno una visione superiore alla nostra, io non lo sapevo, loro percepiscono anche gli ultravioletti.
0: Ah, hai capito,
1: sì? Quindi alla faccia di le galline,
0: cioè,
1: le galline.
0: Sono animali, poi sono antichissime, no? Le galline diciamo che discendono da un ramo molto antico di esseri viventi sulla terra, se non sbaglio, no? Sono le discendenti dei terapodi, una roba del genere,
1: sono discendenti
0: un ramo di dinosauri,
1: del T-Rex,
0: per dire,
1: quindi occhio a fare arrabbiare le galline, perché comunque quel becco lì discende dai T-Rex.
0: E per cui ecco.
1: E attenzione. Poi ogni gallina è diversa, cioè hanno la loro personalità individuale. Mm-hmm. Ci sono quelle timide, quelle curiose, quelle più dominanti.
0: Sì.
1: Sono sì.
0: Hanno dei comportamenti anche simili ai nostri. Non so se era Alberto che l'ha raccontato, che quando poi una gallina nuova viene inserita in un pollaio,
1: sì,
0: deve sottostare a una serie di atti di nonnismo.
1: Quello che dicevamo prima.
0: Cioè anche quella roba lì, se tu ci pensi, dici è una roba, la gerarchia sociale che tu hai citato prima,
1: sì,
0: si riflette anche in questi atti veramente abbastanza impressionanti, abbastanza simili ai nostri.
1: E anche loro, a differenza degli esseri umani che a volte non ce l'hanno e secondo me poi dopo vivono male, hanno delle routine precise.
0: Ok.
1: Perché secondo me, come segreto anche per gli esseri umani, costruirti una routine che ti fa stare bene è comunque un passo per gestire.
0: Io capisco tantissimo quella cosa.
1: Io se mi togli la routine, piuttosto mi sveglio alle 4 del mattino,
0: sì,
1: però devo fare una certa routine, perché sennò poi sto male tutto
0: forse
1: il giorno.
0: Forse viene da lì il detto andare a letto con le galline, non lo so, perché
1: non lo
0: loro
1: so.
0: È vero che sono abitudinarie.
1: Pensavo,
0: non ho letto molto presto.
1: Boh. Pensavo dicessi, forse è da lì che viene la tua attrazione per le galline.
0: Forse
1: può
0: anche
1: essere. Io mi sento molto simile a una gallina, anche se non ho l'ultravioletto.
0: Perfetto, allora dedichiamo il prossimo momento musicale
1: a
0: Antonio Banderas.
1: Ah, che
0: con
1: bueno.
0: La canzone del mariachi.
1: Ah.
0: Tratto dalla corona sonora di un bel film, Desperado, se non l'avete mai visto, uno dei primissimi, di Roberto Rodriguez, dove Banderas era ancora nel pieno della sua carriera, della sua parabola ascendente, quando faceva il bel tenebroso latino, c'era, sembrava ci fosse solo lui, e che poi ci ha fatto scoprire questo piacere dell'amicizia con una gallina grazie a una serie di spot.
1: È la parabola.
0: Che sono arrivati alla fine della carriera.
1: Che però è rimasto sempre molto affascinante.
0: Mm.
1: Perché
0: Rosita
1: si è stufato delle mujeres,
0: sì,
1: ed è andato con la

0: cioè devastato ma in modo elegante, cantavano così gli In Excess. Poi io difendo la mia natura, il mio fenotipo di cotoletta, anche se poi c'è qualcuno.
1: Io chiedo della gallina che quando fissano qualcosa le giri, tengono la testa molto fissa.
0: Ok.
1: E tu puoi ruotare il resto del corpo. L'avete mai visto?
0: È vero, rimangono fisse, c'hanno questa perché è una cosa tipica, credo, del comportamento rettile che è rimasto, dell'evoluzione anche del predatore, perché loro hanno questa roba, questa capacità di tenere lo sguardo fisso senza mollare mai nulla.
2: È minaccioso.
0: È abbastanza
2: per
0: inquietante.
2: Per fortuna che la gallina poi ha tutta quella forma un po' pacciocchina.
0: E per fortuna che la gallina al massimo è alta 30-40 centimetri. Se avessimo delle galline alte 6 metri come i loro parenti T-Rex, penso che la bilancia del potere sul pianeta Terra sarebbe diversa.
2: Sì.
0: Le galline fossero.
2: Se le galline potessero.
0: Esatto.
2: Comunque posso leggere un messaggio di un nostro ascoltatore che teniamo in anonimato, però sto morendo dal ridere. Allora dice: mia sorella, finta fricchettona, che dice già tantissimo, alleva le galline per avere delle uova sane. A Natale le ho viste nel cortile che si mangiavano i croccantini del gatto al gusto di pollo.
0: Ma non ci credo, cannibalismo.
2: Me le ha regalate e le ho buttate appena a casa. No, vabbè, giuro le galline cannibali. Le ho detto: se vuoi te le porto al fast food a mangiare i nuggets di pollo. Non ha capito.
0: No, vabbè, va.
2: Cioè, adoro.
0: Aiuto, mamma mia. Sì, insomma, comunque hai scoperchiato come al solito un vaso di Pandora.
2: Perché io ho il coraggio di dire quello che penso. Io veramente ringrazio Rete3 perché mi ha fatto tornare la ragazzina che ero. Che sono nata e cresciuta con dei geo del Club Med, perché i miei genitori facevano quello di lavoro.
0: Sostanzialmente degli intrattenitori nati, no?
2: Sì, e poi
0: animatori.
2: Esatto, quella voglia anche di essere composti, perché comunque lì devi essere. Devi essere capace di coesistere in spazio, però a piedi nudi, quindi in modalità proprio
0: scialla
2: relax.
0: Bene.
2: Ecco, grazie a Rete 3, dopo l'impostazione della televisione di Rete 1, io sono tornata a quella cosa lì,
0: un pochino più selvaggio, mi fa
2: e
0: piacere.
2: Quindi non mi vergogno più di niente,
0: mi sento
2: pur con l'educazione posso dire tutto. Che bello.
0: Esatto, quello sì,
2: che meraviglia.
0: 079 87, anche voi potete farlo.
2: Ovvio.
0: Tranquillamente, perché questo è uno spazio protetto, è una piazza virtuale dove ci si ritrova a consumare la propria schiscetta, che l'è. 079 873 8073. Dopo voglio tornare con un'altra notizia che mi ha colpito ieri, per la quale già non bisogna dire, non è che non si sia orgogliosi della Svizzera, che è un bel paese nel quale vivere, nascere, vivere, con i suoi difetti, come probabilmente molti meno rispetto ad
2: però
0: altri paesi,
2: però siamo già dei gran bei privilegiati,
0: siamo dei privilegiatissimi.
2: Sì,
0: però ieri c'era una notizia che mi ha fatto sorridere. Vabbè, fra poco torniamo a parlarne.

0: Sean Paul like glue, come colla.
1: Come lui nessuno mai, però dai, diciamolo. Lui è il campione del mondo.
0: Sean Paul, capito?
1: Esatto, anche lui voleva esserlo. Chissà, magari anche lui è un migliore amico bipede, esatto, con la cresta e col becco.
0: È probabile.
1: Minaccioso.
0: È probabile.
2: Se il galigno si smetri, chissà che.
0: Esattamente, esattamente.
2: Che frecciati.
0: Sì, quello è il lato positivo. Poi avremmo passato il tempo probabilmente a lottare per tenerci il nostro pianeta.
1: Così.
0: Nei confronti di animali giganteschi che comunque vedono le frequenze ultraviolette, eccetera, eccetera.
1: Ma poi tu pensa che io faccio fatica a girare la frittata in un tegame piccolino. Sì. Tu pensa,
0: una frittata di 200 kg
1: in 80 a girarla frittata,
0: esatto.
1: Sai che ci vogliono almeno tre di quelli che stanno sulla punta della canoa per sincronizzare le persone,
0: sì,
1: per dire ragazzi, uno,
0: tre, due, uno,
1: due,
0: e via,
1: e vai.
0: Allora, a proposito di lottare per mantenere eccetera eccetera, mi aggancio in modo un po' così artificiale alla notizia che ho letto ieri, mi ha fatto sorridere e mi ha fatto provare un moto di felicità e ancora una volta, come si diceva prima, di gratitudine,
1: orgoglio,
0: di orgoglio anche un po', perché poi in definitiva quello che è un paese, una nazione nella quale si vive è anche dato da tutte le persone che ci vivono dentro, no? Dal comportamento mediano, se si vuole, di tutte le persone. E l'avrete letta, o magari qualcuno ne ha già parlato anche in diretta, non lo so, io non ho sentito. Cioè, è uscita questa classifica tra le tante classifiche che ogni anno escono e che mettono in ordine e in fila i paesi a seconda della vivibilità, a seconda di diversi parametri,
1: sì,
0: la qualità di vita più in generale, il costo, la qualità dei servizi, delle infrastrutture eccetera eccetera. La Svizzera non stupisce, quasi sempre in cima a queste classifiche per tante cose,
1: anche se poi nella media perdi comunque dei dati, perché
0: sì,
1: chiaramente
0: sì,
1: la media di Zurigo non può essere paragonabile,
0: no,
1: a quella di Lugano.
0: No, no,
1: così.
0: Per diversi aspetti.
1: Ma su questo aspetto invece penso che siamo più o meno nella media.
0: Sì, perché è uscita questa classifica che è stata fatta da un altro istituto che valuta il grado di pacificità, è una roba strana, di un paese. E la Svizzera è sul podio con altri due paesi che la superano, e a me è questa cosa che mi ha fatto specie, cioè sopra di noi siamo al terzo posto,
1: sì,
0: come paese tra i paesi più pacifici. Guarda che non è male,
1: no, beh,
0: è vero,
1: è
0: che
1: forse
0: agli ultimi posti ci sono paesi dove ovviamente dici vabbè,
1: non puoi uscire
0: che sono
1: di
0: in
1: casa,
0: guerra,
1: e anche se sei a casa c'è le bombe che ti cadono,
0: esatto,
1: sopra la testa,
0: e ci mancherebbe, lì è evidente che ti ritrovi per forza all'ultimo posto, purtroppo, di una classifica così. Ma al terzo posto la Svizzera, sopra di noi ci sono l'Islanda e la Nuova Zelanda.
1: Beh,
0: ma come facciamo noi a essere meno pacifici dell'Islanda e della Nuova Zelanda?
1: Ascolta, in Islanda,
0: ragazzi, dobbiamo lavorarci sopra, l'anno prossimo primo posto, non se ne parla.
1: Beh,
0: siamo
1: ma
0: ancora troppo guerreggianti.
1: Sì, anche perché siamo un filo di più, penso. Non
0: forse
1: lo so.
0: Sì,
1: dovrei guardare
0: sì
1: la popolazione dell'Islanda,
0: però, mi sa,
1: rispetto alla popolazione, per esempio, delle pecore in Islanda. Perché
0: sì,
1: lì forse c'è molto
0: anche
1: più.
0: Anche in Nuova Zelanda ne hanno tante.
1: Sì, ma anche in Nuova Zelanda hanno giusto un bel ghiacciaione.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Penso una parte dell'isola del sud che non sia abitata.
0: C'è una densità.
1: E secondo me anche quello.
0: Minore,
1: perché è facile
0: forse
1: andare d'accordo quando hai praterie tra un vicino e l'altro.
0: È bella, bella questa visione tua, un po' disillusa, un po' disincantata.
1: Perché è così. Cosa vi devo dire? Anch'io credevo.
0: Invece in Svizzera la densità è abbastanza
1: un po' più
0: elevata. Sì, è un paese
1: e poi
0: piccolo.
1: Non per dire, ma agganciandomi sempre all'attualità, non è che da loro avvengano delle rapine così magari spettacolari come quella
0: che ha passato la media, la rapina alla gioielleria.
1: Sì, dopo è vero che le hanno presi tutti e alcuni penso, se ho letto bene sulla nostra pagina di informazione RSI, rischiano addirittura fino a 14 anni, quindi questo
0: è una pena abbastanza, insomma,
1: infatti
0: severa, sì.
1: Però sai, c'è ancora qualche rapina, ci sono troppi orologi importanti, forse da noi
0: c'era da lavorare un po', tu dici.
1: Forse
0: tu
1: l'Islanda ce ne
0: cosa
1: sono meno.
0: Sì, l'Islanda è vero che è un paese con una densità abitativa sicuramente inferiore alla nostra, dici, sì, è probabilmente quello. Comunque, voglio dire, un terzo posto, un podio, si può essere contenti e tranquilli. Un'altra tacchettina da mettere sulla, diciamo, nel novero, sul tavolino un altro trofeo di quelli da mettere sul tavolino dei mille altri guadagnati dalla Svizzera per la qualità di vita. Vai.
1: No, anche perché dico, se questo sito mi dice la verità, cioè la popolazione dell'Islanda è pari a 402.000 persone.
0: Ok, molto probabile. Scusa, sì.
1: Noi
0: dici troppo facile.
1: Un po'. Poi fa freccia.
0: È bello,
1: cioè,
0: bello.
1: Tante volte non esci, penso, in Islanda. Adesso non voglio andare di stereotipi. No, io non ci sono mai andata.
0: Già sei pochi, rimani chiuso dentro quasi tutto.
1: C'è tanto spazio attorno a te, a voglia. Devi essere proprio un litigioso.
0: Quello è vero, quello è vero. Bello, mi piace questo tuo approccio anche un po' polemico, ma critico, il giusto.
1: Così.

0: Che pezzo, che atmosfera, che vibe pazzesca. Clio Soul, Why Don't You? Anche questo qui è uno di quei brani da ascoltare. Cuscette Soleil,
1: sì, esatto.
0: Cambio di luce la sera dopo una giornata magari in spiaggia, meraviglioso.
1: Ma anche una giornata a fare una passeggiata, sì, in montagna.
0: Sì, bello.
1: Poi
0: bello.
1: Ti siedi magari di fronte a un laghettino.
0: Sì.
1: O davanti a un fiume coi piedi nell'acqua, ecco. Sempre che non si congelino lì così. E ci sta.
0: Sì.
1: Perché
0: sì,
1: vogliamo promuovere l'estate in montagna.
0: Sì, sì. Sai che volevo fare una puntata super originale.
1: Sì.
0: Una scelta di tema di quelle
1: mare
0: formidabili.
1: Mare e montagna.
0: Che ci contraddistingue. Questa ricerca quasi estenuante, quasi maniacale dell'originalità nei temi.
1: Sì, è un po' come caffè o cappuccino.
0: Bravissimo, che ci hanno un po' accusato anche di questa cosa. Ma voi, mare o montagna? È vero che vi siamo in un paese che ovviamente può godere soprattutto della montagna. Però boh, io non ce la, io sono veramente, faccio fatica a decidere, perché vabbè, quando
1: no, io montagna
0: al mare,
1: tutta la
0: però
1: vita.
0: Però montagna è bellissima.
1: Io, guarda, cioè, l'estate in montagna, sarà che di educazione sono stata portata ogni anno un mese in montagna.
0: Sì, che bello.
1: Se dovessi rinunciare d'estate
0: bello,
1: al mare o alla montagna, io rinuncio al mare.
0: Sì.
1: Perché il mare a me piace, non dico d'inverno, ma
0: è
1: quando
0: è più
1: non
0: mondano,
1: fa caldo.
0: Bravissima, è più mondano, fa molto caldo.
1: C'è troppo marasma.
0: Marasma, la montagna anche quando è frequentata, anche quando è turistica, comunque è sempre più legata alla possibilità di starsene tranquilli.
1: Torniamo, cioè, allo spazio, alla densità,
0: sì, sì,
1: e
0: sì,
1: si è meno
0: sono
1: litigiosi.
0: D'accordo. Sono d'accordo.
1: Perché in spiaggia potremmo aprire un altro tema,
0: perché
1: importante.
0: Perché il sole, tra l'altro, poi te lo puoi godere anche in montagna,
1: ah, no,
0: e il bagno te lo puoi fare anche.
1: Perché il sole ti agita, ti fa diventare ancora più litigioso, che per
0: no,
1: me è vero.
0: No, sì.
1: Per me è vero, quando c'è la caldazza, che magari è di fianco qualcuno, e questo è un altro tema,
0: sì, sì.
1: Tipi da spiaggia.
0: Sì, sì, sì.
1: Quando è quello che grida,
0: sì,
1: quello che butta le gambe.
0: Sì.
1: No.
0: Non, no,
1: io divento come una gallina gigante,
0: sì, di 6
1: discendente
0: metri
1: dal T-Rex. Quindi preferisco autoescludermi.
0: Sì, sì, sì, no, è vero, è vero. La montagna ha un sacco di atù nei confronti del mare, sicuramente tra i tanti, appunto, anche il fatto che ci si gode comunque quasi sempre un'atmosfera un pochino più rilassata, più
1: ti
0: meno
1: pacifica,
0: rumorosa, ecco, più pacifica.
1: La montagna, sì, ti, sì, pacifica, il mare ti agita, poi è bellissimo,
0: è
1: anche il mare, per,
0: sì,
1: carità.
0: Sì, sì.
1: Però
0: d'accordo,
1: noi vi vogliamo bene anche se vi piace il mare, la caldazza e il marasma delle spiagge.
0: 079 873 8073, se ci volete mandare un messaggio. Questa è Alla Deriva con Julie Erlene Paltrax, anche oggi in diretta fino alle 14.

0: Beh, non lo so, io le nostre fattine di dischi ci vogliono invitare a un weekend di totale relax di Parei.
1: Hanno guardato la meteo.
0: Parei, crema solare. No.
1: Sì, piedi nudi, ciabattine,
0: esatto.
1: O scarpe da montagna.
0: Sì, esatto.
1: Mi raccomando, cappellino e occhiali da sole e idratatevi, perché probabilmente le fattine dei dischi hanno anche guardato la meteo.
0: Sì, è probabile.
1: Perché sarà bel tempo in tutta la Svizzera italiana,
0: infatti,
1: di sicuro.
0: Caldo, ma non la caldazza come due settimane fa, insomma, non con quell'ondata di calore pazzesca. Invece poi volevo parlare ancora velocemente di domani, visto che tu sarai presente qui.
1: Sì, esatto, domani il sabato a caso con Luca Mora torna e non, come avevamo detto la scorsa volta, non sarà l'ultima volta.
0: Ma che bello, come siete sderenati, io
1: è tutto a caso,
0: questo.
1: Noi amiamo essere così. E
0: non deve essere una scusa per essere sloppy comunque, come
1: noi non siamo mai sloppy, però la verità è che Luca non aveva guardato bene il piano.
0: Ok.
1: E quindi non sapeva.
0: È colpa sua. Ovviamente diamo,
1: secondo me è colpa,
0: diamo colpa
1: sua
0: a quelli che non ci
1: però
0: sono.
1: Però domani mattina ne parleremo. Io lo avviso già che gli ho dato la colpa. Comunque sì, saremo qui come sempre dalle 10:30 alle 12:30. Io dico la verità. Quando mi ha detto: "Ah, ma sai che non sarà l'ultimo ma il penultimo", io ero felice.
0: E beh, ci
1: perché
0: credo.
1: mi manca già quando non c'è. Come te, quest'estate saremo divisi
0: ma non divisi, perché ci vedremo comunque.
1: Però sì. Tanto poi la deriva torna, diciamolo.
0: Fine di agosto grosso modo dovremmo ritornare. Comunque non dobbiamo ancora salutare, andiamo avanti con la musica, ancora un paio di brani, tra i quali questo degli Sgaffi, che è recentissimo.
1: Schöni Panorama,
0: giustamente
1: bellissimo.
0: Loro non possono non prendere in giro questa espressione, che ormai vabbè è un classicone, un luogo comune, però
1: sì, è
0: così.
1: È un po' come di Cazzo e Fonsusi,
0: bravissima,
1: sono un po' quelle cose,
0: esatto. Schöni Panorama degli Sgaffi.

0: featuring Santi Gold, Man Next Door. Bello, reggae, anche il reggae è un po' sempre la musica che si associa al momento dell'estate, al relax, alle vacanze. Allora, poi qualcuno dice: ma cosa c'è di rilassante in montagna? Che spesso e volentieri, se ci vai, se te che è la Kai Munt, da che sempre da fare la legna, accendo il camin, cuisinare,
1: ma perché
0: ti
1: taghi la K? Mica lo mia.
0: No, tu non ce l'hai, tu vai in hotel.
1: Sì, o vado magari affitto l'appartamento.
0: Affitti l'appartamento, che è un po' diverso.
1: Sì, o magari vai da amici.
0: Sì,
1: o vai...
0: brava, mi piace questo tuo approccio. Sì.
1: No, però... io, allora devo dire, sono fortunata, c'ho un piccolo appartamento di famiglia, però è piccolino e non, c'è, non è una cosa...
0: Non è una cascina, tipo
1: no,
0: quelle...
1: No, non è che ti chiede di fare molto, se non tirare su le tapparelle, l'aspirapolvere alla fine, pulire i water.
0: Devo dire, io ho un paio di amici con la cascina, quella vera, la cascina vera in montagna, è vero che è un impegno, è vero che poi ogni giorno devi comunque fare legna, però la sera, quando sei lì che guardi il cielo stellato in montagna,
1: ma è quello,
0: e senti il camino che crepita e sei lì magari con la sdraio da feu che fa un po' freccia, anzi un bel po' freddo,
1: sì, che devi mettere,
0: però
1: il
0: l'aria
1: pullover
0: è pulita e tu...
1: quando gli altri schiattano di caldo tu sei lì così,
0: capito,
1: ma a me anche di giorno fare cose è il motivo per cui in spiaggia mi annoio, perché stare lì a soffrire il caldo e non fare niente, poi non è vero che si legge bene, io non riesco a leggere bene,
0: non ce la fai, è meglio, molto meglio leggere in montagna,
1: ma decisamente.
0: Come?
1: Mi dispiace.
0: Ha vinto, dai, vince la montagna.
1: Per me ha vinto in maniera molto democratica, vince la montagna. Anche perché voi siete talmente poco banali che non avete nemmeno partecipato al sondaggio meglio mare montagna.
0: Qualcuno
1: c'ha scritto,
0: sì, però. C'ha scritto. Tra l'altro la nostra carissima Geraldine, che salutiamo, che è stata anche una delle tue ospiti quando ti sei recata a Giubiasco, ci dice: stasera gli sgaffi li abbiamo appena sentiti al villaggio dei mondiali a Giubiasco. Se volete vederli e passare un po' di tempo in compagnia,
1: sapete
0: dove andare questa sera. Grazie per avercelo suggerito.
1: Voglio anche augurare un buon viaggio a Eti e Michela, perché loro venerdì partono in Islanda. Vedi come sono in on topic loro? Vanno sia al fresco che nel paese più pacifico che ci sia.
0: Che bello, che bello. Vorrei sapere cosa intendete come cascina, se ci arrivi in auto. No, quella che dico io, le due che dico io, una ci va mezz'ora almeno di camminata, l'altra ci vanno quasi 3 ore e passa di camminata, ma bella in piedi. Quella è veramente una cascina. O ci vai in elicottero o ci vai a piedi. Quella è la vera cascina. No, ci siamo capiti. Ci siamo capiti. Sì, per forza. Perché se non sai dov'è, tra l'altro, non ci arrivi. Per cui
1: a meno che tu non sia in litigio con te stesso, ma qui si aprono altri capitoli.
0: Sì, vabbè, è vero. Invece dedichiamo a tutti voi amici e amiche sicuramente un brano di un gruppo amato da tutti e da tutte, non solo nella Svizzera italiana ma nel mondo, da milioni di fan da sempre, con un brano che si sposa sempre di Riffo di Raffa con tutti i grandi appuntamenti sportivi,
1: ma anche con noi stessi
0: bravissimi,
1: a occhi chiusi,
0: con Sterchi che arriverà a farvi compagnia. Vi lasciamo coi Queen e We Are The Champions. Ciao
1: ragazzi, ciao, buon weekend.
0: Ciao.

0: dai che è venerdì.
1: Quello vero, il 12 giugno alle 14:02 minuti arriva Alessio Rigoni, a.k.a. DJ Sterchi, con la Simo. Ciao Simo.
2: Ehi, che entusiasmo bello. Ciao.
1: Beh, d'altronde è il venerdì, è la nostra
2: giusto.
1: Giornata. Fantastico. Tra l'altro si prevede una meteo perfetta su tutta la Svizzera italiana.
2: Bello, ventilato.
1: Ci sono tantissimi eventi bellissimi uno dopo l'altro.
2: Dei quali tu parlerai.
1: Esatto, in questa agenda di oggi che veramente gonfia di un sacco di belle vibrazioni. La meteo, quindi andiamo nel dettaglio, grazie a Meteo Svizzera. Al sud fino a stasera sarà soleggiato, punto. Verso la Svizzera orientale, nuvoloso con qualche goccia. In Romandia passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Temperatura massima 23 gradi al nord, 26 al sud della Svizzera. Previsioni per domani, sabato, in tutto il paese soleggiato, punto. Come detto, appunto, bello stabile, temperatura minima 14 gradi, massima 27 al nord, 30 gradi al sud. Già un filino troppo, ma non lamentiamoci, assolutamente no. Simona, con l'aggiornamento delle notizie delle 14.
3: 3 News.
2: A Lugano si è chiuso con pesanti condanne il processo per la rapina alla gioielleria Taleda. Tutti e 7 gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di rapina aggravata e di altri reati. La pena più severa, 14 anni di carcere, è stata inflitta al presunto capo della banda, un 50enne serbo legato al gruppo criminale dei Pink Panther. Per lui la corte ha riconosciuto anche il reato di tentato assassinio. Durante la fuga aveva infatti cercato di sparare contro gli agenti intervenuti sul posto. Il Consiglio federale vuole prolungare fino al 2035 gli aiuti al traffico merci ferroviario attraverso le Alpi, stanziando 486 milioni di franchi. La proposta messa in consultazione è stata decisa dopo anni di calo per il trasporto merci ferroviario. Sempre il Consiglio federale vuole garantire per legge l'insegnamento di una seconda lingua nazionale alle elementari. La misura risponde alle iniziative di diversi cantoni germanofoni che intendono rinviare lo studio del francese alle scuole medie. Il governo ha aperto una consultazione e avverte: conoscere le lingue nazionali è essenziale per la coesione del paese. Per finire, la Svizzera continua a fare i conti con la siccità. Nonostante le piogge e i temporali degli ultimi giorni, molti fiumi e laghi presentano livelli eccezionalmente bassi. Secondo gli esperti, il cambiamento climatico comincia a farsi sentire anche nel regime delle precipitazioni. A pesare sono soprattutto i mesi di aprile e maggio, particolarmente secchi, e un manto nevoso molto ridotto sulle Alpi. La Confederazione prevede un ulteriore peggioramento nei prossimi giorni, con corsi d'acqua sempre più in magra e una crescente mancanza di umidità nei terreni, soprattutto sull'altopiano e nel Giura.
3: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterchi.
4: Dai che è quasi finita, dai che è venerdì.

0: Forget You, successone di Silo, forse l'abbiamo addirittura conosciuto con questa qua che era la tredicesima posizione in Svizzera dei singoli più ascoltati, era numero uno in UK, era numero due di Billboard.
1: È venerdì per me, è per te.
0: Il venerdì è per me e per te, brava, è giusto così. Ce l'abbiamo
2: l'attesa
0: fatta.
2: L'attesa del venerdì.
0: È qui.
2: È essa
0: qui.
2: Stessa venerdì.
0: Dai, che venerdì, è una filosofia di vita, il venerdì è un giorno meraviglioso.
3: Dai che le venerdì, zio Stambecco.
0: Ecco, così vi voglio sentire questo venerdì, penultimo venerdì di questa stagione, perché poi il prossimo si chiude baracca, si fa

0: così le disfacciamo, come diciamo noi nella Svizzera italiana.
1: Grande Serchi, dai che è venerdì.
0: Eh sì, 14:10 inizia una puntata meravigliosa di

0: So What? Sì, cara Pink, che ci fai cantare le tue belle canzoncine, belle, allegre, positive, forti, è quello che ci piace.
1: Perché è vero, oggi è venerdì, ma io lavoro tutto il weekend, quindi mi viene da dire, dai che venerdì, ma in poche ore comunque arriva anche il lunedì, e lo so che tutta la Svizzera italiana mi starà odiando.
0: Applauso per questo ragazzo che si immola nel suo piccolo momento. Sadomaso, ciao carissimo, ciao. No, un saluto chiaramente sempre va col cuore a chi lavora il weekend, tipo quelli di Rete 3, tutta la RSI lavora anche il fine settimana, figurati poi i fine settimana di mondiali di calcio, vabbè, ci siamo anche noi. Tra l'altro domani seguiremo anche la prima partita della Nazionale Svizzera. E allora abbiamo un'agendona veramente piena di cose importantissime, cose grandi, alcune le abbiamo presentate durante la settimana, quindi risentiremo un pochino le varie interviste che sono passate su queste frequenze in questa trasmissione.
2: Dai Sterchi, mi piace la tua trasmissione perché mi ricorda che nella vita bisogna ridere, scherzare e vivere e dire dai che è venerdì.
0: Mamma mia ragazzi,
3: dai che è venerdì,
0: sì. Calma, sono scoppiati i timpani nel frattempo.

0: Ma è lanciatissima, brava, brava. Ci piace comunque il ritmo, canzoncina, va bene, businessman, ma sostenuta. Il venerdì.
1: Dice Sterky, dava gli escurde Piontek.
0: Pure in polacco, molto bene.
2: Dai, che è venerdì.
3: Weekend Radar.
0: Esatto, e allora iniziamo con l'evento, uno degli eventi da sempre storicamente seguiti da Rete 3 da una trentina d'anni, no? Quant'è che c'è? Sì, più o meno. Ah no, ecco, sì, 34. Ragazzi. Prende il via questa sera a Chiasso la 34esima edizione di Festate, il festival di culture e musiche del mondo, per due giorni, stasera e domani, Piazza Bernasconi, gli spazi adiacenti al Palazzo Municipale torneranno a essere il centro di dinamiche interculturali attraverso concerti, approfondimenti e incontri. Il tema scelto per il 2026 è Facciamo Rete, un filo conduttore che unisce la solidarietà, l'integrazione e lo scambio culturale, includendo quest'anno anche la proiezione pubblica della partita di Coppa del Mondo tra Svizzera e Qatar sul maxi schermo della piazza principale. Perché no? Non è mai stato fatto, ma perché no? Ci ha suonato anche DJ Sterky. Il programma musicale si concentra su una selezione di artisti internazionali di alta qualità che reinterpretano le tradizioni dei rispettivi territori di provenienza. Stasera dalle 20 l'apertura è affidata al set di DJ Costa, seguito alle 21 dal polistrumentista calabrese Davide Ambrogio, che propone un lavoro di ricerca vocale e strumentale legato alle tradizioni orali del Sud Italia, riattualizzate con l'uso di loop station ed elettronica. Alle 23 salirà sul palco la cantautrice nigeriana Neka, esponente di rilievo della scena new soul e hip hop internazionale, nota per i suoi testi di forte impegno sociale e politico. Dopo ascolteremo una delle sue ultime produzioni. Domani, come detto, dopo la partita, la parentesi sportiva sul maxi schermo, la chiusura musicale della manifestazione vedrà protagonista la band colombiana Super Rem, con un repertorio incentrato sulle sonorità tropicali e ritmi nella tradizione afro-colombiana spettacolari, reinterpretati in chiave contemporanea. Parallelamente ai concerti sul palco principale, l'attività del festival comprende l'esibizione di artisti di strada nel nucleo cittadino con le compagnie Circo Pacco e Duo Flosh, le proposte della scena off dedicate ai progetti emergenti, il tradizionale mercato delle culture e gli spazi, soprattutto gli spazi gastronomici di Mangiamondo, che è uno dei plus di Festate che ho sempre adorato. Come ogni anno, l'evento coincide con le iniziative legate alla giornata del rifugiato, alla presenza di numerose organizzazioni non governative. L'ingresso a tutte le strade è gratuito, i dettagli completi sugli orari e la viabilità sono consultabili sul sito del Centro Culturale di Chiasso. Quindi buona festate a tutte e a tutti. Ascoltiamo la Neka. Pezzo del 2021, Buckle Up. Stasera, alle 23, sul palco di Festate.

0: Sì, esatto, Weekend Radar, soprattutto perché è venerdì, allora passiamo gli appuntamenti della nostra agenda sul territorio. Inizia ufficialmente questa sera uno degli eventi all'aperto più attesi nel Luganese, anche perché è gratis, voglio dire, in piazza Chiattone a Breganzona si accendono infatti i riflettori sulla 29esima edizione di Breganzona Estate 2026. La manifestazione apre i battenti oggi e domani, sabato. Questa sera il concerto degli Hippie Fish della Vasco Gem, mentre domani, oltre al concerto della Rufus Band, ci sarà un altro maxi schermo per seguire in diretta la partita di calcio della nazionale svizzera ai mondiali. In settimana abbiamo raggiunto al telefono l'organizzatore del festival, Tiziano Bonoli, che ci ha raccontato lo spirito con cui la macchina organizzativa, i volontari e le volontarie si preparano a questi due giorni di festa. Ascoltiamo un estratto del suo intervento.
1: Quest'anno abbiamo la grande novità che è sicuramente la partita di calcio che trasmettiamo su grande schermo in piazza, dunque l'invito che faccio a tutti è venite a tifare, venite nella nostra fan zone decorata tema Svizzera e sulla nostra piazza, e quello sarà sicuramente un bellissimo momento, sperando ovviamente che la nazionale faccia il suo dovere.
0: Ma sì, dai, siamo talmente forti,
1: poi,
0: ormai sono a gufo.
1: Certo. Quindi, no, ma poi tra serpenti e tutto,
0: sì, è vero, è vero, passaporti strani, sì, sì, sì. Sabato 13 giugno, quindi sabato prossimo il programma musicale vedrà protagonista la Rufus Band.
1: Rufus Band molto apprezzati, loro fanno uno show davvero bellissimo, non solo musicale ma anche proprio scenico. Loro cambiano vestiti a dipendenza di quello che suonano eccetera, fanno davvero una cosa molto molto figa da vedere. E poi il venerdì chiaramente
0: sì.
1: Non dimentichiamoci,
0: siamo sempre in piazza Chiattone.
1: Cominciamo con l'apertura dei bar alle 18:30, poi l'apertura della cucina alle 19 e poi dalle 21 concerti con un bel ritmo, un bel sound, per poi chiudere con Vasco Gem, dunque sicuramente già una band molto nota, molto apprezzata e che chiaramente non vediamo l'ora di vedere all'opera.
0: Tutte le info su breganzonestate.ch. I Cure adesso.

0: Ma che bel sound, house music molto anni 90. Ralphy Rosario, d'altronde si tratta veramente della storia della house music, qui con Bob Sinclair, Donna Blackley, Take Me Up in Dai Che Venerdì. Oh, ma non c'è più nessuno che dice Dai Che Venerdì, dai. 079 873 80 73.
1: Dai Che Venerdì, finalmente quello originale.
0: Bravo.
2: Dai Che Venerdì.
0: Weekend Radar. Sì, Weekend Radar di brutto. Ho detto un sacco di cose che si possono fare, da quelle grandi a quelle più piccole. Questo fine settimana con noi c'è un ospite al telefono che abbiamo contattato per un evento che mi vede diciamo in console. Si tratta di Mike Blaser. Ciao Mike, ci sei?
3: Ciao Sterchi, esatto, oh, ci sono.
0: Eccolo! Mike, oggi chi rappresenti, tra l'altro? Che sono varie associazioni, varie cose che non, quindi devo capire bene.
3: Io sono il presidente dello Sci Club di Claro.
0: Oh!
3: Però abbiamo altre società, come dice.
0: Chi è che organizza? Beh, allora, la commissione di quartiere di Bellinzona,
3: esatto,
0: cioè
3: sì,
0: di Claro.
3: Claro Viva, sì.
0: Claro Viva.
3: Sono loro al centro, diciamo.
0: Sì, perché Claro fino a qualche anno fa era un comune a sé, adesso ha deciso di entrare
3: nella grande bizona.
0: Nella grande bizona, con la fortezza super bella, e quindi l'associazione di quartiere Claro Viva è lì che comunque resta il cuore pulsante del piccolo grande quartiere di Claro, e nel piazzale delle scuole di Claro, tra l'altro piazzale bellissimo, tutto bello col prato, con una bella vista, no?
3: E con manca tanti... il lago.
0: Beh, c'è la valle, c'è la zona, insomma, della riviera, no? Si vede giù un po',
3: sì.
0: Un po' la natura che circonda questo quartiere. Ecco che Claro Viva, con voi dello Sci Club Claro, organizza un evento che si chiama...
3: c'è anche il calcio, gli scout, non siamo unici, se no poi si offendono.
0: Mamma mia, pure gli scout.
3: Mamma mia, Sergio, non dimenticarli.
0: No, ma no,
3: calcio,
0: gli voglio bene. Ma certo.
3: Gruppo genitori.
0: Mamma mia, ragazzi, il gruppo genitori. Il
3: no, domani ci picchiano.
0: No, ci mancherebbe altro, raga. Un sacco di robe, perché giustamente organizzano la festa d'estate, d'inizio estate, e prima dell'inizio vera dell'estate, che sarà la prossima,
3: esatto,
0: fine settimana. E quindi vi siete coalizzati.
3: Giochiamo
0: tutti.
3: Giochiamo d'anticipo.
0: Ma certo, guardiamo avanti, che ce frega, no? Prendiamo tutti in contropiede, usando termini calcistici, no? Visto il tempo.
3: Esatto.
0: Visto il periodo. Ecco,
3: visto
0: quindi...
3: che appunto domani sera proietteremo anche su maxi schermo la partita della nazionale contro il Qatar.
0: Svizzera.
3: Abbiamo preso un
0: Qatar,
3: un maxi schermo da 4 metri.
0: Bene.
3: Quindi ci sarà. Non abbiamo speculato sulle misure.
0: Anche il nostro Mitch, che partecipa alla trasmissione, quelli non ci resta che il cactus, quelli del cactus, vabbè. Mi ha detto che ci sarà, sarà presente anche lui, quindi potrà firmare autografi.
3: Grazie.
0: In qualche maniera.
3: Fantastico.
0: Me lo presento, visto che sarò l'animatore di questo super evento, nonché il DJ alla fine della partita. Quindi, raga, raccontiamo per chi non fosse mai venuto questa festa di inizio estate di Claro, un appuntamento fisso.
3: Allora,
0: iniziamo molto atteso.
3: Esatto, sì, adesso da qualche anno che la facciamo, sempre abbiamo un sacco di gente, siamo super contenti. Inizia alle 18:30, ci saranno vari track food dove si potrà mangiare, così che abbiamo dato la possibilità a tutti di scegliere quello che più desiderano. Ci saranno anche i dessert, quindi i gelati, le crepe. Ci sarà il nostro super DJ Sterchi in console, e avremo alle 9 o 9:30 l'inizio della partita. Ci sarà per i più piccoli i gonfiabili, per i medio l'arrampicata, avremo un sacco di attività per tutti, dai più piccoli ai nonni.
0: Ricordiamo.
3: Quindi tutti benvenuti.
0: Tutti benvenuti, chiaramente dai bambini, le famiglie, i ragazzi, gli adulti. Poi dopo la partita si fa festa fino almeno all'una. Luci,
3: esatto,
0: discoteca e tutto il resto. Chiaramente ci divertiremo, sbrago assicurato ovviamente col sottoscritto. Ma se ci fosse gente che non è mai stata, che dice ma la festa d'estate di Claro, va, vediamo, come descriveresti l'atmosfera che si respira durante la festa?
3: Ancora nostrana,
0: senza dubbio.
3: No, amichevole, c'è un bel ambiente in famiglia, sono tutti lì per divertirsi, e ci sono appunto più attività da fare, quindi c'è anche tanto intrattenimento, e e tanto divertimento, più di così.
0: E infatti, c'è il bar
3: fornito. Ci troviamo al centro paese, vicino alla Coop, per chi non sa la strada.
0: Ecco, diamo qualche informazione pratica a chi ci ascolta. Dove si svolge esattamente la festa?
3: Alle scuole elementari di Claro, quindi a centro paese. Si può arrivare anche in bus per chi non è motorizzato. Quindi si scende alla fermata Claro Pontone e in 5 minuti a piedi si arriva alla festa.
0: Bello, raga, usiamo i mezzi pubblici, soprattutto se state lì in zona, ma se venite da altri luoghi ci saranno anche i posteggi, immagino, parcheggi segnalati.
3: L'ho detto per te, che so che sei fan dei mezzi pubblici.
0: Bravo, no, però so che lì da voi a Claro, nel Bellinzonese, vi muovete tantissimo in bicicletta e questo vi fa onore, è molto bello, anche le famiglie proprio col carretto dietro e l'evento è inclusivo anche per questo, quindi c'è sicuramente tanto da fare, da divertirsi. Domani danno 30 gradi, quindi saremo in spiaggia, ve lo dico subito.
3: Praticamente.
0: Ricordiamo, quindi
3: vediamo il dress code, infreddito e costume.
0: Ma guarda, se c'è una cosa che caratterizza il pubblico di Claro della festa di inizio estate, sono sicuramente quelli che vengono in bicicletta, la pacatezza nel bere birra e soprattutto poi è vero che ci saranno i cocktail, quelli estivi, ma soprattutto l'uso dell'infradito.
3: Esatto, gestiremo il bar noi dello Sci Club, quindi vi aspettiamo.
0: Esatto, quindi il dress code è l'infradito, ragazzi, in ogni caso.
3: No,
0: ciabatta assolutamente. Maglietta
3: hawaiana,
0: domani camicia hawaiana, 30 gradi, diciamo che ne ho fatte almeno altre due di feste con voi di inizio estate a Claro e le temperature non sono mai state così favorevoli come oggi, quindi grande
3: Fantastico. Grande nottata.
0: Certo. Poi sono lì proprio per prendermi tutto quel buon profumo di griglia che mi arriva lì in console. È una cosa veramente meravigliosa. Allora io direi, ho preparato anche un bel pezzo di quelli che fanno danzare. Appuntamento domani, quindi alla festa di inizio,
3: dalle
0: 18.30 alla festa di inizio estate di Claro, mitico quartiere di Bellinzona. Io saluto quindi il nostro ospite che si è prestato per questa cosa, naturalmente, e facciamo un applauso a tutte le volontarie e i volontari senza i quali non ci sarebbe neanche la festa di inizio estate di Claro, no?
3: Assolutamente sì, grazie Sterke.
0: Ciao,
3: grazie
0: Mike.
3: A te, grazie a tutti e ci vediamo domani sera.
0: Ciao, grazie. Ciao. Senti che atmosfera maranza, carica, positiva. Sono già un po' sudato, eh.

0: guarda, mi piacciono le maranzate, soprattutto se salgono sopra i 130 bpm. Bravi, bravi. Adesso però.
1: Dai, che è venerdì.
0: Eh sì, continuiamo con la nostra super agenda, così bella, così giovane, piena di cose belle da fare. E attenzione perché abbiamo... Aspetta, ho perso il foglio. Ce l'ho, eccolo qua. Parliamo di basket adesso, veloce, se siete appassionati di basket, bravi, giusto. O semplicemente cercate qualcosa di diverso per il weekend, segnatevi in agenda questo evento domani a Lugano, in piazza Rezzonico. La città si trasforma in un playground a cielo aperto per la finale del 3x3 Ticino Tour, tra sport, musica, atmosfera urban, anche se non ci sarà DJ Sterky, che sarà claro, ma sarà comunque molto figo. Ne abbiamo parlato con Mattia Meyer di Ticino Basket e Brian Gianinazzi di Triple District. Ecco che cosa vi aspetta.
2: Il 3x3 e il basket, chiamiamolo normale, 5 contro 5. Sì, esatto. E infatti si unisce alla perfezione con quello che portano Brian e Alessandro e Triple District, che è perfetto. È un altro sport sostanzialmente, ci sono dei punti in comune, devi sempre buttare una palla dentro il canestro, ma cambia, si gioca su metà campo, si gioca in tre, cambiano le regole di gioco a livello di tempistiche, si gioca a tempi da 10 minuti, vince chi arriva al 21 o allo scadere del timer, ci sono le azioni più veloci.
0: Bello, spettacolari, intense,
2: come il campetto, poi
0: fisiche.
2: Come il campetto, tu prendi la palla, la passi fuori, devi uscire dall'area e inizi l'azione. Chi ha giocato al campetto, ecco, questo è il 3x3.
0: Che bello. Parliamo di livelli, chi partecipa? È una cosa da giocatori, giocatrici esperti o è aperta anche a chi vuole semplicemente mettersi in gioco?
2: Quest'anno era aperta soprattutto a chi voleva mettersi in gioco. Abbiamo una categoria under 14 con i ragazzini, loro sono tutti tesserati, la maggior parte nelle loro società. Giocheranno sabato mattina dalle 9:30 a mezzogiorno e poi abbiamo i senior. Con l'idea dei senior era anche di riportare un po' magari al basket chi dal 5 contro 5 è uscito per vari impegni generali.
0: Contestualizza senior.
2: Senior da over 18, giusto?
0: Non over 50.
2: Molto ampio come definizione.
0: Appunto.
2: Diciamo over 18 e proprio in su.
0: No, se no mettevo su una squadra di Rete 3
2: sì,
0: di 50 anni.
2: L'anno prossimo potete pensarci, l'idea è di riproporre il tutto anche l'anno prossimo, sì.
0: La vedo malissimo.
2: Vi aspettiamo. Ma non, nessuno viene giudicato, l'importante è divertirsi, chi vuole vincere gioca per vincere e gli altri si fanno una risata.
0: Ecco, una delle cose belle è che non è solo sport, l'abbiamo già detto, c'è musica, DJ set, food, diventa quasi un mini festival, giusto?
3: Esattamente,
0: Brian?
3: Festival che comprenderà appunto più sfaccettature, musica che tra l'altro andrà avanti fino alla mezzanotte.
4: Ciao Sterky, dai che venerdì ci si spacca le perche fino alle 7:30 di sera.

0: No, ho messo assieme le idee, ecco, erano i Gangstar di cui lui era guru, ecco, no, scusate, sono passati un po' di anni, ma questi li passavamo di brutto a Rete 3, c'ero già nel 95 Rete 3, chi se lo ricorda? Nessuno, molto bene.
1: Dai che venerdì, che domani non tocca Mongiwak e poi mo anche dopo domani.
0: Ma non è bellissimo fare la radio in questo ambiente qua? Cioè, passiamo dal rap urbano, roba un po' jazz, bluesy, che ha dentro tutta la storia della musica, le città, le auto, i quartieri, le strade, alle vacche da mungere. Siamo, è un mondo perfetto, bellissimo. C'è un po' di questo e un po' di quello. Oh, stupendo. E poi ci sono anche i pensionati che ascoltano il programma, non solo i giovani, giovani come me, d'altronde. C'è Sonia, cosa c'è Sonia?
2: Dai, hüti friti! A me cambia una gotta perché sono in pensione. Ciao!
0: Grande! Pure in svizzero tedesco e poi in dialetto ticinese, va, che fantastico!
3: Mirtigisch, dal Frittigisch!
0: Ciao Dario, ecco, bene! Arci scrive: non c'è gusto a dire dai che è venerdì di venerdì. Eh no, vabbè, dai, però dai, fallo, non ti preoccupare, fai come Agostino.
4: Ciao, aspetti, dai che è venerdì e stasera siamo a fare la piscina.
0: Direttamente dalle cascate della Loira. Va bene, ok, adesso parliamo di un altro evento che ci sarà sabato. Imbarco immediato propone una serata che unisce riflessione e, attenzione, mancava questa parola oggi, convivialità. L'associazione attiva in Ticino, impegnata da 20 anni nella creazione di spazi inclusivi per la comunità LGBTQIA+, organizza eventi culturali, momenti di incontro per favorire dialogo, visibilità e condivisione. Come racconta Federico De Angelis, l'idea è mescolare approfondimento e leggerezza, creando occasioni aperte a tutti e a tutti. E sabato sera questo si traduce nella presentazione del libro Crossdresser, seguita da aperitivo, musica e contenuto tra racconto e festa. Sentiamolo.
5: L'imbarco immediato è nata nel 2006, come dicevi bene tu, da un collettivo già preesistente, quindi da Collegati.
0: Perché prima non c'era nulla che aggregasse la comunità LGBT.
5: Non c'era un collettivo, non c'era un'associazione. Era importante, quando è nato Imbarco, il fulcro era proprio

0: che non lascia spazio a dubbi, crossdresser, seguito da un aperitivo, che esatto. Non è, comunque sembra importante. Ci aiuti a capire di cosa
1: sono due eventi sono due eventi in realtà in quella stessa giornata. Prima c'è appunto appunto quello che parlavi tu, l'incontro con l'autore qui a Massagno, per quanto riguarda questa presentazione, e con un aspetto importante anche della visione e del movimento LGBT anche dalla parte italiana in qualche modo, quindi dai nostri vicini. E poi c'è la presentazione con una serata al ristorante con Apero Cena, aperto ovviamente a tutti come ho sempre detto, al ristorante Balena di Locarno, in cui ci sarà la presentazione anche del podcast di Natascia Bandecchi, che hai ricordato prima,
0: certo.
1: Non solo sui 20 anni di imbarco, ma proprio sul movimento LGBTQI+ nella Svizzera italiana, in Ticino, in cui ovviamente anche noi facciamo parte. Quindi è il primo lancio di questo podcast, che è uno dei nostri in qualche modo regali anche alla comunità per i 20 anni, e una bella serata, vi aspettiamo a Locarno.
0: Ok, vorrei dire che crossdresser ha un significato che si lega chiaramente alle vostre attività, l'ho trovato, indica una persona che indossa occasionalmente o abitualmente abiti, accessori o trucchi tradizionalmente associati al genere opposto al proprio. E il podcast di cui abbiamo parlato si intitola Panico Morale, verrà pubblicato domani. Questi sono i recount invece.

0: Questo è Viaggio Summer Remix dei Recount, che suoneranno questa sera in Piazza del Sole a Bellinzona per i Beatles Day, beatlesday.ch. Poi seguiranno i Rockets, stasera i Rockets, quelli di Galactica, On the Road Again. Però prima, appunto, alle 21 ci sarà il concerto dei Recount stasera a Bellinzona. Andiamo avanti con la nostra agenda per chiudere questa puntata di Dai che è venerdì, perché faccio fatica perché a chiudere, perché è piena di roba. L'ultimo, torniamo a parlare di Scollinando 2026, la giornata gratuita che da 16 anni invita a vivere il territorio in modo sostenibile, lento e consapevole, riscoprendo a piedi la collina nord di Lugano, un evento che unisce natura, mobilità dolce, cultura, associazionismo locale, senza iscrizioni né percorsi obbligati. Ognuno può costruirsi la propria giornata tra passeggiate, attività e incontri per famiglie e non solo. Lunedì abbiamo incontrato dal vivo la coordinatrice dell'evento, Anna Rota Biadici, per farci raccontare lo spirito di questa manifestazione e novità dell'edizione 2026 che mette al centro i comuni di Canobbio e Comano.
1: Sì, ci sono quest'anno 6 aree animate, 2 a Comano, che è la piazza Nagarnoldi, quindi molto centrale in paese, e l'altro

0: il Parco San Bernardo, quindi nel bosco, un parco ristrutturato recentemente dal comune, tra l'altro un po' più fresco magari, ed è carina la passeggiata. Si può raggiungere Canobio sia passando dalla cima poi del Colle San Bernardo, scendendo sempre nel bosco e arrivando alla zona della Ganna di Canobio, quindi la strada verso Tesserete, oppure dall'altro lato andando verso la scuola di Comano e poi scendendo Trevano e risalendo verso il paese di Canobio, perché a Canobio sono animate la Piazza Colombari, che è proprio nel nucleo, il piazzale parco della scuola elementare, quindi sempre in paese, e poi vi ho citato la Ganna, ci sarà appunto una piccola zona animata lì con l'alambicco in funzione, con dimostrazioni e possibilità di assaggi, e la zona del Maglio con la possibilità di provare il gioco delle bocce, c'è l'osteria che è una zona animata, e una camminata metabolica, una cosa nuova che ho appena sentito. In paese, nei due comuni, le attività sono svariate, ci sono appunto le tappe dell'energia, ci sono delle attività sportive, si va dagli scacchi alla pole dance, ad attività di ballo, prove di danza, bello, di vario tipo, country.
1: L'anno scorso mi ricordo l'inline dance, sì, c'era.
0: Sì.
1: Ma non solo. Poi ci sono eventi per famiglia, ma non solo, eventi anche per bambini, ma anche per over 60.
0: Sì,
1: c'è qualcuno anche... ascolta anche Rete 3, qualche giovane sessantenne, qualche ragazzo, ragazza.
0: Sì, in partenza da Comano, dalla piazza, c'è Prosenectute che organizza con la sua sezione più sportiva una camminata dei percorsi di Scollinando adatta e a ritmo adatto per gli over 60 e accompagnata.
1: Che bello, al Parco San Bernardo a Comano ho visto Messer Riccio, Cavaliere Errante, attività di educazione ambientale su ricci e giardini naturali con Pronatura Ticino, veramente tantissimo materiale, tantissima esperienza di vita, del territorio, di socializzazione, anche tanti momenti artistici e musicali, dai clown, acrobati, di salto in alto al mentalista, quel mentalista lì, Federico Soldati, fino al gran finale ispirato al film Coco. Parlaci del gran finale a Comano, Parco Quattro Strade.
0: Sì, l'evento finale è unico per tutto Scollinando, dalle 3:15, perché appunto abbiamo anticipato di un'ora anche questo. Sarà uno spettacolo musicale, una sorta di musical, con in scena gli allievi della scuola Step in Time di Massagno. Saranno una settantina i ragazzi e ragazze, bambini e bambine che partecipano, ed è appunto cantato, recitato e ballato da loro.
1: Scollinando quindi domenica, per tutti i dettagli, i percorsi e il programma completo, riferimento del sito ufficiale scollinando.ch.

0: al mare in vacanza, la voce di Gaia che abbiamo ascoltato con Shega. Salutiamo il nostro DJ Sterky, sono le 15:02 e buongiorno
1: Radio
0: e buon pomeriggio. Sta per iniziare un nuovo episodio di Chip Chip con la Simo. Prima però diamo uno sguardo alle previsioni del tempo, subito dopo l'attualità con Julie Erlen. Oggi giornata piuttosto estiva, con sole, qualche nuvola di passaggio, temperature decisamente gradevoli tra 24 e 29 gradi a seconda delle zone, nel complesso tempo stabile con al massimo qualche isolato sviluppo nuvoloso, ma verso sera.
1: 3 News.
2: Morto oggi un cittadino svizzero in un incidente in elicottero avvenuto sul Lago Maggiore nei pressi di Stresa. L'uomo, oltre 60 anni, era ai comandi del velivolo privato, precipitato poco dopo il decollo da una villa di Lesa. Ferite altre 3 persone che si trovavano a bordo. Non sono ancora note le cause dello schianto. A Lugano si è chiuso con pesanti condanne il processo per la rapina alla gioielleria Taleda. Tutti e 7 gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di rapina aggravata e di altri reati. La pena più severa, 14 anni di carcere, è stata inflitta al presunto capo della banda, un 50enne serbo legato al gruppo criminale dei Pink Panther. Per lui la corte ha riconosciuto anche il reato di tentato assassinio. Durante la fuga aveva infatti cercato di sparare contro gli agenti intervenuti sul posto. Il Consiglio federale vuole prolungare fino al 2035 gli aiuti al traffico merci ferroviario attraverso le Alpi, stanziando 486 milioni di franchi. La proposta messa in consultazione è stata decisa dopo anni di calo per il trasporto merci ferroviario.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16.
3: Let's funk this party up right here.

rock, inizio super anni 90. Me lo merito, nel senso positivo. Just get up and dance. Just get up and dance. La pronuncia è discutibile, ma poi mi ripiglio. Mi sento proprio come un computer con tutte le finestrelle aperte, no? Che poi le devi chiudere, altrimenti è un po' rallentato. Non importa. Quando poi arrivo in diretta, tendenzialmente nella prima mezz'ora poi mi ripiglio e mi sveglio. 15 e 8 minuti. Buongiorno! Benvenuti in un nuovo episodio di Chip Chip. Vi do l'immagine di questa puntata. Allora, oggi mi vedo così. Siamo sotto un albero, un mega albero, un bellissimo enorme albero, una coperta leggera, qualche libro sparso, una bottiglia d'acqua fresca, il rumore delle cicale, magari anche in lontananza. A me non danno fastidio, anzi fanno subito vacanza le cicale. Non stiamo facendo niente di particolare, stiamo semplicemente all'ombra mentre il resto del mondo corre sotto il sole. Niente panorami da cartolina, niente imprese sportive, niente scalate, solo un grande albero che fa il suo mestiere da decenni, stare lì. E noi per le prossime due ore faremo più o meno la stessa cosa, ci mettiamo all'ombra, ascoltiamo un po' di musica, due chiacchiere leggere e lasciamo che il pomeriggio passi senza bisogno di corrergli dietro. Questa è l'immagine in un angolino della nostra mente, ovvio che si lavora, si fa tutto quello che dobbiamo fare, al bisogno, quanto basta, QB, evochiamo questa immagine. Benvenuti Chip Chip, l'unico programma in grado di abbassare il cortisolo, forse anche il colesterolo. Abbassa tutto quello che ci fa male.

tanti modi per chiacchierarcela. 079 873 8073. C'è chi mi scrive magari su Instagram, Foglia trattino basso Simona, facile da trovarmi. Insomma, le occasioni per scambiarci due parole non mancano di certo, ma soprattutto stare insieme, ascoltare la musica così, proprio in compagnia, come fossimo tra amici, ma in effetti dopo tanti anni lo siamo. L'altro giorno abbiamo parlato, vi ho parlato degli schiscettari, no? Quelli organizzati, quelli che alle 9 di sera stanno già pensando al pranzo del giorno dopo, quelli che aprono il frigorifero con lo sguardo di un architetto e assemblano contenitori, divisori, salse, posate, pieghevoli. Oggi invece parliamo dell'altra grande categoria, quelli che a mezzogiorno escono, mensa, ristorante, bistrò, tavolino al bar, non importa dove. Per noi il pranzo non è soltanto nutrimento, è un evento sociale. Siamo persone che apprezzano la chiacchiera tra colleghi, il come va, il commento sulla giornata, il racconto del fine settimana e naturalmente il grande classico lamentarsi affettuosamente del lavoro mentre si è ancora al lavoro. C'è anche un altro vantaggio non trascurabile: non devono pensare la sera prima a cosa mettere nel contenitore. Noi non dobbiamo farlo, perché diciamolo, la schiscetta richiede comunque pianificazione, organizzazione, e la pianificazione richiede che esista qualche cosa da avanzare, cosa che non succede mai. Io appartengo a una categoria ancora diversa, quella per cui gli avanzi sono quasi una leggenda metropolitana. Sappiamo che siamo due buone forchette, io e mia figlia. Io penso che le ricette spesso finiscono esattamente quando devono finire, a volte persino un po' prima, per cui il concetto di aprire il frigorifero e trovare il pranzo di domani già pronto mi affascina quanto la vita dei panda e le aurore boreali, è vero? E poi chi va a pranzo fuori ha un piccolo rito quotidiano che trovo bellissimo. Per mezz'ora o 40 minuti cambia scenario, lascia la scrivania, lascia le email, lascia le notifiche e si siede a tavola con altre persone. Magari si parla di lavoro, sì, è vero, magari no. Magari si scopre che il collega tranquillo del terzo piano ha corso una maratona, alleva tartarughe o ha appena comprato, che ne so, una batteria elettronica. È un momento di convivio al quale non posso proprio rinunciare.

0: Musicale, quella che mi piace di più, una non basta, quindi l'occasione per entrare proprio nel mood dell'artista,
1: Simo,
0: che abbiamo scelto
1: salutami
0: oggi.
1: La nonna, salutami la zia, salutami a tutti.
0: Ti saluto a tutti.

0: lingua sto parlando, ma chi lo sa?
1: Una non basta.
0: Questa me la sono proprio creata, cercata e non vedo l'ora di proporvela. Speriamo che siate sulla mia stessa lunghezza d'onda. Se c'è un duo che riesce a trasformare una pista da ballo in una specie di spiaggia brasiliana immaginaria, sono i Sophie Tucker. Loro sono Sophie Holly Weld e Tucker Alpern, due americani di New York che però hanno una vera ossessione per la lingua portoghese, la cultura brasiliana e i ritmi che fanno muovere anche chi aveva giurato di restare seduto o chi aveva detto «Ah, io non parlo mai, non mi muovo». La loro storia è curiosa, si sono conosciuti all'università e in pochi anni sono passati dai piccoli club a una candidatura ai Grammy, non so se ci capiamo. E proprio il primo brano che ascoltiamo oggi, che adesso sposto nella mia scaletta perché devo soltanto fare una piccola cosa che è un dietro le quinte, è Drinky, è quello che li ha fatti conoscere in tutto il mondo, è costruito su una poesia del poeta brasiliano Chacal, recitata e cantata in portoghese. Sophie ha raccontato che non era nemmeno importante capire le parole, contavano il suono, il ritmo, la musicalità. Il risultato? Una nomination ai Grammy e uno dei debutti più originali della musica dance degli ultimi anni. Poi ci spostiamo e andiamo a ascoltare la meravigliosa Jacaré. Già il titolo significa alligatore in portoghese, ma con i Sophie Tucker le cose non sono quasi mai letterali. È uno di quei pezzi che mescolano ironia, un'energia super colorata che è diventata un po' il loro marchio di fabbrica, diciamo. Insomma, per il nostro Una non basta, oggi si viaggia leggeri. Un po' New York, un po' Rio de Janeiro e molto molto Sophie Tucker. Enjoy e come on!

È un viaggio, è stato un viaggio questo. Ora non basta con i Sophie Tucker. Drinky, giocare. Come on. Andiamo avanti, oggi si balla. Arriva un pezzo che ha fatto ballare mezzo mondo con il blu più famoso della musica pop. Adesso capirete di che cosa sto parlando. Arrivano gli Eiffel 65. Viaggio insieme a me, io ti porterò. È una di quelle canzoni che sembrano leggere, però sotto hanno

insieme a me, io ti guiderò finché tu riuscirai a fare da solo, che è poi la legge dell'indipendenza che noi insegniamo ai nostri figli, per esempio. April 65, chissà dove vi hanno portato quella mente. In qualcuno si saranno risvegliati antichi ricordi legati

0: con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
1: Campionati mondiali di calcio 2026. La Tribù del Calcio accende i riflettori sulla nazionale svizzera. Su Rete 3 le speculazioni prepartita, i commenti alle partite, la Svizzera mondiale minuto per minuto. 13 giugno, 18 giugno, 24 giugno e si spera oltre. La Tribù del Calcio su Rete 3, dalle 20 fino a fine partita.

0: America, Kasabian, Great Pretender. Sono le 15:40. Sapete che cosa facciamo nel nido a quest'ora? Ci rilassiamo un attimo, non per tanto, pochi minuti, ma che possono essere veramente significativi nell'arco di una giornata, almeno per me sì.
1: Chip chip chill.
0: Ci rilassiamo un momento, ci mettiamo sotto il nostro grande albero all'ombra e magari proviamo anche a respirare un po' più profondamente del solito. Perché a volte quando pensiamo alla pancia gonfia, non lo so, mi riferisco a noi donne che magari indossiamo un vestitino tutto attillato e a un certo punto ti ritrovi con questa pancetta, noi diamo subito la colpa a quello che abbiamo mangiato. E certo, il cibo ha il suo ruolo, è vero, però c'è anche un altro sospettato che spesso la passa liscia, che è l'attenzione. Quando siamo stressati o sempre di corsa tendiamo a respirare in modo un po' più corto e superficiale. Il diaframma quindi si muove meno, i muscoli restano più contratti e anche la pancia può risentirne. Non sto dicendo che bastino 3 respiri per risolvere tutto, sarebbe magnifico, però rallentare un attimo, respirare bene e sciogliere un po' di tensione può davvero fare la differenza. E allora adesso niente esercizi complicati, ci pensa la musica. Il brano scelto si chiama Tadao ed è una piccola meraviglia nata quasi per caso, o meglio, da quello che tutti sogniamo di saper fare e che quasi nessuno sa fare davvero: improvvisare. Il francese FKJ, che sta per French Kiwi Juice, è un polistrumentista capace di passare da tastiere, basso, chitarre e batteria come se fosse la cosa più normale del mondo. Dall'altra parte c'è Masego, che è un musicista giamaicano-americano, cantante, sassofonista, inventore di quello che lui stesso definisce Trap House Jazz. La cosa incredibile è che Tadao è nata durante una sessione improvvisata registrata a Parigi poco dopo che i due si erano conosciuti. Niente piano preciso, niente settimane di studio. Si sono messi a suonare e da quella giornata è uscito uno dei brani chill più amati degli ultimi anni e sicuramente più amati da me. E forse proprio per questo che si sente ascoltandola. Due musicisti che si divertono, si ascoltano e costruiscono qualcosa un pezzo alla volta.

voi. Il brano che abbiamo scelto oggi per il nostro momento chillitudine, ta-da, FKJ e Masego. Se pensi che poi appunto è nato in una notte di improvvisazione, non male, magari alle 5 del mattino.

Miles Schultz e la sua 5 AM. Adesso arriva una canzone, io direi coraggiosa, direi, ma che caspita passa adesso, Simo? No, è vero, è coraggiosa, perché hanno avuto il coraggio di avvicinarsi a un gigante, perché Via con me, ecco, di Paolo Conte, è uno di quei brani che fanno parte del paesaggio musicale italiano. Bastano poche note e ti ritrovi in un film, in un bar, chiaramente fumoso, o su un treno che parte senza fretta, insomma tutte le immagini che ti arrivano con Paolo Conte, la sua incredibile voce. I La Cruz decidono di prenderla e farla passare nel loro universo, che è diverso rispetto a Paolo Conte, è più

0: Sono le 16 con i BTS che ancora cantano in sottofondo Come Over. E sta per iniziare il secondo tempo di Chip Chip, giro di boa, dove facciamo il punto della situazione sia dal punto di vista meteorologico che condizioni del traffico, subito dopo l'attualità con Herbert Cioffi. Tutte le volte lo pronunci in maniera diversa per la sua somma gioia che adesso non manifesterà. Le previsioni per domani, che è sabato, in tutto il paese soleggiato, c'è poco da aggiungere, giusto magari un'occhiata alle temperature: la minima 14 gradi, la massima 27 a nord 30, sì, a nord 30 a sud. Ci siamo capiti forse male, però insomma abbiamo capito che farà caldo, sarà una splendida giornata estiva. Vediamo come si viaggia sulle nostre strade. Sulla 2, prima del portale nord della Galleria de San Gottardo, ci sono 3 km di colonna con attese di 30 minuti circa tra Wassen e Göschenen in direzione sud. Identica situazione anche nel senso opposto, quindi tra Quinto e Airolo, dove ci sono pure 3 km di colonna con attese di 30 minuti. Ricordiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Sempre sulla 2, il traffico fortemente rallentato e a tratti incolonnato tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore su più tratti, come anche tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda per chi viaggia verso sud. Forti rallentamenti vengono poi segnalati sulla cantonale da Sant'Antonino a Contone, da Gravesano a Agno su più tratti e sulla strada da Magliaso a Ponte Tresa.
1: 3 News.
2: Il Consiglio federale chiede al Parlamento un credito di 2,3 milioni di franchi per realizzare nuove centrali elettriche di riserva entro il 2030. Secondo il governo, le tensioni geopolitiche rendono sempre più incerto l'approvvigionamento energetico e impongono di prepararsi a possibili crisi. L'esecutivo federale ha messo in consultazione un progetto per contrastare il terrorismo internazionale e vietare in particolare Hezbollah, movimento islamista libanese, un passo chiesto dal Parlamento in seguito al conflitto in Medio Oriente, un divieto che interesserà sia i vertici sia i simpatizzanti al movimento fondamentalista. Dal 1 ottobre entreranno inoltre in vigore le nuove norme contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tra le novità figura la creazione di un registro sulla trasparenza delle persone giuridiche e maggiori obblighi di controllo per alcune attività di consulenza considerate a rischio. Petrolio e gas sono in calo dopo le indiscrezioni su un possibile memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto del Golfo. Fonti parlano di una possibile firma già domenica a Ginevra. Teheran conferma che sono in preparazione i negoziati finali, ma insiste che qualsiasi accordo dovrà includere anche la fine delle ostilità in Libano.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17.

0: Sei in onda. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Ah, mi è sempre piaciuta l'espressione sei in onda. Veramente ti senti un po' come un surfista dell'etere. Non so chi sia stato il primo a mettere in giro l'idea che le emoji siano una cosa superata, da boomer. Probabilmente qualcuno molto giovane, non lo so, molto sicuro di sé e con molto tempo libero. Però vorrei spezzare una lancia a favore delle faccine, perché il problema è questo: noi scriviamo messaggi come se fossero appunti presi al volo, ma poi li leggiamo come se fossero documenti ufficiali delle Nazioni Unite. Prendete una frase semplicissima tipo va bene. Va bene davvero? Va bene ma sei arrabbiato? Va bene ma non hai scelta? Va bene, ne riparleremo davanti ai nostri avvocati? Impossibile saperlo, oppure fai come vuoi. Ecco, credo che questa frase da sola abbia provocato più incomprensioni di tutte le guerre puniche messe insieme, perché vuol dire sei libero di decidere, oppure se sbagli non dimenticherò mai questo momento. E allora arrivano loro. Le emoji, aspetta, lo devo dire meglio, le emoji non saranno letteratura ma fanno un lavoro importante. Allora, un cuoricino addolcisce una frase, un occhietto, cioè che fai l'occhiolino, evita che una battuta sembri un'offesa. Poi non so, persino un semplice sorriso normale può risparmiare minuti di spiegazioni. E poi c'è la regina di tutte, la faccina che ride con le lacrime, perché ormai non significa più soltanto sto ridendo, può voler dire sei divertente, sei assurdo, non ci credo, sono un po' imbarazzata, non so come rispondere. Cambiamo argomento, dai. Praticamente è il coltellino svizzero delle emoji, ecco. Perché diciamolo, ai messaggi dedichiamo pochi secondi. Non siamo lì a cesellare il testo come se stessimo scrivendo il tema della maturità. E quindi, almeno per quanto mi riguarda, lunga vita alle emoji, almeno si capisce quanto sto scherzando.

queste ragazze iniziano a cantare. Cioè, la prima frase sarà stata tipo: oh, ma niente male, altro che niente male. Potevano finire tranquillamente sul palco del nostro Never Ending Music, ma abbiamo scelto un altro artista che scoprirete tra pochissimo. Intanto Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: sono le 16:19, buon fine pomeriggio, possiamo dirlo tranquillamente, a tutti voi che state ascoltando Chip Chip, il programma che ti porta leggero e svolazzante, anche sereno, sì, alle 17. I love this feeling, so real. Abbiamo acceso le luci del nostro Never Ending Music.
1: Chip Chip, The Never Ending Music.
0: Ci sono artisti che fanno successo, si sa, e poi ci sono artisti che diventano leggenda. Tupac appartiene decisamente alla seconda categoria. Nato nel 1971 a New York come Tupac Amaru Shakur, deve il suo nome a un rivoluzionario peruviano del Settecento. La madre era un'attivista delle Black Panther Party e l'impegno sociale avrebbe influenzato profondamente anche la sua musica. Da ragazzo studiò teatro, poesia e danza. Insomma, non era il classico rapper cresciuto solo nelle battle di strada. Amava leggere, scrivere, recitare. Prima di diventare una superstar dell'hip hop, lavorò anche come ballerino e comparve in alcuni film, dimostrando quindi un talento artistico molto più ampio di quanto spesso si ricordi. Nelle sue canzoni sapeva passare dalla rabbia alla vulnerabilità, poteva raccontare la durezza della vita nei quartieri difficili e nel brano successivo poi scrivere testi dedicati alle donne, alla famiglia o alle proprie fragilità. E probabilmente questa combinazione di forza e sensibilità che continua a renderlo ancora così attuale. La sua vita fu intensa quanto breve. Morì nel 1996 a soli 25 anni dopo essere stato colpito in una sparatoria a Las Vegas. Le circostanze della sua morte hanno alimentato per anni teorie e leggende, contribuendo a costruire ancora di più il mito. Eppure, al di là delle storie e dei misteri, resta la musica. Più di 75 milioni di dischi venduti nel mondo e un'influenza che ancora oggi si sente in moltissimi artisti. Never Ending Music chiaramente sceglie le canzoni più conosciute. Tra i suoi brani più celebri c'è California Love, registrato con Dr. Dre, e una celebrazione della California, della West Coast e di un'epoca che ha lasciato un segno enorme nella storia dell'hip hop. Per il nostro Never Ending Music, ecco Tupac con California Love.

0: titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Perdo il
1: chip chip television.
0: Gli accenti così ogni tanto, le mie multipersonalità. Allora, se ieri sera avete acceso la televisione, avrete notato che sono iniziati i mondiali di calcio. Un'edizione storica perché per la prima volta il torneo è ospitato contemporaneamente da tre paesi, Canada, Stati Uniti e Messico. Nella cerimonia inaugurale di ieri si è parlato parecchio, c'è chi l'ha trovata spettacolare con Shakira, Burna Boy e una grande celebrazione della cultura messicana, e chi invece sui social l'ha definita un po' sottotono rispetto alle aspettative. Insomma, una di quelle cerimonie che dividono il pubblico, entusiasmo da una parte, sopracciglio alzata dall'altro. Sul campo invece il mondiale è partito con la vittoria del Messico contro il Sudafrica, mentre nell'altra partita inaugurale la Corea del Sud ha rimontato la Repubblica Ceca. Questa sera alle 20, sempre sulla 2, tocca al paese coorganizzatore Canada, che offre la Bosnia, che affronta la Bosnia Erzegovina nel suo debutto mondiale, calcio d'inizio della partita alle 21, ma voi collegatevi già alle 20 sulla 2. Ma se il calcio non è la vostra passione, ma nemmeno lontanamente, il Divano delle Meraviglie non vi lascia mai da soli. Potete recuperare poi i film della sera prima se vi siete accasciati e poi addormentati sul divano. Questa sera sulla 1 alle 23:05 trovate Volcano, che è un classico disaster movie degli anni 90 con Tommy Lee Jones. L'idea è semplice e meravigliosamente assurda: un vulcano decide di comparire nel posto meno indicato del mondo, cioè nel centro di Los Angeles. Lava, esplosioni, evacuazioni, è quell'atmosfera da cinema catastrofico anni 90 in cui tutto sembra impossibile fino a quando non diventa ancora più impossibile. Insomma, questa sera avete due opzioni: il mondiale che comincia oppure un vulcano che sbuca a Los Angeles. Il Divano delle Meraviglie approva

0: campionata di dei Van Halen, In Songs About Love, che era del 1978 con gli Apollo 440. Siamo sempre molto felici di avere ospiti qui nel nido e arriva DJ Murdoch.
1: Il gruppo di questa sera si chiama Natural Elements ed è un gruppo di New York che ha iniziato il suo percorso negli anni 90. Si tratta di uno di quei gruppi marchiato come underground, che può vantare diverse apparizioni in contesti rimasti nella storia del genere. Tanto per citarne un paio, essere stati selezionati da DJ Premier per la compilation New York Reality Check nel 97, che in quel periodo ha avuto una grande importanza. Oltre a questo, anche le ospitate allo Stretch & Bobito Show, vero e proprio punto di riferimento per la scena di quegli anni, dal quale sono passate diverse leggende del genere. Nonostante i cambi di formazione e i momenti di pausa totale, il gruppo ha sempre dato qualche segnale, tra album, EP e raccolte di materiale inedito. Quest'anno però ci propongono un effettivo nuovo lavoro, composto da 17 tracce, intitolato Alignment. Alignment non tradisce le aspettative di chi conosce il gruppo. Le produzioni sono solide e in perfetto stile boom bap newyorkese, ovvero il classico suono dei Natural Elements. Su queste produzioni si alternano i 3 MC, Swigga, Eibata e Mr. Voodoo. I 3 MC propongono il loro stile, i loro intrecci e rappano come i veterani che sono, senza mai smettere di curare i dettagli. Le rime sono incisive, le cadenze precise e i testi ruotano attorno a temi come la resilienza, l'indipendenza e l'equilibrio spirituale. Questo nuovo disco dei Natural Elements è decisamente coerente. È un lavoro focalizzato, costruito oggi con suoni che rimandano al passato, ma non lo percepisco come un'operazione nostalgica. Il gruppo semplicemente mantiene la propria identità, sanno esattamente cosa fare e questa è la vera forza di questo nuovo lavoro.

0: piace sempre di più. Cosmo, una dichiarazione d'amore bella, impegnativa, perché diciamocelo, ogni giorno, ogni notte è tanto. Ci sono mattine in cui siamo stupendi, altre in cui siamo più vicini a una pianta dimenticata sul balcone. Non le mie che stanno benissimo. Forse il bello di questa canzone di Cosmo è proprio questo, vedere qualcuno con occhi così affettuosi da trovare qualcosa di speciale sempre, di averlo
1: nel boschetto della mia
0: testa,
1: fantasia.
0: Sempre un po' come il boschetto della mia fantasia. E oggi di che cosa parliamo, insomma, per soddisfare la nostra curiosità? Oggi nel boschetto della mia fantasia facciamo conoscenza, o magari semplicemente rinfreschiamo la memoria, con uno degli animali più strani e affascinanti del pianeta. Si chiama Ambystoma mexicanum, ma probabilmente lo conoscete come axolotl. È uno di quegli animali che finiscono regolarmente nelle classifiche delle creature più curiose della Terra, eppure ogni tanto ce lo dimentichiamo finché non ricompare in una foto o in un documentario e ci chiediamo: ma davvero esiste? Ma poi che cos'è che ha di particolare? Sì, esiste, è una salamandra originaria del Messico, con un'espressione che sembra sempre sorridente, con quei caratteristici ciuffi ai lati della testa che non sono proprio dei capelli né delle orecchie, ma delle branchie. La sua particolarità più famosa è che riesce a rigenerare parti del corpo. Se perde una zampa, ricresce; se subisce danni alla coda, la ricostruisce. Gli scienziati studiano da anni questa sua capacità, perché è qualcosa che nel mondo animale resta davvero comunque eccezionale. Ma la cosa che mi interessa di più è un'altra: l'axolotl passa tutta la vita con caratteristiche da giovane, mentre noi facciamo i conti con i compleanni, le rughette, i capelli bianchi, occhiali da lettura soprattutto. Lui sembra aver trovato una scorciatoia evolutiva, resta lì con la sua faccia serena, come se il tempo avesse deciso di lasciarlo in pace. E già che ci siamo, non è nemmeno un animale mordi e fuggi, perché se vive in buone condizioni, diciamo, può arrivare anche a 15 anni, niente male per una salamandra che sembra uscita da un cartone animato. E insomma, oggi nel boschetto della mia fantasia salutiamo uno degli animali più strani, più studiati e più sorprendenti del pianeta, e anche uno di quelli che, una volta visto, difficilmente si dimentica.
2: Ciao micione!
3: Ciao uccellino!

Mi si sono accesi un sacco di ricordi sbloccati di festival di musica etnica estivi meravigliosi ai quali abbiamo partecipato nel corso degli anni. Ezra Collective con Pa Salieu, Only Love.

0: canzone che si chiama Mai Mai Mai, è di Troy Sivan, è un sudafricano, la pronuncia adesso non lo so, ma lui sarà molto arrabbiato adesso.
1: Ma con chi?
0: Molto molto arrabbiato. Beh, perché? Perché ieri la sua squadra, il Sudafrica, ha preso due pappine dal Messico.
1: Ah, e lui è sudafricano?
0: Sì, e vive in Australia, vive. Quindi sarà ancora più arrabbiato perché non ha potuto guardare con i suoi amici davanti a una birra alla partita.
1: Certo, ha dovuto.
0: E in Australia ha visto la sua, capito, la sua squadra perdere malamente 2-0 in una partita rocambolesca,
1: Lo spiega mondiali.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Vabbè, era un piccolo riassunto di quello che è successo ieri.
1: Ciao, sono Johnny.
0: Ciao Johnny.
1: Sono le 17,
2: 23.
0: Se ce lo dici tu.
1: Sì. Fino a stasera a sud c'è il sole, verso la Svizzera orientale nuvoloso con qualche goccia, in Romandia abbastanza soleggiato. Domani sole dappertutto.
0: Oh.
1: Temperatura minima 14 gradi, massima 27 a nord, 30 a sud.
0: Viabilità sulla 2 prima del portale nord del San Gottardo, 3 km di colonna con attese di 30 minuti circa tra Vassen e Göschenen in direzione sud. Identica situazione anche nel senso opposto e quindi fra Quinto e Airolo, dove anche lì ci sono 3 km in direzione nord. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Sempre sulla 2, traffico fortemente rallentato già dal Dosso di Taverne. E anche, vabbè, ci sono degli stop ai semafori, lo sapete come funziona ormai se andate in direzione sud. Quella è la faccenda del venerdì e non solo. Però
1: come quando si insacca la salsiccia.
0: È l'effetto collo di bottiglia. Sì. Quando tu metti delle bilie nella bottiglia,
1: la bilia a un certo
0: punto. Ecco, quello è il senso della cosa. Colonna anche sulla cantonale da Sant'Antonino a Contone, sulla 13, scusate, da Tenero alla rotonda dell'aeroporto di Locarno, da Gravesano ad Agno.
1: Ci sono bilie?
0: Dappertutto, bisogna stare attenti a camminare anche, da Magliaso a Ponte Tresa a Lugano, l'incrocio delle cinque vie, bilie dappertutto.
1: No, anche però, ragazzi.
0: Da Sorengo a Loreto, da Castagnola alla dogana di Gandria e nel Mendrisiotto sulla A24 da Mendrisio a Stabio.
2: Tre news.
3: L'aggiornamento delle 17, il Consiglio federale vuole garantire per legge l'insegnamento di una seconda lingua nazionale alle elementari. La misura risponde alle iniziative di diversi cantoni germanofoni che intendono rinviare lo studio del francese alle scuole medie. Il governo ha aperto una consultazione e avverte: conoscere le lingue nazionali è essenziale per la coesione del paese. E a proposito di decisioni governative, il Consiglio federale vuole prolungare fino al 2035 gli aiuti al traffico merci ferroviario attraverso le Alpi, stanziando 486 milioni di franchi. La proposta messa in consultazione è stata elaborata dopo anni di calo per il trasporto merci ferroviario. E infine la Svizzera continua a fare i conti con la siccità. Nonostante le piogge e i temporali degli ultimi giorni, molti fiumi e laghi presentano livelli eccezionalmente bassi. Secondo gli esperti, il cambiamento climatico comincia a farsi sentire anche nel regime delle precipitazioni. A pesare sono soprattutto i mesi di aprile e maggio, particolarmente secchi, e un manto nevoso ridotto sulle Alpi. La Confederazione prevede un ulteriore peggioramento nei prossimi giorni, con corsi d'acqua sempre più in magra e una crescente mancanza di umidità nei terreni, soprattutto sull'altopiano e nel Giura.

0: Allora Herbert, tu sei conduttore anche di We Are The Champions. Dai, fammi finire, che poi non riesco più a parlare. Ora, sei un esperto di We Are The Champions, ok?
1: Sì.
0: Ok. Dovresti raccontare qualcosa di IREM, vai.
1: I REM sono un gruppo nato sul rapido movimento degli occhi notturno. Lui, Steve Stipes, dormiva male. Fece la canzone Day Sleepers, infatti, perché dormiva di giorno. Di notte era dedicato ai metronotte, coloro che facevano una vita molto lunga, lunga a livello lavorativo di notte. Lui a un certo punto pensò di creare questo gruppo, però gli altri due erano un po' scettici, non lo volevano. Allora lui, dai, facciamo. No, ma dai, non abbiamo dove trovarci, non troviamo la sede dove stare.
0: Poi tenere insieme una band è un casino.
1: Poi si litiga, ci avevano sfrattato dalla prima saletta, allora abbiamo cercato la Caritas, cioè un po'
0: la Caritas.
1: Poi hanno cominciato a suonare alla Caritas, poi a un certo punto uno si è innervosito perché l'altro guardava troppo lo spartito, l'altro era troppo preciso, le battipattere di batteria non davano bene, insomma ha litigato, si sono sciolti, lui ha detto sai che c'è, io torno a coltivare di nuovo il cotone, fai quello che vuoi.
0: Lo spiega canzone, ma questa è una santa verità.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
3: Siamo noi!
0: Deve essere orgoglioso.
4: Non c'è più bello.
0: Dai che è finita.
1: Andate a casa, forza, basta, via, a casa, via, forza.
0: Basta. Ultimo, via.
1: Via.
0: Per la lucida.
2: Il club dei cialtroni.
0: E andiamo, dai.
1: Andiamo.

0: ridonzo che ci accompagna ogni volta che arriva il venerdì, lo senti?
1: È un bel brivido, sì. Ed è un brivido dovuto ai primi sussulti del corpo, alle aree condizionate.
0: Sì, ecco, devi sempre metterci quella roba lì, paura. Che a te dà fastidio.
1: Io ho paura.
0: Hai paura del colpetto? Sì. O il colpetto quello,
1: no,
0: che ti manda?
1: No, che tu sudi e l'aria faccia zicchete.
0: Ah,
1: e tu rimani
0: e la paghi pietrificato che non sai se scappare al gabinetto o scappare a prendere un po'.
1: Esattamente, è il pietrificato.
0: Vabbè, iniziamo con l'ottimismo questa puntata.
1: Con grande ottimismo.

0: il racconto dei REM?
1: Sì, lui si è offeso poi perché una volta il tastierista ha dato fastidio, aveva il tastierista della band.
0: Ha dato fastidio.
1: Perché voi, scusate, voi sentite le canzoni di una band, ma guardate che dietro, dietro c'è un lavoro orrendo, c'è gente che litiga.
0: Terribile.
1: Terribile. C'è gente
0: tenere
1: che...
0: insieme una band.
1: Ma no, ma tenere insieme una band non lo auguri a un nemico.
0: No,
1: è
0: vero.
1: Una roba
0: è vero.
1: Terribile.
0: Maestro, vero? Infatti la band, il maestro
1: infatti
0: non ce l'ha.
1: Io ho lasciato anche Romina, gli ho detto ciao bella.
0: Guarda, le discussioni fra band sono terribili,
1: Ci si lancia gli strumenti addosso.
0: Sì, è vero.
1: Io una volta ho tirato una cassa di Primitivo di Manduri al bassista.
0: No,
1: sì,
0: lo spreco.
1: Uno spreco, lasciamo stare, guarda. E allora anche oggi abbiamo preso in considerazione delle candidature assunte. Angelina Papaia, la zia di Angelina Manco.
0: Immaginavo. C'è anche Angelina Avocado, ho sentito.
1: Sì, che la puoi mettere nella pasta. Dino epicondilite, no, e non è per il tennis.
0: La pasta con l'avocado, no.
1: Io odio l'avocado.
0: No, mi ripeta quello del
1: Dino epicondilite, e non è per il tennis.
0: Ah, bravo!
1: Laura Jeffy Pumpkin Tingelmani Gendingal, pare abbia dei dubbi sul cognome.
0: Anche noi!

Sono la mamma del Griso. Vi ho sentito ieri, ma anche l'altro giorno e tutti gli altri giorni quando ho tempo. Ma siete proprio due pirri, eh.

0: In arte Junior Jack, fin qua tutto ok, però è il DJ che si nasconde dietro Room 5, che questo progetto dell'inizio. Vito Lucente, no, è belga lui, di è di origine, no, è di Losanna. No,
1: Vito, è di origine, no. Mi sembra un nome
0: è pugliese, pugliese, lui è pugliese, quindi non è di Losanna. No, è in parte pugliese e in parte di Losanna, però sì. Ha sempre vissuto in Belgio, dove ha creato questo. Mi mandi sempre non riesco a rilassare.
1: Dimmi quando.
0: Non riesco, mi interrompi e io finisco di parlare. Vabbè, avanti tu da solo, vai.
1: Allora, è il momento di rilassare le parti corporee che sono delegate al ragionamento. Stop. Fissate un puntino e leccate lo sportello della macchina. Col dito sinistro toccate il polpastello del dito destro.
0: Polpastello.
1: Mi è scappato. Riprendete ciò che è scappato. Domani il Sagittario avrà questa giornata. I pesci guarderanno attoniti un Sagittario sapendo che loro avranno questo. Acquario, incontrerete l'Ariete e con la bilancia succederà questa cosa. Pensate intensamente a ciò che avete trascorso questa settimana. Che suono ha la vostra vita? Fatemi sentire bene il suono del vostro occhio sinistro. Fatemi sentire ora il suono dell'occhio destro. Liberatevi di ogni parte elettrica che avete dentro il vostro corpo. L'elettricità non va bene. Fissate una persona a caso che avete di fronte, guardatela. Siete voi o è lui? È lui o è voi che individua dentro di voi la parte più animalesca? Fuori! Spingete delicatamente per fare l'uovo. Piano piano, è lì, è già comparsa la punta dell'uovo. Fuori! Ancora un pochino! Ancora un pochino! Se siete in autostrada, per strada o lavoro, alzate la radio, fate l'uovo. No, fate solo l'uovo. Solo l'uovo. Ed ora ripetiamo il mantra tutti insieme in inglese. La parola forte assieme alla parola zoo. Dite in inglese forte zoo. Forte zoo. Forte zoo. In inglese forte zoo. Forte zoo. Forte, zo. Grazie.

0: Bella.
1: Bella.
0: Bella.
1: Rischiava questa, eh?
2: Rischiava di essere una hit, eh?
1: Rischiava di essere una hit.
2: Riprovala un attimo. La sigla. La sigla del Ciringuito. Fatta così.
1: Tu ci ridi. Sì, tu adesso stai ridendo di una cosa sbagliata.
2: No,
1: perché è bellissima.
2: Ma, certo.
1: Ma questo scommettiamo che lunedì mi mandi dei messaggi.
2: Basta, dai.
1: Finiscila. Allora, Stefano De Martino è andato a riprendere Belen Rodriguez, che era stata male. Vi ricordate la storia? Abbiamo raccontato.
2: Spieghiamo chi è Stefano De Martino.
1: Stefano De Martino, conduttore televisivo italiano. Belen Rodriguez ha cacciato due o tre. Sta bene, ha cacciato due o tre urli nell'appartamento. Io ho detto la mia versione, nessuno mi ha creduto. Lui è andato a prenderla, lei è andata a farsi curare, è tornato. Lui l'ha presa, l'ha ritirata in ospedale, l'ha portata a casa e l'ha chichigliata e tutto è tornato.
2: Non è andata così,
1: te lo dico io.
2: Così.
1: Mentre invece, attenzione, io sono molto dubbioso, non so come la pensi tu.
2: Io sono preoccupato per
1: anch'io,
2: quella notizia. Sì.
1: Anch'io. Sì. Pare che la carta igienica potrebbe dire addio già nel 2026. Spunta un
2: quest'anno già potrebbero dire stop alla carta igienica?
1: Sì. Sì, sì. Spunta un'alternativa green. Non parlo di questo argomento se non abbiamo una sigla. L'abbiamo?
2: Sì, ce l'abbiamo.
1: Ah, bene, meno male. Sì. L'abbiamo.

0: combattere ed evitare che avvenga. Perché? Perché la carta igienica potrebbe dire addio per essere sostituita dai water intelligenti.
1: E come sono?
0: Sono con uno spruzzo, si chiamano quelli... washlet, tra l'altro.
1: Tipo Giappone.
0: Giappone, okay. Ma attenzione, è un brevetto che arriva dagli anni 50 dalla Svizzera, okay. Da Hans Maurer, che aveva... La moglie si vergognava, tal, c'è un'indiscrezione, dice: ma dov'è? Lì in garage che sta studiando un gabinetto particolare, non lo voleva dire.
1: Beh, sì.
0: E lui aveva questa idea intelligente, cioè, okay, di questo spruzzo d'acqua che da sotto zinchiglia dopo che hai fatto i tuoi bisogni.
1: Ci sono anche le spazzole come l'autolavaggio?
0: Vabbè.
1: Vabbè, non c'è solo lo spruzzo?
0: No, perché la cosa dice:
1: vieni irrorato di acqua e basta, perché poi
0: no,
1: sai.
0: La tua è una bellissima idea, perché dovesse essere così, ma io non mi alzo più. Ma sai che bello? Ore e ore essere spazzolato.
1: Ah! È una grande idea, devo dire.

0: La questione è molto molto più seria di quella che sembra, perché sì, se è vero che nel 2026 si perda per sempre l'utilizzo della carta igienica,
1: e poi è comoda per tante cose, no, sono serio, sì, per esempio il naso sai che non taglia, okay, la carta igienica non taglia il naso, perché
0: ti
1: è delicata,
0: ti soffi il naso anche con la carta igienica,
1: sì. Allora l'idea è quella dell'avanzamento della tecnologia green, di questi gabinetti che in Giappone ce ne sono tanti, che utilizzano un getto d'acqua che migliorano l'igiene, riduce il contatto diretto. Sì. Ed è, sono delicati.
0: Ma che pressione c'ha questo getto d'acqua?
1: Ha una pressione sufficiente ad arrivare, no?
0: Vabbè, per forza.
1: Dal basso, no?
0: Sì. Zac, te fa non così. È uno zampillino.
1: No, non
0: deve essere che una lancia tipo.
1: No, non è che c'è dentro uno che ha preso una pillola e è diventato piccolo e da sotto con la canna con la
0: l'acqua. No. Tenendo schiacciata l'estremità della canna.
1: Quello sarebbe efficace. Uno piccolo dentro,
0: sì,
1: che fa.
0: Ah, che bel lavoro, che bel lavoro. Tu sotto con l'ombrello, perché.
1: Però è poetico.
0: Certo.
1: Però hai ragione tu. Il getto dell'acqua ancora geniale sarebbe la spazzola morbida.
0: Sì, la spazzola.
1: Zing,
0: piano piano.
1: Bello. Sei così bello che a quel punto
0: c'è un regolatore di intensità alla tua destra.
1: Hai detto una cosa stupenda.
0: C'è una specie di pitch per aggiustare la velocità. Sì.
1: Guarda, esistesse il
0: rumore,
1: veramente.
0: Rumore iniziale a 8 giri.
1: Bello.
0: Tu regola il coso intanto.
1: Commentiamo un attimo. Meno. Fortissimo. Pensa, ci metterei la faccia io.

0: No, dice scarica i pesci. Scarica sì. i pesci. Prova a dirlo, papà.
1: Scarica i pesci. Scarica i pesci. Scarica i pesci. Scarica i pesci. Scarica i pesci. Scarica i pesci. Scarica i pesci.
2: Molto bene, molto bene. Dobbiamo giocare. Dobbiamo giocare. C'è in palio il buon acquisto del valore di 50 franchi in attesa di fare la grande regalia al Ciringhito. Siamo pronti, vi vogliamo tutti belli, desnudi, in infradito, pronti. Ah, io sto già sognando, lo so, io sto sognando.
0: Sempre,
2: sempre
0: che sogni.
2: Sempre una delusione terribile.
0: Non dovresti
2: siamo
0: proiettare.
2: Pronti. Manca pochissimo, lo sai?
0: Lo so, una settimana praticamente.
2: Ma siamo pronti a giocare?
0: Sì.
2: Oggi si gioca col grande Babumba, vi dovete trasformare in quello che il grande Babumba vi indicherà mandando un vocale allo 079 873 8073.
0: In palio c'è un buono da 50 sì. franchi, ricordiamolo, l'abbiamo ricordato.
2: Sì.
0: Ho perso
2: sì.
0: perché stavo ancora dicendo scarica
2: 50,
0: i pesci.
2: Ma attenzione. Mandate il vocale.
0: Okay.
2: Dovete essere in questo momento lo straccio della cucina di Iva Zanicchi quando lo afferra per pulirsi la bocca dopo aver mangiato un budino al cioccolato. Oh.

0: Ecco, quando mi dicono aspetta un attimo, quando mi dicono che la musica di una volta era più bella e sento queste cose mi viene un dubbio. Sei d'accordo?
1: questa è una discreta,
0: è andata forte quando era 95,
1: una discreta,
0: risentita è
1: allora
0: una discreta,
1: per vincere, ragazzacci, dovreste trasformarvi nello straccio della cucina di Vazzanicchi quando lo afferra per pulirsi la bocca dopo aver mangiato un budino al cioccolato.
0: Oggi non era facile, però ci sono arrivati, incredibile.
1: Bravi, allora sentiamo qualche messaggio vocale arrivato. Allora via. Mamma mia,
0: È il rumore dello straccio questo, no?
1: Mamma mia, che bocca.
2: Era un po' tremendo, sì, vai. Cos'è?
1: No, questo. Piero Peluzzi.
0: È proibito.
1: Ma dai.
2: Aspetta, fermo.

0: sei tu, allora.
1: È sul podio.
2: Meno male che questa volta non è la chichiglia. Ciao.
0: Questo non l'ho capito.
1: Non sense, ma ci piace.
0: Mi piace.
1: Non sense, ma ci piace.
3: Buono.
0: Vabbè, budino, lo budino, spancio, certo, ci sta. Okay. E ci sta. Sentiamo. Attenzione, tieniti pronto.
1: Immagino. Qua andiamo alla cieca,
4: Botox al cioccolato.
0: Cosa facciamo?
1: Patrizia.
0: Patrizia, risentiamo Patrizia. Dai, bene, pompiamo.
5: Ok, il secchio è quello giusto.
1: Ma ragazzi, questa è la grande citazione. Brava, risentiamo, sì. Luigi.
0: Risentiamolo.
1: Intanto arrivano i messaggi.
0: Te la senti di sentirne un altro,
1: sì.
0: Così?
1: Sì, sì.
0: A brucia?
1: Ah, sì, intanto lo chiudo, ma se è il caso, vai.
5: 100.
1: Ragazzi,
0: bravi.
1: Hanno capito cosa facciamo? Dividiamo un buono a 50 per 3.
0: Per me
1: tre,
0: è sempre lei, è sempre Patrizia.
1: È sempre Patrizia.
0: La prima, l'intuizione,
1: riascoltiamo,
0: è la più veloce.
1: Sì, è stata
0: risentiamo
1: più
0: Patrizia, sì, l'ultima
5: volta. Ok, sì. Il secchio è quello giusto.
1: Abbiamo la vincitrice Patrizia.

0: Ma senti gli arrangiamenti d'archi,
1: questa è bella,
0: incredibile. Beh, perché le erano brutte?
1: No, no, abbiamo fatto il commento degli anni 90.
0: In confronto, ragazzi, in effetti.
1: Allora, attenzione, sì. Attenzione, un momento culturale. So che ti colpisco con questa cosa perché oggi il 12 di giugno del 2000, 26 anni fa, ci lasciava Bruno Martino.
0: Grande, Bruno.
1: Grande chansonnier, sì, con la voce soffusa, molto elegante, molto dolce. Chi l'ha, sì, conosciuto ha sempre detto che era un uomo fantastico, buono, e che ha portato a successo una bellissima canzone che è E la chiamano.
2: Che
1: la sai, eh?
0: Sì.

0: che non me ne frega niente.
1: La facciamo.
0: No, non era proprio così.
1: La facciamo.
0: Sì, facciamola perché Bruno la merita.
1: Ottimo. Allora,
0: bravo, Bruno.
1: Tra poco il tempo di una canzone direttamente da.
0: No!
1: Dai, fammelo dire. Fammelo dire da We Are the Champions. La domenica mattina dalle 9. La musica del passato, tipo questa.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Andrei avanti un'altra ora così.
2: Il banjo.
1: Il banjo suonato così è fighissimo.
2: Beh, noi ci siamo conosciuti a banjo.
1: È vero.
0: Ti
2: ricordi?
1: Esatto.
2: 18 e 3 minuti eravamo a banjo noi.
1: Ah, esatto. E poi tu avevi intonato questa cosa qua. Senti, facciamo le robe serie, no. Se, cioè serie. Ho detto vabbè, la boiata delle 18:03 minuti.
2: Veramente.
1: Allora, Bruno Martino ci lasciava
2: nel 2000
1: e
2: chansonnier dolce, buono dalla voce soffusa.
1: È un'eredità importante a livello musicale, tipo E la chiamo in estate, che stiamo per reinterpretare in chiave meteo e viabilità. Tocca a te, vai, vediamo un po' subito. Eccola qua. Sei pronto? Vai.

0: a nord, perché invece a sud la massima è a 30 gradi. E tu cosa mi dici, tesoro?
1: Sulla tua prima del portale nord, della galleria del San Gottardo, 3 chilometri di colonna, nel senso opposto.

0: Niente, oggi si vede che è venerdì perché mi stai facendo. Vabbè, dai.
1: Che cosa?
0: Mi dici delle cose, mi fai ridere. Sei oggi.
1: No, io non c'entro niente.
0: Oggi nell'ordine ti sei infilato in una viabilità di 9 minuti e 30.
1: Era quella lunga.
0: 9
1: oggi,
0: minuti e 30.
1: Non l'avevo vista.
0: Ne stai
1: così
0: dicendo lunga. Di ogni. No. Poi ti sei contraddetto con la. Non sei più quello che devi fare.
1: No, aspetta, non mi sono contraddetto.
0: Sì,
1: con
0: quando io ti ho detto questa qua fa schifo, quale? Perché quella di lettera era quella degli anni 90.
1: È vero, è vero. In effetti...
0: Adesso io non ho voglia di andare avanti. Mi voglio. No, non la posso reggere.
1: Neanch'io.
0: Sono distratto, tra l'altro.
1: No, sono rimasto pietrificato proprio perché non me l'aspettavo minimamente.
0: E allora rimani pietrificato. Pronto?
2: Pronto?
0: Pina, oggi non ce n'è per nessuno.
2: Ha visto Medusa, quell'altro che è rimasto pietrificato. Non è stata bizzarra.
0: Questa è una citazione di livello, eh.
2: Sì, me l'ha detto Antonio.
0: Perché Antonio è analfabeta.
2: Ha imparato a leggere.
0: Ma veramente?
2: Due cose, basta.
0: Cosa legge?
2: La A e la B.
0: Sì.
2: Quindi adesso si sta allenando su queste due lettere e basta.
0: Pina, non abbiamo. Oggi è venerdì, la gente ci sta ascoltando, non ha voglia nemmeno la gente.
2: No, perché? Non dire così.
0: No,
2: non
0: siamo.
2: Che c'è Pina vostra? Venite qua che vi abbraccio a tutto quanto.
0: Ci faccia qualcosa di buono da mangiare, sì.
2: Sì, potrei farvi il vento in bonetta.
0: No, quello no, ha fatto no, volare no. Via tutti i suoi mariti uno dietro.
2: Però se stanno bene là, nell'aria.
0: Nell'aria.
2: Nell'aria.
0: Io volevo parlare dei furti nei garage, che tra l'altro interverrà una task force addirittura per combattere il fenomeno.
2: Sì, è giusto.
0: La Confederazione è sotto torchio per quella roba lì, eh.
2: Vabbè, ma scherzi, non si ruba nei garage, che cosa brutta.
0: Davvero,
2: che
0: schifo.
2: Mamma mia, no, io e Antonio, meno male, abbiamo tutto nel bunker.
0: Voi avete il bunker?
2: Sì, abbiamo il bunker, abbiamo
0: 435 furti.
2: Quindi se ci viene a rubare nel garage non trovi niente, poi trovi le trappole.
0: Che mettete le trappole?
2: Certo, nel garage ci sono le trappole.
0: Fate bene, contro i ladri.
2: Sì. Mi sembra, è così, le nostre cose del bunker ne vengono toccate.
0: Come sono le trappole?
2: Beh, le trappole, c'è un secchio di frattaglie sulla porta.
0: Perché
2: uno entra, non lo sa, e si rovescia le frattaglie del
0: bello addosso. Mi piace questo,
2: ma via tutto frattagliato, non è che
0: mi si spaventa o va oltre? No, si fa paura.
2: Se va oltre incontra il tronco che rotola e lo sghiaccia.
0: Ok, quindi frattaglie e poi un tronco.
2: Se uno si spaventa con le frattaglie addosso, sì, nel garage, e la corre andando in avanti, becca il filo che c'è per terra e arriva il tronco rotolante nelle gambe.
0: Sì.
2: E viene gambizzato.
0: Nelle gambe, sì. E se supera questo?
2: Se salta, come nei videogame,
0: sì,
2: se salta il tronco, schiaccia un tasto sotto i piedi e fa partire la palla, quella che rotola come Indiana Jones.
0: Sì, ho capito.
2: Ok, e quella non la manchi perché prende tutto il garage.
0: Tutto.
2: Ecco, insomma, e rimani bloccato con la palla addosso.
0: Sì,
2: ecco,
0: sì.
2: Così se la manchi, che riesci, che sei macro.
0: Se sei magro.
2: Se sei macro, la eviti, schiacci un tasto col gomito, perché o ti sposti a destra o
0: a sinistra,
2: ci sono due tasti, tutte e due la stessa cosa. E cosa fa? C'è uno spruzzo di peperoncino di Losanna addosso, negli occhi. Negli occhi, che sono sputati gli occhi già.
0: Escono gli occhi?
2: No, perché prima di entrare nel garage, dentro il giardino, c'è un lama tibetano che ti sputa negli occhi. Non lo sapete. Questo è il nostro antifurto. Che funziona.
0: Quindi non siete voi gli artefici dei furti?
2: No, fa brutto, brutto. No, noi abbiamo già trasferito tutto dentro il bunker.
0: Cosa avete trasferito?
2: Antonio, che abbiamo tre, che non mi ricordo più che cos'è.
3: Sì, abbiamo lì il bronzo di Riazzino. Il bronzo di Riazzino che...
0: Ma che Riazzino?
3: Sì, si chiama Riage.
0: Sì, Riazzino.
3: È una piccola Riage, per quello che è il bronzo di Riazzino, capito? Poi abbiamo lo scettro di Cleopatra.
0: Voi l'avete?
3: Abbiamo lo scettro di Cleopatra. Non è la regina dell'Egitto, no. È una vicina di casa di Pina. Pina, raccontala tu.
2: Questa faceva l'Andrenos. Come si chiama? Faceva l'accompagnatrice. Usava questo scettro sulla capa di quelle che volevano le cosce un po'.
0: Certo, pam!
2: Tant'è che questo scettro è pieno di capelli, no? E i capelli sono un ottimo espediente per chiedere i ricatti. Perché i capelli delle persone, capito? Vai a farli danneggiare e poi.
0: Non siamo a posto.
2: Perché non siamo a posto? Voi ti faccio vedere lo scettro pieno di capelli.
0: Ma siamo passati.
2: Arrivederci.

0: è bella. Dai, bella. Prova a improvvisare.
1: No, la so.
0: In Portugal. Ah, la sai tu?
2: Sì. Uomo ci guarda sopra de mano.
0: Cos'è?
2: Giuma di gheia.
0: Stai attento.
2: Ciao, che mamma. Outra misgueza, meu amor. Outra misgueja, amor. E o trabisqueia.
0: Cos'è il trabisqueia?
1: Il trabisqueia.
0: Cosa vuol dire?
1: Mi piace travestirmi.
0: Ah, ah, ok, scrivilo.
1: Sì.
0: Scrivilo che ci serve sta roba. Io trabisqueia.
1: Scheia. Ah, ah.
2: Oh, meu amor.

0: Bravo, bella. Ma chi c'è? Grande, grande. Che onore, che onore. Frankie Valli per la sigla di The Charlton of the Day, ladies and gentlemen. Signor Frankie, buonasera.
1: Good evening.
0: Buonasera. Canterebbe, se può, la sigla di The Charlton of the Day?
1: No, no.
0: La prego.
1: No.
0: La prego.
1: Ma no,
0: maestro,
1: no.
0: La prego, dai, su.
1: E mi preghi un po'.
0: La prego, signor Frankie.
1: E vabbè, si mette al pieno.
0: Grazie.
1: Al pieno, forse.
0: La facciamo delicata, eh?
1: Delicata.
0: Vai.
1: The Charlton of the Charlton of the Charlton of the day. Che il venerdì invece è il Charlton of the week. Chi è il Charlton of the week? Lalolai, the Charlton of the week. La la la la, the Charlton of the week. Chi è?
2: Presenta il certificato di malattia, ma va a sciare. Autista licenziato.

0: Gimbalimbo.
1: Mi piace.
0: Era bella, mia. Era bella, sì, ma dobbiamo parlare di una rubrica del venerdì, un classico. Ah. Va in onda da oltre 30 anni, un classico di Cialtroni. Oh. Quando è quel dettaglio che ti frega? Per piacere, sì, falla pulita.
1: Oh, ok.
0: Perché so già dove vai.
1: Mm. Allora, com'è che faceva? Pensavi di essere stato furbo.
0: Sì.
1: Che andasse come volevi te.
0: Bravo, così.
1: E invece

0: merda.
1: No. Come l'hai fatta bene?
0: Nella merda.
1: No, non si può dire.
0: Vabbè. Nella stalla, nella vanga, nella merda.
1: No!
0: Quello è il senso.
1: Ma fermati! Siamo al solito classico.
0: Sì, quale?
1: Lei era fuori casa.
0: Ecco, e lui cerca di organizzarsi, no?
1: Però ragazzi,
0: però lo fa male.
1: È un disco rotto, ma sì, smettetela.
0: L'altra volta cos'è che era successo? Ah sì, che la tipa, aspetta, se non ricordo male, lei esce di casa, però ha un'app collegata alla bilancia di casa, sai, la domotica,
1: sì,
0: e vede un peso di 53 kg che le appare sul telefono.
1: E ma non torna.
0: Io sono fuori casa, come mai questa cosa?
1: E lui ha detto, stavo pesando il vitello perché dovevo fare una roba, ma non era vero, non era vero.
0: C'era un'altra lei.
1: C'era un altro. Sei molto vicino. Alessia è in vacanza, scopre il tradimento del fidanzato mentre era in viaggio. I sospetti sono nati dal fatto che lei, avendo un'app, si è accorta che il campanello veniva suonato perché c'era una telecamera da una donna che entrava ogni sera dei giorni in cui lei era assente. Con l'aiuto di un amico,
0: lei, ma che non si fa.
1: Hai tolto le parole di bocca. Ha smascherato l'amante, hanno stampato le prove, le ha lasciate lì come ultimo messaggio.

0: Diciamo che anche questa, quando dicono la musica di una volta era più bella.
1: Vabbè, sì, questa è una dischetta schifezza. Siamo,
0: abbiamo preso lo stesso suono di Gypsy Woman, di Crystal Water.
2: Bella però Crystal Water.
0: Hanno fatto un successo almeno per il 1995. Sarà stato quello l'anno di Tu e Vissa con Oh La La La su Rete 3.
3: Stasera la TV.
1: Anche stasera?
0: Anche stasera.
3: Faranno vedere il meglio di noi.
0: Beh, sul
3: noi
0: meglio, due. Sul meglio.
1: Di noi due. Sarebbe bello.
0: Sarebbe bello, sì. Sai.
3: Scendi, sali, sali, che parte il mio film.
0: È uno swing questo.
3: Ragazzo, fidati di me.
0: Bella quella Z, ragazzo.
1: Allora, attenzione, il mio consiglio per questa sera va sulla settima stagione di una famosissima serie, Il Commissario Montalbano, episodio numero 2, con Peppino Mazzotta, Cesare Bibiglia.
0: Ah, bel Bibiglia, campione di biglie sulla sabbia.
1: Spiaggia, sì. Angelo Ghiriaglio e Carlo Degli Eschini. E poi c'è Alberto Suglia, che però fa una parte molto piccola.
0: Perché l'hai citato, fa un cameo.
1: Fa un piccolo cameo.
0: Il cameo del Suglia.
1: Il famoso cameo del Suglia. C'è un'ambientazione sempre meravigliosa, il commissario Montalbano. Il titolo però ve lo voglio svelare attraverso l'ascolto di un piccolo pezzo di questa puntata. Ma che strano. Ma era qua vicino alle piramidi. Sì, ma non è possibile. Non c'è più. Eccola! Non mi pare. Ma non è possibile. Ma era qua, ma scusa. Era vicino alle piramidi. Le ali della Sfinge. Questa sera RSI La 1 alle 20:40.

0: questa era carina, erano gli anni 90. Era vera. E Dreamy,
1: Pugnettini.
0: Opus 3, famosi anche per l'altra che era.
1: No, sono stati male, non sono più trovati.
0: Subito dopo? Mal di pancia.
1: Mal di pancia, gastroenterite, lascia stare.
0: Quindi,
1: dai.
0: Cioè, si sono portati sfortuna dicendo It's a fine day, un giorno bello. Carino,
1: mai dirlo.
0: Ma è vero.
1: Mai.
0: Quindi non vi diciamo buona serata.
1: No.
0: Vi diciamo, ci sentiamo forse alla prossima.
1: Ci sentiamo con forse alla prossima, vedrete, andrà bene. Ma
0: no, boh, non lo dire. Non lo dire, dai, Herbert Cioffi.
1: È la Griso. Ciao.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo stesso.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 19 e un minuto. Buonasera, siete su Rete 3. In compagnia di Giulia Meletta fino alle 21. E fino a questa sera al sud soleggiato, verso la Svizzera orientale nuvoloso con qualche goccia, in Romandia abbastanza soleggiato, ma soprattutto per domani, come inizia il nostro fine settimana? In tutto il paese con un bel sole, temperatura minima 14 gradi, massima 27 al nord, 30 al sud. Aggiorniamo anche la situazione sulle nostre strade. A causa della presenza di oggetti sulla carreggiata, raccomandiamo prudenza alla guida sulla A2 tra Bellinzona Nord e l'area di riposo di Moleno per chi viaggia in direzione di Biasca. Sulla A2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono 2 chilometri di colonna con attese di 20 minuti circa tra Wassen e Göschenen in direzione sud. Sempre sulla A2 il traffico è fortemente rallentato tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore su più tratti, come anche tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Brogeda per chi viaggia verso sud. Forti rallentamenti vengono poi segnalati sulla strada da Magliaso a Ponte Tresa e da Castagnola alla dogana di Gandria. Adesso le ultime notizie.
0: 3 News.
2: Il Consiglio federale vuole garantire per legge l'insegnamento di una seconda lingua nazionale alle elementari. La misura risponde alle iniziative di diversi cantoni germanofoni che intendono rinviare lo studio del francese alle scuole medie. Il governo ha aperto una consultazione e avverte: conoscere le lingue nazionali è essenziale per la coesione del paese. Ancora, il Consiglio federale vuole prolungare fino al 2035 gli aiuti al traffico merci ferroviario attraverso le Alpi, stanziando 486 milioni di franchi. La proposta messa in consultazione è stata elaborata dopo anni di calo per appunto il trasporto merci. Infine, si è chiuso con pesanti condanne il processo per la rapina alla gioielleria Taleda a Lugano nel 2024. Tutti e 7 gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di rapina aggravata e di altri reati. La pena più severa, 14 anni di carcere, è stata inflitta al presunto capo della banda, un 50enne serbo legato al gruppo criminale dei Pink Panther. Per lui la corte ha riconosciuto anche il reato di tentato assassinio. Durante la fuga, infatti, aveva cercato di sparare contro gli agenti, ma i colpi non partirono perché la sicura dell'arma era inserita.
0: Rete 3 Sport.
3: Canada-Bosnia apre la seconda giornata del Mondiale di calcio. Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Ore 21, stadio di Toronto. Si apre allora il girone della nazionale svizzera con le due squadre che i rossocrociati affronteranno dopo l'esordio con il Qatar, previsto per domani sera a San Francisco. Canada-Bosnia da seguire in diretta TV alle 21. Nella notte ci sarà poi il debutto del terzo paese organizzatore, gli Stati Uniti, che alle 3 a Los Angeles affronteranno il Paraguay. Partita a cui non prenderà parte il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, fermato da impegni a Washington. Grande appassionato di sport, potrebbe fare la sua apparizione nel corso del torneo mondiale. Domani ci sarà invece l'esordio del Brasile, che a New York giocherà contro l'ambizioso Marocco. Nello stesso girone sarà poi la volta di Haiti contro Scozia. Haiti, squadra del luganese Del Curà. Chiudiamo con la mountain bike e Sina Fry, che ha proseguito nel suo straordinario inizio di stagione di Coppa del Mondo, vincendo anche la prova di short track di Leogang in Austria. La biker elvetica ha battuto in volata la svedese Risvez. Terzo posto per l'altra svizzera, Alessandra Keller.
4: Salita del volo con destino alla felicità.

0: E così si comincia!
1: Caffè Suare, la tua serata su Rete 3.
0: Buonasera, buonasera a tutti voi all'ascolto. Vedo che siamo già numerosi qui insieme in questo spazio magico che è quello della radiofonia su Rete 3. Buonasera Luca, buonasera Michael. Allora, questa me la devi spiegare però, Michael. No, Luca dice: come stai? Hai poca voce stasera? Non lo so, perché come ho letto la meteo? Fammi pre... Ok, basta. Tutto bene. Non lo so. Ascoltiamo Lord con Green Light e poi torniamo a chiacchierare qui su Rete 3.

se riprovi a fare la lirica e ti esce il growl, ho ragione, questo uno dei commenti. No, allora non ci riprovo neanche. È vero che sono stata anche io vittima questa settimana dell'aria condizionata, non sono da sola, lo so, e un giorno ti svegli raggiante e il giorno dopo ti svegli invece così, cosa è successo? No, non va bene. Allora, Michael mi segnala che domani mattina al mercato di Bellinzona si esibirà con il suo ottetto vocale. Loro si chiamano The Sweet Eight e quindi cantano a cappella e hanno un bel repertorio che spazia tra vari generi musicali e appunto si ritroveranno domani a partire dalle 10 a Bellinzona. Grazie per la segnalazione, che noi appunto lo facciamo volentieri. Poi beh, c'è Taylor Swift in scaletta, quindi non posso non dirvi questa mezza notizia che ho sentito oggi. Spero che sia una fake news. Poi basta, non parleremo più né di matrimoni né di Taylor Swift. Però il 3 luglio lei si sposa e quindi questo è un po' l'evento nel mondo del gossip, l'evento dell'anno o dell'estate perlomeno. Si sposerà a Madison Square Garden a New York. E ho letto che è possibile partecipare al suo matrimonio come pubblico per la modica cifra di $8,000. Ma secondo me non è vero, dai. Fake news, come dice Fabio. Adesso io non riesco a farlo. It's gotta be fake.

Ma quanto ci piace la musica di Lucio Corsi, questa vita che ci schiaccia ma non ha alcun peso, anche se a volte un peso ce l'ha, non possiamo negarlo. Allora, è venerdì sera, pensate che ci sono delle persone che lavorano a turni e quindi non è che dicono che bello arriva il weekend, oppure è sera, non lavoro più. Parlo di tutte quelle persone, vabbè, nei vari settori che adesso non sto qui a dire. Ci sono anche quelle che lavorano per esempio nei call center e questo può causare alcune non indifferenti frustrazioni, perché è uno di quei lavori per cui hai a che fare con delle persone, e come tutti i lavori con cui hai a che fare con delle persone può essere difficile perché le persone non sono sempre cortesi, lo sappiamo. Allora, ho scovato oggi una storia che mi è piaciuta particolarmente, anche se eticamente non è proprio il massimo della vita, però va bene anche così. Direi che lei è il nostro genio del giorno e volevo condividere con voi la sua testimonianza. Dice: ho iniziato da poco a lavorare da casa nel settore finanziario. Il mio lavoro consiste nel gestire tantissime chiamate, non do troppi dettagli. Facciamo molti straordinari perché può arrivare una chiamata anche a un minuto dalla fine del turno e non possiamo semplicemente riattaccare. Considerate che una chiamata può durare da 2 minuti a 2 ore a seconda di ciò di cui il cliente ha bisogno. Un paio di settimane fa, era un venerdì sera, ero lì seduta ed erano già passati 45 minuti dal momento in cui avrei dovuto smettere di ricevere chiamate. Per me era una serata di uscita con gli amici e avevo voglia di farmi un drink, questa è la verità. La chiamata sembrava destinata a durare almeno altri 30 minuti perché il cliente voleva fare diverse cose. Beh, qui arriva la parte moralmente discutibile. Avevo appena avuto un cliente al telefono, prima di questo qui, che aveva ricevuto un'altra chiamata e aveva dovuto appendere con me, e quindi mi è venuta un'idea geniale. Il nostro sistema è impostato in modo che possiamo vedere il numero di telefono del cliente sullo schermo. Ho preso il mio cellulare personale, ho impostato il numero privato e ho chiamato il cliente. Lui ha detto: oh, scusa, mi sta arrivando un'altra telefonata, devo andare ma ti richiamo tra poco. Io avevo messo in muto il microfono del mio cellulare così non poteva sentirmi e ho chiuso la telefonata appena ha risposto. Sono riuscita ad andare via, ho fatto serata! Lo so, conclude, lo so che non è giusto da un punto di vista etico, ma il tizio era maleducato, quindi la lezione da imparare è mai essere scortesi con chi sta lavorando, potreste pagarlo molto caro.

fine serata avremo tante novità musicali. Sì, sì, sì. Per esempio questa di Bebe Rexha, One Day, dal suo nuovo album Dirty Blonde, anche musica europea e un duetto interessante che di nuovo è uscito oggi. Parlo di Tove Lo, questa cantante, compositrice e attrice anche svedese. Lei spacca, se non vi è mai capitato di vederlo, di sentirla, di vederla anche solo su YouTube, così andate a fare un giro se vi piace, ecco, uno stile grintoso, unapologetic, no? Non chiede scusa a nessuno. Tove Lo insieme a Stroma e un nostro duetto europeo per questa sera, De Fleur.

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima tornano i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

E un giorno ci sarò anche io nel pubblico di un concerto di Chapel Run a cantare Shake It Away, così a squarciagola insieme a lei. The Subway su Rete 3 alle 19:34 minuti. Storie di call center. Così abbiamo cominciato questa sera, ci abbiamo infilato anche qualche novità musicale. Ne arriva una da voi che però richiede l'anonimato. Non sono sicura di averla capita benissimo. Vabbè, comunque così. Allora, in pratica questa persona ha lavorato in un call center e dice, allora c'era c'erano diverse stanze. In una c'erano due telefoni e io di solito lavoravo in quella lì. Questi due telefoni potevano suonare anche contemporaneamente, chiaro, perché magari ricevevano due chiamate, no? E allora lui, lui fingeva di, cioè quando suonava un telefono, lui tirava su, cioè rispondeva a quello che non suonava, che non stava suonando, e parlava per un minuto praticamente al sapete, no? Si sentiva questo con i vecchi telefoni fissi. Ecco, lui diceva: sì, pronto? Ah, ok, sì, certo. Allora, l'aiuto subito con questa richiesta, signora. E poi cominciava ad aiutare. In realtà l'altro telefono, quello che suonava davvero, continuava a suonare. E allora lì arrivava il suo collega che rispondeva all'altro telefono, e di solito erano chiamate poi lunghe, perché così era, così in quel servizio clienti. E invece, guarda caso, la sua telefonata durava sempre 1 o 2 minuti, poi lui tornava a farsi gli affari suoi e riappendeva, capito? Cioè mamma mia, malefico. E poi un altro ascoltatore dice: pensa che nel mio caso ci è mancato pochissimo che lasciassi una cliente in mezzo alla strada. Beh, se ti va, raccontaci i dettagli. Intanto sì, un po' di musica italiana, amore mio.

i Supergrass. From 1995, sì, dal 1995. All right, buonasera di nuovo. Siete su Rete 3, stiamo scoprendo anche della nuova musica, perché il venerdì è la giornata delle uscite musicali, specialmente nel mainstream. E se proprio dobbiamo guardare, allora, a noi piace anche scoprire musica un po' di nicchia, musica, anche musica local, musica, ecco. Però se proprio dobbiamo andare nel mainstream del mainstream, quella di cui tutti parlano oggi è Olivia Rodrigo. È lei, perché è uscito il suo nuovo album ed è super hypata come cantante, cantautrice statunitense. Ecco, c'è da dire che lei ha scritto tutte le canzoni di questo album. È una di quelle che proprio con carta e penna o sulle note del telefono butta giù tutte le sue emozioni, poi le compone lei al pianoforte o alla chitarra, insomma un po' come Taylor Swift. È una che si dà molto molto molto da fare e tutte le sue canzoni sono personali. E allora sentiamo il terzo singolo a questo punto di questo nuovo album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, questo è il titolo dell'album, e la canzone è una stupid song, intima, proprio nel suo stile, non si smentisce mai. Olivia Rodrigo.

E loro sono tre fratelli, Stella, Francesco e Michele, una band da Palermo, Santa Marea, li abbiamo ascoltati con Tornado. Ancora un aneddoto di una storia di call center, ecco, di nuovo anonima, ma secondo me ci ritroviamo qui, specialmente se abbiamo già aiutato genitori o parenti più anziani a svolgere funzioni, cose tecnologiche, tipo iPad, computer, telefoni, senza pregiudizio, anzi mio padre, che ha la sua età, è ferratissimo, più di me devo dire, però è vero che non essendo cresciuti con la tecnologia si può andare incontro a qualche difficoltà in più. Allora, questa persona dice: una signora chiama al call center, drammatica, oh, mi deve aiutare, certo ci proverò, poi inizia a lamentarsi del fatto che il sito non risponde e che niente di quello che clicca funziona. Ovviamente è colpa nostra, no? O del sito, Le chiedo subito: sta usando l'app o il computer? Così per capire, no? Che passaggi fare. La signora risponde: che differenza fa? Primo campanello d'allarme. Beh, dato che l'interfaccia mobile e la versione desktop sono diverse, devo poterla guidare nel modo giusto, no? Quindi chiedo: che cosa succede quando prova a navigare? E lei sbotta di nuovo: non risponde, tocco ma non succede niente. Allora le chiedo di scorrere fino in fondo alla pagina per capire se era nell'app o sul sito. Le dico: mi legge che cosa c'è? Se lei scorre tutto in fondo alla pagina, che cosa c'è? E questa genia prova a scorrere fino in fondo al sito ma non riesce, dice: continua ad aprire un'altra foto. Signora, capisco, non può cliccare uno screenshot del sito, deve aprire il sito nel browser, stava cercando di cliccare una foto. Mamma mia, aveva fatto lo screenshot, no, del sito e poi dalle immagini cercava di navigare. Va bene, va bene, comunque un approccio molto originale.

I Jungle da Londra, i Jungle Den dell'album Sunshine che arriverà quest'estate, era The Wave. Sì, noi ci stiamo focalizzando sui call center, ma poi in realtà lo abbiamo detto, no? Sono tutti quei mestieri che hanno a che fare, cioè che se li svolge hai a che fare con delle persone, dei clienti, ad essere particolarmente difficili. Infatti facciamo un applauso a tutti coloro che sono in questi settori, come la vendita, la ristorazione. Sempre una grande ammirazione per tutti coloro che svolgono questo tipo di lavoro. Adesso noi ci facciamo una coccola, una vera coccola musicale. Lo facciamo con i Rolling Stones, che ci riportano nel 1967, soltanto per i prossimi 4 minuti, ma ce li godiamo tutti, proprio tutti, per entrare nel nostro fine settimana.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E sono le 20 sulla coda di She's a Rainbow. Mamma mia, come dovevano divertirsi in studio i Rolling Stones a sentire questa canzone, che chiaramente non è registrata con un metronomo, ecco, è tutto dal vivo, e poi alla fine degenera, c'è una sorta di delirio che sembra uno scherzo tra di loro. Bello, pieno di vita. Pieno di vita, come mi auguro sia il vostro fine settimana. Sono le 20, siete su Rete 3, io sono Giulia Meletta e per i prossimi minuti c'è Rihanna.

I feel for you. 1984, che bello sentire questa musica, ci porta in altre epoche qui su Rete 3. Allora, devo dirvi che mi scuso con chi ci sta scrivendo dei messaggi su WhatsApp, perché c'è un inghippo con il nostro sistema interno WhatsApp e non sto riuscendo a leggervi. E, ecco, per questo mi dispiace, ma sto adesso la risolvo, giuro. Intanto, di nuovo, venerdì, l'abbiamo detto, giornata di uscite musicali, e noi nel nostro programma vogliamo dare spazio anche agli artisti svizzeri. Abbiamo ascoltato già diverse uscite nuove, internazionali, Olivia Rodrigo, Bebe Rexha, qualcosa di europeo con Tove Lo, con Stromae, e adesso qualche cosa di svizzero. Lei si chiama Aileen Alister, è una cantante, una giovane cantante, classe 2002, zurighese, e da un po' in realtà che è in giro, si legge spesso il suo nome sui cartelloni dei festival. È anche molto gentile e carina, perché ho avuto il piacere di conoscerla. She's a sweetheart, come si direbbe, proprio una sorta di peluche coccoloso, ecco. Spero che non me ne voglia se dico così. La ascoltiamo con la sua nuova, Where's the Fun?

continua a piacere e continua a scioccare. Harry Styles, beh, è una combinazione fantastica, cioè un po' come artista devi piacere, un po' devi anche scioccare a volte. Lui per esempio con i suoi outfit sempre molto androgini, presi in giro tanto, ma anche poi imitati, e ha qualche cosa di dirompente, ecco, anche questo è importante nell'arte. Harry Styles alle 20 e 16 minuti nel nostro venerdì sera. Un piacere essere con voi, anche se ancora non riesco a recuperare i vostri messaggi, ma ci sto lavorando. Intanto dai, ancora un po' di musica, ascoltiamo Tommaso Paradiso, romanticone Tommy, i romantici, beh sì, quella di Sanremo.

Britney Spears, c'è pure lei nella nostra serata. Siamo lucky, fortunati, come il titolo di questa canzone. Allora, continuando a cavalcare l'onda delle uscite musicali, entriamo nel mondo di Suki Waterhouse, che ha un nome spettacolare già solo quello. Suki Waterhouse è una figura piuttosto particolare nel panorama pop contemporaneo, perché lei ha costruito una carriera in realtà in universi diversi, cioè la moda, il cinema e la musica. È nata a Londra nel 1992, non sembrerebbe avere origini giapponesi, anche se questo è il suo vero nome. Ha iniziato come modella da adolescente e in pochi anni è diventata uno dei volti più riconoscibili della fashion britannica. Ma poi si è detta: io non sono solo un bel volto, non sono solo un bel fisichino, no, io ho anche una voce e tante storie da raccontare. E così si è messa a suonare, a scrivere musica, e adesso ha già pubblicato diversi album, ha suonato al Coachella. Tra l'altro, così, se vogliamo anche parlare della sua vita privata, è la moglie di Robert Pattinson, il vampiretto di Twilight, tra le altre cose. Hanno anche una figlia, e della figlia non si sa nulla. Si sa solo che è di sesso femminile, ecco, basta. Né nome, né basta, niente. Ed è molto meglio così, per la privacy di queste persone che sono continuamente sotto i riflettori. Ecco la sua nuova, molto cinematografica, così da serata, chill, cinema and chill. When I Get Drunk, Suki Waterhouse.

Caro con Calcutta, giro con te su Rete 3. Buonasera di nuovo. Le 20 e 32 minuti in questo venerdì, il nostro caffè serale. Stavo pensando che domani, vabbè, domani è sabato, c'è il weekend, però la settimana prossima, ma sarà la nostra ultima settimana insieme. No! No! A quest'ora, poi chiaramente tornerò a rompervi le scatole, ma magari su altre fasce orarie più diurne. Comunque è bellissimo passare la serata in questo salottino musicale, molto intimo. I messaggi, non lo so, arrivano alcuni, altri no, non sto capendo. Comunque ce la faremo, sono molto ottimista, e intanto appunto ci accompagnano sempre questi artisti. Abbiamo parlato di novità musicali e anche di artisti emergenti. È vero che lui è da qualche mese che lo sentiamo poco, relativamente poco. Somber, vero nome Shane Booze, classe 2005. Quanto ci fa sentire vecchi? Classe 2005. No, basta, non entrerò in questo buco nero. Dunque, Somber ha trionfato agli American Music Awards. Questo ragazzo che sta riportando così tra i più giovani il rock alternative, indie, così un po' nel mainstream, ecco, e anche un trucco coraggioso. Infatti si è presentato con gli occhi neri, ma non perché gli hanno tirato un pugno, lo smokey eye, capito, no? Quel trucco tipicamente femminile che bello, ecco, sperimentano anche gli uomini. In questo caso Somber in effetti ha qualche cosa di cupo, così, con delle finte lacrime, e si abbinano bene alla sua musica, al suo personaggio. Poi lui ha un po' l'aria da poeta maledetto, con i boccoli scuri al vento, questo viso molto angolato, spigoloso. Somber.

Non fermarti che c'è, vieni dietro di me. Sono solo le tre, dai, sono solo le tre. Non fermarti che c'è, vieni.

0: sono io, certo. Aspetta un secondo.
1: E lui è il nostro rappresentante funky nella Svizzera. Nella Svizzera italiana, perlomeno Kashmir, vero nome Luigi Maglione, e gli mandiamo anche un saluto, è anche amico di Rete 3. Ciao Kashmir, era il suo, posso dirlo? Dai, il titolo di questa canzone è Funk, e beh, perché lui è funky, azzista, e quindi ecco, c'è anche una componente più originale. Ma l'ozio è un'arte, nel senso, non bisogna essere nemmeno troppo dispregiativi quando si parla di ozio, perché l'ozio è il momento in cui rigeneriamo la nostra mente, facciamo spazio per nuove idee e quindi apriamo la porta alla creatività. Ecco, questa perlomeno è la scusa di quelli che amano oziare, dicono: ah, fa bene in realtà, no, c'è anche un libro. E se c'è un libro che dice che oziare fa bene, allora vuol dire che è così per forza. Un'altra novità di oggi, l'ultima novità all'interno del nostro Café Soiree, arriva da Losanna. Ecco, lei è un'artista super fresh, si chiama Marie J, e ha suonato tra l'altro l'anno scorso a Montreux, al Montreux Jazz Festival, e è stato un successone, anche se è una nuova arrivata, una newcomer, è molto molto amata nella Svizzera romanda, ha uno stile sbarazzino, anche lei molto giovane, è piena di mollette in testa, si veste con la tuta di felpa, ecco. Non super di classe, ma ha comunque stile, classe, sì, ce l'ha lo stesso. Specialmente nella sua musica. Questa è Oops.

È bello quando lo sport e la musica si uniscono. Per esempio nasce questa Three Lions 98, perché quella era l'annata 1998, i Lightning Seeds. Era la canzone ufficiale della nazionale di calcio inglese al Mondiale di Francia di quell'anno. Ce n'è anche una versione pubblicata nel 96, sempre legata alla nazionale inglese e agli europei di calcio ospitati proprio dall'Inghilterra. E visto che siamo a tema mondiali di calcio, iniziati ieri con la prima partita, mamma mia, sono sorpresa. Quante ne so sul calcio? No, nulla, sapevo solo questo. Ascoltiamo allora anche l'inno ufficiale dei mondiali di calcio 2026, Shakira and Burna Boy.

cervello in altri modi per fare spazio per la creatività. Ed è arrivato anche Bruno Mars con The Lazy Song, che è letteralmente la canzone dell'ozio, e dice: non ho voglia di fare niente. Quindi se questo fine settimana non avete voglia di fare niente, va benissimo così, anzi godetevela. Noi qui ci salutiamo, perché tra poco c'è The Funk Shop con Bassi Maestro, poi la Mix Parade e poi il mix di JK da Julie Meletta. Buon weekend!

Amici di Funk Shop, welcome back da Bassi Maestro, benvenuti, mettetevi comodi, sedetevi, rilassatevi, sta per cominciare un'ora di buona black music. Mi prenderò cura di voi con brani selezionati ad hoc e come sempre partiamo con delle novità. Partiamo con un disco che ho già anticipato un paio di settimane fa suonando una traccia strumentale, ma vi ho promesso che ci saremmo ritornati, perché è un disco che richiede un po' di tempo secondo me per essere digerito, ovvero il nuovo album di Nubian Twist che si chiama Chasing Shadows. Loro sono un bel collettivo di musicisti molto molto bravi, con tantissime influenze mischiate assieme. Loro arrivano, come spesso succede con le novità che suoniamo qui a The Funk Shop, dall'Inghilterra, da Londra nello specifico, e si sono imposti negli ultimi anni come uno degli delle realtà di organic music più interessante, mettendo appunto insieme tutte le influenze che possono partire dal jazz, dall'hip hop, dal soul, ma anche chiaramente dall'afrobeat e tutta la musica latina e africana che li ha influenzati nei vari ascolti. E questo disco, devo dire, si spinge un po' più in là di quello che avevano fatto con le ultime produzioni, mischiando veramente tanti tanti stili. Ci sono molti spunti interessanti. Ho trovato questa traccia che vi sto per suonare una delle cose più interessanti sul disco, perché pur mantenendo l'animo soul originale del progetto, si spinge fino alla Tanzania per collaborare con The Zavose Queens, ovvero le figlie di questo musicista storico che si chiamava Hukwe Zavose, appunto musicista tradizionale, mentre chiaramente come succede spesso le nuove generazioni sono più aperte a influenze esterne. E troviamo appunto tutti assieme su questa traccia molto molto interessante che si chiama Melange, Voices Joined, estratto e prima novità ad Funk Shop dal nuovo Nubian Twist. Iniziamo

super vibes a iniziare l'appuntamento di oggi di Funk Shop, ovvero appunto Nubian Twist assieme a The Zavose Queens. Bella, bella questa traccia. So che vi ha messo voglia di ascoltare il progetto, perché io sono sempre stato uno molto radicale sui miei gusti, quindi se mi appassiono a progetti simili vuol dire che ci sono veramente tante influenze che rendono il disco accessibile anche a uno radicale come me, e devo dire l'ho apprezzato molto come lavoro, e sono curioso anche di vederli live. Appunto quest'estate saranno chiaramente in giro in numerosi festival, perché sono una di quelle formazioni come Ezzar Collective che si aprono anche a performare in situazioni veramente diverse, e rendono interessanti questo tipo di progetti. Non li ghettizzano, diciamo, in un genere musicale unico, ma li fanno respirare assolutamente. Quindi abbiamo iniziato con Nubian Twist, ma adesso c'è una novità che vi suono forse un po' estrema per il suono di Funk Shop, ma è un ritorno che non posso trascurare, ovvero il ritorno di Mike D, membro leggendario dei Beastie Boys, uno dei tre chiaramente rappers dei Beastie Boys, che dopo la scomparsa di MCA ormai parecchi anni fa si sono un po' fermati artisticamente, ma Mike D è ritornato, ormai è già uscito con due singoli. E la cosa molto divertente e interessante è che questo progetto nuovo, che si chiama 5D, è realizzato e anche dal vivo, appunto, possiamo vederli assieme con questa band che si chiama Very Nice Person, ed è una band formata dai suoi due figli, quindi lui è in giro praticamente con la sua famiglia. I figli si chiamano Skyler e Davis Diamond, e sono appunto i musicisti di questa band che performa col padre, quindi possiamo sentire dal vivo, tra l'altro in location neanche troppo grandi, sono dei club abbastanza piccoli. C'è il tour europeo proprio in corso in questi mesi, quindi purtroppo non arrivano proprio in zona nostra, ma se volete vederli sono comunque accessibili, ci sono delle date chiaramente anche in Inghilterra, in Germania, insomma sono raggiungibili, le venue sono abbastanza accessibili. Quindi Mike D con i figli, questo è il nuovo progetto, e questo è il secondo singolo che è uscito che mi è piaciuto parecchio. Anche qui tante influenze, si parte dall'hip hop per arrivare al funk e tanta tanta elettronica. What We Got, nuovo Mike D at the Funk Shop. Welcome back.

non avrei mai pensato di sentire i Beastie Boys in versione solista, ma nel caso di Mike Dio ho molto apprezzato questa scelta e devo dire chiaramente queste influenze che sentiamo sono proprio quelle che hanno contraddistinto il suono dei Beastie Boys negli anni. C'è tanto hip hop, ma ci sono anche tante chitarre, c'è tanta elettronica, e What We Got è un bel singolo che rappresenta quel mood però senza suonare vecchio secondo me. Quindi welcome back appunto Mike D, speriamo di vederti dal vivo anche dalle nostre parti prestissimo. Intanto in bocca al lupo per questa nuova avventura, questo è il suono di Funk Shop, io sono Bassi Maestro qui con voi per un'oretta di buona black music. Adesso occupiamoci di una nuova release che suona completamente R&B, ma una versione un po' gangsta dell'R&B. Infatti questo progetto che segna i 10 anni di inizio carriera di questo artista che si chiama Black, però scritto col 6 iniziale, nasce per essere un mixtape. L'idea era fare un mixtape con una leggenda dei mixtape, ovvero DJ Drama, fondatore della, diciamo, del brand Gangsta Grills, però appunto poi è diventato un disco vero e proprio, vista anche l'importanza dei featuring coinvolti. Ci sono nomi come Young Thug, 2 Chainz, Leon Thomas, insomma dei nomi molto molto grossi. Black è un artista from Maryland che si contraddistingue per uno stile abbastanza tradizionale di R&B, però lui si destreggia molto molto bene anche con rap, quindi diciamo la visione è un po' a 360 gradi. Vi faccio sentire un estratto da questo nuovo disco che si chiama Love is the New Gangsta. Mi piace molto questo titolo, così un po' che ammorbidisce un po' le sorti di questo disco che nasceva come mixtape. Questa si chiama Vision, novità a The Funk Shop.

un altro bel disco strumentale che è al momento in heavy rotation nelle mie playlist, Dr. Bionic Band, col sound analogico. Questa era Moment of Clarity. Adesso scendiamo nel basement del Funk Shop a riscoprire un pezzo suonato dal nostro jukebox.

direttamente dal nostro jukebox, il sound del king del rock and roll, Little Richard, personaggio che ha veramente influenzato per decadi intere, perché lui nacque poi nel secolo scorso negli anni 30, quindi ha iniziato giovanissimo una carriera appunto di vari decenni di musica, che inizia con appunto l'innovazione del rock and roll negli anni 50 e poi negli anni 70 un ritorno con questo album che si chiamava The Real Thing, da cui abbiamo ascoltato questa Two Time Loser, ed era un ritorno che puntava ad avere un sound molto più attuale di quello che l'aveva fatto conoscere al grande pubblico, quindi ci sono anche delle infusioni di soul e di R&B per seguire un po' quella che era poi la formula Motown, ma il suono è sempre il suo, il suono è sempre il pianoforte è sempre inconfondibile, e le venature di blues e di rock sono proprio le sue. Personaggio che ha influenzato i più grandi musicisti dagli anni 70 in poi, tutti fanno il suo nome, quindi è stato bello riascoltarlo questa sera qui a Funk Shop. Io sono Bassi Maestro in vostra compagnia fino alle 19 con il meglio della black music, old to the new, e adesso torniamo al new. Nuovo singolo per Vince Staples da Compton, Odd Future è il collettivo che gli ha dato origine, ma lui è sempre super produttivo, e appunto il nuovo singolo mi è piaciuto parecchio, ve lo suono subito, si chiama White Flag, novità a The Funk Shop.

R&B ben confezionato, nuovo singolo per Remy, Your Loss at the Funk Shop. Adesso torniamo indietro nel tempo, andiamo negli anni 70. Nel 1975 si formava in Inghilterra Heatwave, questa funk band leggendaria che ha veramente segnato quel periodo storico con dei classici del dance floor come Boogie Nights, ma anche tantissime belle canzoni, soprattutto nel loro primo album, l'album di esordio. E una nota particolare di questa band è che il tastierista Rod Temperton è poi emigrato negli Stati Uniti dopo il successo del primo album di Heatwave, ed è diventato uno dei session man più importanti nella produzione musicale della musica soul e funk americana, tanto è vero che è stato una delle chiavi per svoltare il suono di Michael Jackson quando Quincy Jones l'ha chiamato per le produzioni di Thriller, e da lì in poi insomma ha avuto degli anni veramente fantastici. È forse il membro della band più ricordato. Adesso vi ripropongo un brano dal primo album di Heatwave, si chiama Ain't No Help Stepping, ma successivamente vi farò fare un viaggio nei sample e nell'utilizzo dei sample partendo proprio da questa Ain't No Help Stepping. State con me a The Funk Shop, Heatwave.

Questa non si poteva tagliare, bisognava suonarla tutta. Ain't No Half Stepping, Big Daddy Kane, uno dei rapper più forti di sempre, uno dei rapper che ha segnato lo stile di New York ed è diventato uno degli artisti più importanti in America alla fine degli anni 80. Lui era veramente gigante e ogni tanto è bello suonarlo anche per ricordarci come suonava il rap in quel periodo, quando si iniziavano a usare pesantemente i sample al posto delle batterie elettroniche. In questo caso il ritornello era proprio quello di Heatwave, Ain't No Half Stepping, che è anche il titolo della canzone di Big Daddy Kane, Ain't No Half Stepping, proprio preso pari pari. E recentemente ho scoperto un contenuto su uno dei famigerati reel che sono comparsi su internet, dove Big Daddy Kane racconta come è nato questo pezzo, Ain't No Half Stepping, dove lui aveva l'idea del ritornello ma non c'era un sample che girava sotto su cui fare rap, e Bismarck Key, altro personaggio chiave del rap newyorkese, scomparso tra l'altro recentemente, gli ha regalato questo campione perché Bismarck Key voleva usare il sample di sottofondo di Ain't No Half Stepping, ma ne ha trovato uno più bello con cui poi ha fatto un disco di platino, per cui gli ha detto: senti, questo puoi usarlo. Il sample in questione era una canzone che si chiama Blind Alley, di questo collettivo femminile, ovvero The Emotions, collettivo fortissimo nel periodo Motown, che poi ha riscoperto il successo con la fine degli anni 70 e l'avvento della disco music. Ma riascoltiamo questo classico, Blind Alley, The Emotions, bellissima, at the Funk Shop, Back in the Days, andiamo.

che brano incredibile e che storia incredibile che ha questo brano, A Deeper Love, CNC Music Factory, uno dei duo di produttori house più in voga in quel periodo. Qui si parla dello span temporale tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, loro fortissimi, pezzo che nasce come B-side di una loro cover di un pezzo degli U2 che si chiamava Pride, appunto, e c'era questa versione house, ma in realtà il lato B, che era una versione un po' più dubbosa con Deborah Cooper che cantava le vocals, fu un grandissimo successo. Mi ricordo perché io ai tempi lo suonavo parecchio, nel periodo in cui suonavo tanto di questo sound legato alla house music mischiata con il soul. Il pezzo fu talmente tanto groundbreaking che Aretha Franklin, quando fu chiamata per fare la colonna sonora di Sister Act 2, pochi anni dopo, un paio di anni dopo dall'uscita del pezzo di CNC Music Factory, decise di chiamarli per fare una cover di questo brano. Quindi la versione che noi abbiamo ascoltato, quella di Aretha Franklin, è una cover ed è uno dei brani che ha riportato in voga Aretha Franklin, ed è uno, credo, dei pochissimi casi dove una cover viene rivalutata in così breve tempo e risale le classifiche con un sound pressoché identico alla versione originale, anche perché poi in 2 o 3 anni non è che la produzione musicale cambi così tanto. E di per l'ova Aretha Franklin, il nostro Back in the Days a BPM alte. Adesso voglio chiudere questa puntata di Funk Shop con un altro classico, una canzone meravigliosa. Ogni volta che la riascolto devo poi riascoltare tutto il disco. Sto parlando di I Am di Earth, Wind and Fire, album di fine anni 70, che forse è il loro album più popolare, l'album con cui chiaramente li ho conosciuti. Contiene una sequel di hit incredibile, tutti i brani prodotti da Morris White, ovviamente, e appunto cito Boogie Wonderland, After the Love Is Gone, In the Stone, Can't Let Go, e questa invece che vi suona adesso si chiama Star. Con questa chiudiamo Funk Shop di oggi, ma non finiamo qui. L'appuntamento è per settimana prossima e ovviamente per la replica del venerdì sera, se vi siete persi la puntata del sabato, con un nuovo Funk Shop. Si dice peace and I'm out, buona serata a tutti, buon weekend. Vi lascio con questa deliziosa traccia di Earth, Wind and Fire, Star. Buona serata a tutti, buon weekend, ciao.

0: I know that we're together for the rest of our lives. Just you and me against the world.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 3. Mix Parade.
2: Freestyle today.
1: Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
2: Che hanno fatto la storia.
3: It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
4: Ben sintonizzati con la Mix Parade, la carrellata di 60 minuti con la musica del passato, del presente e anche del futuro. Oggi iniziamo con Annie Lennox e Dave Stewart, dominatori degli sfavillanti anni 80, come Eurythmics. Sweet Dreams ha però visto la luce in un periodo di grande difficoltà creativa e finanziaria, che spinse il duo a sperimentare strumenti elettronici, naturalmente accompagnati dalla voce intensa di Annie. Il risultato è questo inno universale, che è stato anche al primo posto del nostro Music Poll nella categoria Best of 1982.

Originariamente registrata dalle Third Party nel 97, Waiting for Tonight è diventata popolare un paio di anni dopo grazie alla cover di Jennifer Lopez al suo esordio musicale dopo essersi affermata come attrice e ballerina. I prossimi minuti li affidiamo ai Pinguini Tattici Nucleari. Dopo aver annunciato il tour negli stadi del 2027, sono di recente tornati con il singolo estivo Sorry, scusa, lo siento, una favola gotica in perfetto stile della band, sempre abile a trasformare in musica racconti suggestivi e trascinanti.

0: occasione.
1: What? I don't understand.
2: Il cognome De Rouleau ricorda le sue origini haitiane, ma per renderlo più facile da pronunciare lo ha cambiato in Derulo. Tall Dirty, singolo del 2014 pubblicato con il rapper 2 Chainz, riscuote un enorme successo internazionale raggiungendo la vetta in 7 diversi paesi e vendendo oltre 8 milioni di copie in un anno. In Mix Parade anche Kim Wilde. Lei è stata una delle pop star di maggiore successo degli anni 80, con una carriera di oltre 40 anni e più di 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Cambodia, pubblicata nell'81, è stata scritta da suo padre Marty e del fratello Ricky e racconta di un pilota militare che dopo una missione in Cambogia non farà mai più ritorno a casa. Kim Wilde sarà in Piazza Grande a Locarno il prossimo 11 luglio.

In Mix Parade anche Michael Bublé, bravo crooner che ha ereditato la passione per lo swing dai nonni materni di origini italiane, che gli facevano ascoltare Frank Sinatra e Ella Fitzgerald. Con Haven't Met You Yet, datato 2009, Bublé ha dato una svolta dimostrando di non essere legato solo ai grandi classici, ma di essere capace di proporre hit pop contemporanee. Il prossimo è per Tiziano Ferro. Il suo tour negli stadi è partito a fine maggio con una scaletta di oltre 30 canzoni, accompagnato dalla versione deluxe del suo ultimo album, Sono un grande, arricchito da 7 brani inediti e 5 ospiti che saranno presenti nelle varie tappe. Giorgia, Dito nella Piaga, Shiva, Ariete e Lazza, con il quale ha firmato Perdono per celebrare i 25 anni dall'uscita, offrendo un dialogo tra due periodi della musica italiana, il pop rhythm and blues dei 2000 e il linguaggio urban contemporaneo.

0: In Mix Parade anche Lady Gaga, che ha definito il suo terzo album art pop divertente, libero, più facile da capire, con molti testi divertenti e brani ballabili. A fare da apripista ha scelto Applause, il 13° singolo consecutivo andato diretto al primo posto della Dance Club Songs di Billboard, regalandogli il record di artista con il maggior numero di primi posti consecutivi nel periodo di tempo compreso tra il 2009 e il 2013. The Next One per Nicholas Ashford e Valerie Simpson. Loro sono stati una coppia che ha saputo tradurre in musica anche sentimenti ed amore. Hanno firmato brani famosissimi per Marvin Gaye, Diana Ross, Whitney Houston e Chaka Khan, oltre naturalmente ai loro duetti di grandissima qualità, come questa, Solid.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Nel 2006 Robbie Williams ha pubblicato Root Box, il suo settimo album, in collaborazione con i Pet Shop Boys, William Orbit e Lily Allen, che conteneva una serie di brani originali e tributi rivisitati in stile più dance ed elettronico. Love Light, prodotta da Mark Ronson, è una cover del 2003 di Lewis Taylor, interpretata da Lex Tate Dett con un sound originale e molto stiloso. Ora facciamo un salto a ritroso per ricordarci che ogni epoca ha i suoi personaggi che lasciano il segno, specialmente nella musica rap e hip hop, in cui vengono fatti riferimenti a personaggi, mode, luoghi comuni, culturali e fatti di attualità. Nel 1999, ancora lontani da streaming, piattaforme e video virali, Tommaso Zanello, in arte Piotta, ha conquistato il panorama musicale italiano utilizzando il dialetto romano, aggiudicandosi passaggi radiofonici e vette in classifica con questo tormentone, Super Caffone.
1: Senti un

Dalla Bulgaria, Darina Nikoava Jotova, classe 98, in arte Dara. Lei è la vincitrice del recente Eurovision Song Contest. Con Bangaranga ha sbaragliato pronostici e concorrenza mettendo d'accordo giuria e televoto con le sue doti di performer e con questa canzone molto orecchiabile che nel titolo evoca caos e disordine. In Mix Parade anche Desiree Annette Weeks, che dopo un viaggio alle Barbados a ritmo di jazz e reggae ha deciso di dedicarsi alla musica con il nome di Destry. You Gotta Be è stata scritta con Ashley Ingram degli Imagination, confermando il sound elegante e raffinato. Listen.

Dopo 5 anni di pausa, Eminem nel 2009 è tornato sulla scena musicale con il singolo Crack a Bottle, prodotto dal suo mentore Dr. Dre e in compagnia dell'amico 50 Cent.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

0: Allora vi presento un nuovo gioco che mi è venuto in mente ieri.
1: Sì.
0: Si chiama la canzone misteriosa.
1: Ah beh, effettivamente.
0: Come funziona? Vi faccio sentire l'inizio di alcune canzoni, pochi secondi.
1: Sì.
0: Voi dovete riconoscere il titolo, cioè
1: difficile,
0: scriverci. Infatti a volte ti dice ah è quella lì, ma non ti viene in mente il titolo, no?
1: Esatto, sì.
0: Invece a noi interessa che ci scriviate il titolo della canzone, che appunto dalle prime note non sempre può venire in mente. Faccio partire la canzone e la facciamo andare finché qualcuno non indovina il titolo. La prima è media di difficoltà.
1: Ok, vai.
0: Vado?
2: L'estate sta finendo.
0: Brava Martina, l'estate sta finendo, grande, come ha fatto? Andiamo con la seconda canzone.
1: Vai.
3: Io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo.
1: Aspetta.
0: Penso positivo, bravo, grandissimo Nico, come ha fatto?
1: Giusto.
0: Sentiamo questa, vediamo anche questa difficoltà medio-alta.
1: Vai. Ah, in Nirvana.
0: Certe notti, bravo, come hai fatto Fabio, grandissimo.
1: Porca miseria,
0: a riconoscere certe notti. Questa è difficile di qualche anno fa.
4: Sapore di sale,
0: brava Lara, grandissima. Ma come fate a saperle tutte?
5: Rete

0: Il radiogiornale.
1: L'obbligo di inserire una seconda lingua nazionale alle scuole elementari è l'obiettivo del Consiglio federale per rafforzare la coesione nazionale e frenare l'erosione dell'interesse, soprattutto verso francese, nella Svizzera tedesca. Colpevoli di rapina aggravata e altri sette imputati per l'assalto alla gioielleria Taleda di Lugano, inflitti 14 anni di carcere alla capobanda. Terminato il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna, nell'ultima tappa ha parlato di migrazione nel centro di accoglienza di Tenerife. Sport, calcio, pareggio ai mondiali nordamericani tra Canada e Bosnia, stasera alle 21, nello stesso girone, esordio della Svizzera contro il Qatar. Sabato 13 giugno, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli, l'insegnamento di una seconda lingua nazionale alle elementari va sancito nella legge. Lo vorrebbe il Consiglio federale, che ieri ha presentato due varianti per una modifica della legge sulle lingue. È un tema piuttosto scottante anche in relazione all'autonomia cantonale, che per il governo federale non viene comunque scavalcata. Da Berna, le novità con Alessio Veronelli.
2: Zurigo, Svitto, San Gallo, Penzello Esterno e Turgovia, con i rispettivi parlamenti, ad aver già approvato la modifica. Basilea, Campania, Sciaffuse, addirittura Berna, che stanno invece valutando l'opzione di escludere il francese dal programma delle elementari per rimandarlo alle medie.
3: Perché le nostre lingue nazionali sono l'espressione della nostra identità collettiva.
2: Le nostre lingue nazionali rappresentano la nostra identità collettiva, sono i nostri riferimenti culturali, ci fanno appartenere a una comunità, ha esordito la responsabile del Dipartimento dell'Interno, Elisabetta Bohm-Schneider, presentando il progetto del governo, che ha oggi indetto una procedura di consultazione per modificare la legge sulle lingue, proponendo due varianti che consentono di garantire l'insegnamento della seconda lingua nazionale qualora i cantoni decidessero di abbandonare la strategia sull'insegnamento delle lingue stabilita nel 2004 e poi confluita nel 2009 nel concordato ARMOS.
3: È infatti responsabilità del Consiglio federale promuovere la coesione tra regioni linguistiche, nonché garantire il rispetto del plurilinguismo e la tutela delle minoranze nazionali.
2: Due versioni, dunque, ha poi spiegato Elisabeth Bohm-Schneider.
3: La première, en fait, c'est la situation actuelle.
2: La prima non modifica la situazione attuale, mentre la seconda concede un margine di manovra maggiore ai cantoni, pur garantendo il principio dell'insegnamento della seconda lingua nazionale a partire dalle scuole elementari, inserendo nella legge degli standard minimi. Governo che interviene dunque per arginare i tentativi da parte di vari cantoni svizzero-tedeschi di inserire solo più in là nel piano scolastico il francese. Una mossa legittima, certo, quella del governo, che trova riscontro nell'armonizzazione della scuola elementare adottata dai cantoni a livello federale, ma che va a pestare i piedi proprio ai cantoni su uno dei grandi temi di autonomia, l'insegnamento.
3: Tout ce qui concerne la scolarité obligatoire relève de la compétence des cantons.
2: Certo, la scuola dell'obbligo è di competenza cantonale, ha spiegato Bohm-Schneider, ma nella Costituzione c'è un articolo che parla proprio di armonizzazione nella scuola elementare. C'è stato un voto popolare dove si è ad esempio stabilita l'età di inizio delle elementari e l'insegnamento delle lingue era compreso. Non si tratta di mischiarsi in questioni cantonali, ma di garantire l'armonizzazione della formazione di base per, ad esempio, facilitare la mobilità intercantonale. Se i cantoni si atterranno alla strategia linguistica esistente senza prendere decisioni divergenti, per alcuni si tratta dunque di fare un passo indietro, il Consiglio federale ha infine fatto sapere che rinuncerà a sottoporre la modifica di legge al Parlamento.
1: Intanto una reazione contraria a questa decisione è arrivata da un cantone che non fa parte del concordato ARMOS. Parliamo del cantone Argovia. In un comunicato ufficiale ha ribadito la sua priorità per la promozione della lingua tedesca, sottolineando che l'introduzione del francese sarà spostata di uno o due anni, quindi a partire dalla sesta o settima classe, ma resa più intensiva. A Chiasso, nella serata appena trascorsa, si sono ritrovati lavoratori, sindacati, istituzioni per manifestare contro la riorganizzazione di FFS Cargo. La decisione dello scorso mese di maggio della società affiliata alle Ferrovie Federali prevede per 200 posti in Svizzera, di cui 40 in Ticino, un cambio di mansione o un cambio di lavoro. o luogo di lavoro, scusate. Entro il 2027 chiuderanno il deposito macchinisti di Chiasso e i centri cargo di Balerna e Maroggia. Giovedì il Gran Consiglio ha approvato una risoluzione contro lo smantellamento con l'87% dei voti. A Lugano è stata emessa la sentenza per i 7 imputati coinvolti nella rapina alla gioielleria Taleda. Tutti e 7 sono stati ritenuti colpevoli di rapina aggravata e altri reati a vario titolo. Il processo si è svolto con eccezionali misure di sicurezza all'interno del carcere, mentre pubblico e media hanno potuto seguire dibattimenti e lettura della sentenza in collegamento video da Palazzo di Giustizia, dove per noi c'era Umberto Gatti.
0: 14 anni di carcere è la pena più importante data al 50enne serbo, il capobanda e con legami al gruppo criminale Pink Panthers, confermati oggi anche in sentenza. Per lui, oltre al reato di rapina aggravata, è stato riconosciuto anche il reato di tentato assassinio per aver cercato di sparare agli agenti di polizia intervenuti pochi secondi dopo l'inizio della rapina. Solo la sicura inserita ha evitato che i colpi venissero realmente esplosi. Alla lettura della sentenza l'uomo ha reagito più volte dicendo «non è vero». Per gli altri 3 esecutori materiali le pene vanno da 6 a 9 anni. Alcuni di loro sono stati condannati oggi anche per altre rapine avvenute in Svizzera francese. Per quanto riguarda invece i 3 complici che hanno svolto i ruoli di palo e autista, le pene variano da 28 mesi a 5 anni. Nella lettura della sentenza il giudice ha sottolineato come la banda criminale abbia agito in modo temerario e audace. I 7 hanno attraversato il confine di Stato armati, hanno colpito a volto scoperto, in pieno giorno e in un luogo ben frequentato, e tutto questo con le armi in mano puntate più volte contro dipendenti della gioielleria e contro la polizia. Il giudice Amos Pagnamenta ha parlato di colpa gravissima e in particolare ha definito il disprezzo della vita altrui mostrata dal capobanda agghiacciante. In conclusione, per la Corte il piano ha mostrato una professionalità criminale con modalità ben precise che non lasciano spazio a nessun dubbio.
1: Dall'estero, con l'ampia pagina dedicata all'Iran e a quanto sta accadendo nel Golfo Persico, possiamo confermare che tra Stati Uniti e Iran è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace. Così il premier del Pakistan, Shehbaz Sharif, si è pronunciato sul social X nel tardo pomeriggio, aggiungendo che il Pakistan sta lavorando a stretto contatto con entrambe le parti per definire i prossimi passi. Secondo lo stesso premier, la pace non è mai stata così vicina come ora. In precedenza era stato il ministro degli esteri iraniano Raghchi ad affermare che Stati Uniti ed Iran non sono mai stati così vicini alla firma di un memorandum. E poi il ministro degli esteri iraniano ha continuato a parlare, dichiarando che i colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti si terranno solo in una fase successiva e non procederanno a meno che non venga attuato un accordo provvisorio proposto, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato. Ha affermato che l'accordo provvisorio includerebbe la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine dei conflitti su più fronti, e aggiungendo che questo memorandum d'intesa non è stato ancora firmato e che potrebbe ancora subire modifiche. E poi lo stesso Araghchi ha dichiarato che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà all'era prebellica, quando era gratuito, che la sovranità sullo stretto appartiene all'Iran e all'Oman e che l'Iran garantirà un passaggio sicuro alle navi attraverso lo stesso stretto. E poi la Svizzera, che si è offerta come sede per l'eventuale firma di un protocollo d'intesa tra Iran e Stati Uniti, qualora le due parti dovessero concordarlo, come ha indicato ieri il Dipartimento federale degli affari esteri all'agenzia Keystone ATS. La Confederazione è in stretto contatto con i due paesi, Berna è pienamente mobilitata, ha ricordato poi Nicolas Bidot, responsabile della comunicazione del Dipartimento federale degli affari esteri. Cambiamo argomento, anche Papa Leone XIV ha parlato di migrazione e lo ha fatto incontrando i migranti ospitati nei centri di accoglienza a Tenerife sulle isole Canarie, l'ultima tappa del viaggio in Spagna del Pontefice. Sentiamo la nostra collaboratrice Giulia Danieli.
4: Per la prima volta nella storia un Papa ha visitato le isole Canarie, meta delle rotte migratorie più pericolose al mondo. Questa tappa è un'eredità del suo predecessore, Papa Francesco, che aveva fatto della lotta contro la tratta di esseri umani una delle principali cause sociali del suo pontificato. Oggi Papa Leone, nel suo discorso pronunciato nel centro San Cristobal della Laguna a Tenerife, che dal 2021 ha accolto più di 54.000 migranti, ha riproposto questo tema con ancora più vigore, lanciando un forte messaggio di solidarietà all'Europa, chiedendo di non voltarsi dall'altra parte. Il pontefice, dopo aver ascoltato le testimonianze di due migranti, ha dichiarato che la coscienza umana non può rimanere indifferente davanti alle vittime degli affondamenti dei barconi, davanti a questo cimitero del mare. Ha anche ricordato che la vera integrazione significa impedire un secondo naufragio, perché esiste anche un naufragio silenzioso, che è quello di essere soli in una città senza sapere la lingua, senza un lavoro. Papa Leone ha concluso il suo discorso con un accorato appello rivolto ai trafficanti di esseri umani. A chi organizza le rotte della morte ha intimato di smettere di approfittarsi della disperazione umana e di pentirsi per tutto il male causato a vittime innocenti.
1: RG24, ora le cronache sportive con Giordano De Lucia.
5: Si è chiusa con un pareggio 1-1 la prima partita del gruppo B, quello della Svizzera tra Canada e Bosnia. A Toronto, Bosnia in vantaggio nel primo tempo con Lukic, pareggio nel finale di Larin. Svizzera che domani se la vedrà con il Qatar, con partita che avrà inizio alle 21 a San Francisco, e stanotte toccherà agli Stati Uniti che a Los Angeles esordiranno contro il Paraguay. Intanto il Canada ha negato l'ingresso nel paese al giocatore del Ghana Thomas Partey, verosimilmente perché accusato in Gran Bretagna di violenza sessuale. L'ex centrocampista dell'Arsenal, oggi al Villarreal, si trova nel ritiro della sua nazionale negli Stati Uniti, ma non potrà dunque recarsi a Toronto il 17 giugno per la partita contro Panama. Nell'hockey, la National League ha pubblicato oggi il calendario della prossima stagione, che si aprirà il 17 settembre con l'Ambri Piotta, che sarà impegnato in casa della Joie, mentre il Lugano ospiterà il Ginevra. Il primo derby dell'annata è invece in programma il 26 settembre alla Corner Arena. Chiudiamo con la mountain bike e Filippo Colombo, che ha terminato al secondo posto alla gara di short track di Leogang in Austria. Per il ticinese si tratta del secondo podio in questa stagione di Coppa del Mondo. Fuori già alla partenza l'altro elvetico Lillo, vittima di un problema tecnico. Lillo che lascia così la leadership nella generale al francese Martin, che precede ora in classifica proprio Colombo. Vittoria in campo femminile invece di Sina Frey, che ha così proseguito il suo ottimo inizio di stagione. Sul podio oggi anche l'altra svizzera, Alessandra Keller.
1: Grazie e buonanotte a Giordano De Lucia. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, sabato 13 giugno. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Le temperature, minima in tutto il paese di 14 gradi, massime 27 al nord, 30 a sud delle Alpi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 termina qui, da Roberto Ortelli al microfono e Federico Talarico in redazione e Matteo Valenti regia tecnica. A tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.